Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare, un'altra donna, con un altro modo di fare, e abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

radio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente qua.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, è 21 agosto e stanotte è un po' piovicicato.
2: Ci ha provato pure stamattina,
1: sì.
2: L'ho visto sulla sella.
1: Due gocce.
2: È finito già?
1: Non previsto, spero che non sia questo il passaggio temporalesco.
2: Quello è.
1: Veramente Milano.
2: Oggi è San Pio
1: X.
2: E fa il compleanno Orlando Vitaloni, glielo dico.
1: Facciamo tanti auguri a Orlando Vitaloni.
2: Orlando è un ascoltatore di vecchia data, uno dei tanti.
1: Che poi ribadiremo nella nostra rubrica poi dopo.
2: Oggi è il tuo secondo nome come santo, perché
1: no.
2: Oltre a San Pio X ci sta San Zotico.
1: Zotico com'è? Sì.
2: San Zotico. Ci sono altri santi che ha inventato, ovviamente santi fatti per i nomi. Zotico, giustamente, poi veniva offeso dalle medie.
1: E alla fine l'hanno fatto santo.
2: E gli altri che privato e quadrato.
1: Che sì, sei maritato, tutti tu.
2: Vabbè, allora senti, andiamo alla pagina di Facebook. Vogliamo cambiare in maniera di aprire il
1: tempo. Puoi fare quello che vuoi.
2: Salutiamo
1: professor
2: Rita.
1: Buongiorno a Rita Piccioni.
2: Rita, senza Rita noi non partiamo, Rita lo sa, senza di te non partiamo. Ha denunciato l'UGL per diffusione di notizie false.
1: Ho letto la cosa, ho letto pure quella dell'UGL.
2: Spiega.
1: Non mi pare che
2: spiega.
1: Allora, che cosa
2: l'UGL?
1: È successo? L'UGL ha detto che i malati.
2: L'UGL è un sindacato. Vabbè,
1: dei sanitari. Che i malati portati dal 118 in pronto soccorso venivano deviati dall'ospedale di Teramo se non erano urgenze, ovvero malati che non potevano aspettare, e venivano mandati agli altri pronto soccorso. Quali sono gli altri pronto soccorso?
2: Noi.
1: Giulia no, Santomero immagino.
2: E altri?
1: Lui dice, no, e altri. Dice, no, è tutto a posto perché non ha chiuso, assolutamente, vi denuncio, non è vero, perché comunque prendevamo i malati, perché in caso di il protocollo, in caso di sovraffollamento del pronto soccorso, prendere solo quelli che hanno poco tempo per essere trattati e gli altri vengono deviati. Però, se è sovraffollato Teramo, Giulianova, come dovrebbe stare? D'estate?
2: Che ha un organico inferiore
1: d'estate.
2: E poi d'estate.
1: Oh, quindi c'è un problema.
2: Quindi ha detto qua l'UGL e lui ha detto no.
1: No, assolutamente non è vero oggi, che abbiamo chiuso.
2: Oggi va in procura.
1: Va in procura, tutti vabbè. In procura vanno.
2: E beh, Pienone ci sta. Anche qualcuno.
1: Ce la farà il procuratore?
2: Non lo so, gliela fa Picardi. Perché qualcuno glielo porta addirittura personalmente.
1: Devi perdere pure tempo a parlare, chiacchierare, salutare.
2: Allora, anche Luigi Anni, diamo il nostro buongiorno, perché lui lo dà a tutti.
1: E Antonella Leonio.
2: Antonella Leonio. E quindi possiamo continuare. Allora scendiamo perché abbiamo questa cosa della serie, nulla è cambiato, è arrivata nella notte questa segnalazione.
1: Vorrei fare una segnalazione sulla situazione della sicurezza del nostro centro cittadino durante le serate estive. Questa sera passeggiavo con la mia famiglia e mio figlio di 8 anni nell'isola pedonale dove si stava svolgendo un'iniziativa dedicata proprio ai bambini. Quella che doveva essere una serata di relax si è trasformata in un continuo stato di ansia e preoccupazione. In primo luogo un'auto con cartellino disabili si è permessa di spostare autonomamente le transenne ed entrare liberamente nell'area pedonale per parcheggiare. E quello sappiamo che le transenne sono fai da te, da noi, da sempre, quindi mo.
2: Le transenne?
1: Ce lo fai da te. No? O le metto in
2: commerciante, oppure
1: le tolgono.
2: Che accade solo a Giulia.
1: Può succedere. E poi a questo si aggiunge il problema costante delle biciclette che sfrecciano a tutta velocità tra i piccoli, ignorando l'obbligo di condurle a mano. Infine, la presenza incontrollata di un soggetto che gironzola ballando con atteggiamento ambiguo attorno ai bambini costringe noi genitori a guardarci continuamente le spalle invece di farli divertire in serenità. Mi chiedo, dove sono i controlli? È mai possibile che durante gli eventi serali dedicati alle famiglie non sia prevista alcuna presenza della polizia locale per far rispettare le regole elementari di sicurezza? I cittadini e le famiglie hanno il diritto.
2: Quindi, volevo dire che il titolo è esatto, praticamente tanto per cambiare, nulla è cambiato. Cioè, su una lettera che poteva essere messa a giugno di quest'anno,
1: uguale,
2: a giugno dell'anno scorso,
1: cambia pochissimo.
2: Non cambia nulla praticamente. Invece è cambiato qualcosa in Gazza Giallorossa perché è arrivato il portiere, un portiere croato.
1: Dall'Udinese.
2: Chiara Di Sanitella aggiunge a quello di sopra, le biciclette. Erano 10! Come Le biciclette sfrecciano anche sulle strade, guai a chiedere di spostarsi. Una alla volta, vai, su.
1: Signora, ha chiamato il 112 invece di scrivere? Perché qui non risolve, invece se chiamo 112 no, per biciclette
2: allora
1: e al momento si vede fare una infrazione. Si fa prima a digitare il numero, così che arriverà sul posto chi prima è vicino ed è libero da altri servizi.
2: Alma, noi non facciamo nessuna polemica, possiamo soltanto dirti che sei un ottimista. Susanna Imperiale, che sappia io, so che chi ha il cartellino di Sabri non può parcheggiare nelle isole pedonali, neanche nei parcheggi a pagamento senza pagare. Vai avanti, Paolo Tiberi, voilà, perfettamente ragione, il tutto è stato segnalato da tempo, ma qui tutto resta inascoltato da anni, quindi non è che l'anno scorso andava bene. Se non ci scappa il morto, non direi. Mi posso fermare un attimo?
1: Poi,
2: il morto ci è scappato a Colleranesco. Allora, abbiamo avuto, dopo quell'evento dell'anno scorso e poi dopo il riferimento della ragazza di domenica, un documento del cittadino governante, un documento del Partito Democratico, un documento di Evoluzione Sostenibile, che tanto per cambiare fanno ancora confermare la loro clamorosa divisione, perché bastava fare, perché ha più forza, un documento firmato da tutti i partiti dell'opposizione per avere insomma più forza naturalmente nei confronti dell'amministrazione, che però documenti non ne ha fatto, iniziative non ha preso, e quindi là si può continuare a morire o essere feriti soltanto attraversando la strada. Fate qualcosa? Non so, ve lo ricordiamo, torniamo qui. Bene, poi dove stiamo?
1: Se non scappa il morto non frega a nessuno, la sicurezza dei cittadini, bene, freghismo assoluto, dice.
2: E poi
1: Paolo Di Bello.
2: Le biciclette sfrecciano, va bene.
1: Abbiamo già letto tutti questi.
2: Chi arriva qua? Niente.
1: Niente.
2: Forse qualcuno l'ha tolto, perché sarà. No, vi sono due risposte a Susanna Imperiale, sì, sui cartellini per i disabili. Che dice?
1: Il disabile
2: Mirko,
1: può...
2: il nostro Mirko, mi raccomando, eh.
1: Il disabile, sì, può parcheggiare sul sito blu senza pagare, ma non può entrare e parcheggiare in zona interdetta al traffico.
2: Oh, ha espresso, ha detto una cosa, quindi non ha fatto un giudizio. Susanna rispetta, diversamente abile a rispettare le cose della strada e diventi come
1: e divieti come tutti. Come.
2: Vabbè, insomma, il problema è che le biciclette continuano a sfrecciare come nel 2025. E tutto lascia prevedere che succederanno anche nel 2027.
1: Immagino di sì.
2: Speriamo di no, però noi abbiamo letto quello che dice ascoltato. Eccolo qua.
1: Poi è arrivato il portiere.
2: Il portiere croato si chiama Ramljak. Ramljak, vabbè, ed è un portiere del Scuola Udinese.
1: In 2008, anche in
2: 2008.
1: Anche under...
2: 2008. Poi che è successo, Gabriele? È successo che Bergolizzi aveva programmato, l'abbiamo annunciato, anche il giorno l'ha annunciato, un amichevole con il Monturano Alfadini domani alle ore 16.30, avvicinandosi sempre più all'orario di inizio delle partite ufficiali come quella con l'Aquila, il 30 agosto Alfadini nella Coppa Italia. Che è successo? Che lui voleva fare l'allenamento Alfadini, come sempre, non lo può fare perché domani Alfadini, la Sant'Egidiezia, fa l'allenamento di rifinitura, per cui il giorno avrebbe dovuto andare a caso. Non l'ha fatto per una questione di ripicca, anche se poi la Sante domenica gioca qua. Perché l'ha fatto? Perché dice, dopo aver fatto tutta la preparazione
1: sull'erba,
2: andare al sintetico improvvisamente può causare, è noto, può causare dei problemi. Ragazzi, noi abbiamo detto che la Sant'Egidiezia fa tutto il campionato qua, la rifinitura a parità di condizioni chi la fa? Perché la fanno tutti il sabato, la fa il Giulianova o la fa... Sai che faranno? Che quando la Sant'Egidiezia gioca in casa la farà il povero Giulianova va al Castro, la Serie D va al Castro nostra, il Nereto giocherà tutte le partite al Castro nostro e noi notoriamente non abbiamo impianti.
1: 30 anni che diciamo che non abbiamo impianti e all'improvviso riusciamo ad ospitare tre squadre.
2: Tre squadre, benissimo.
1: Cioè, ragazzi...
2: Com'è? Per cui la partita col Monturano è stata annullata.
1: Ecco.
2: Un segnale mandato dal tecnico e siamo d'accordo con lui.
1: Beh, quest'anno ne vedremo delle belle durante il campionato, secondo noi.
2: Perché
1: eh?
2: Giustamente Gabriele dice, quando si giocherà Sant'Egidiezia e Giulianova? Quanti biglietti ci daranno, essendo noi?
1: E lì si può fare sia il coniglio da cilindro e si apriranno gli stringhi, probabilmente.
2: Succede ogni tanto che in quelle partite...
1: Lì, probabilmente succederà pure in
2: poi... Quando si gioca Sant'Egidiezia e Teramo, c'è già la data, mi pare.
1: 16 novembre.
2: Si potrà giocare qui
1: con
2: i tifosi giallorossi che sono gemellati con quelli della Sant'Egidiezia. Ci avete pensato a tutto ciò?
1: Già avete pensato.
2: Sardonata, un ammonimento, forse là un cartellino
1: rosso lo
2: ci vorrà. Speriamo naturalmente. Oggi avremo con noi la dottoressa Nardinò che parlerà di un problema che ti interessa, cioè l'invecchiamento non è il problema, lo è il modo in cui viviamo. Invecchiare in salute.
1: Nel senso, siccome ti devo fare assistenza, devo sapere
2: in
1: come.
2: In salute si può, dice lei. Queste sono le immagini, sembrerebbero brutte dall'erba, ma come arriva, come sta? Bene, guarda, parla molto bello, La Silonido, l'asilo nido del paese, eccolo qua. La sua sorellina ci sarà andata, sono i bagni piccolini per i bambini, ovviamente non ce l'ha dato lei perché è molto riservata, ma l'abbiamo avuto queste immagini e le abbiamo pubblicate perché è bello questo asilo che sta nascendo a Genova Alta dove non ci sta. E ancora, Tortoreto, nella notte, accoltellamento sul lungomare, un giovane ferito, coinvolti più ragazzi nella rissa. Credo che lo leggiamo perché sui giornali non si è fatto in tempo, credo.
1: Non no, non c'era.
2: Appunto. Vedi un po', l'ottimo di Persia, sempre in agguato, ci dice che accoltellamento nella serata di ieri all'interno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Tortoreto. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Secondo le primissime ancora frammentarie informazioni, che è successo che un giovane di 24 anni avrebbe riportato ferite d'arma da taglio alla schiena e un braccio. L'episodio gravissimo sarebbe scaturito da una rissa che avrebbe coinvolto più ragazzi, tutti molto giovani. Al termine della colluttazione, secondo quanto si è appreso, uno dei partecipanti sarebbe allontanato facendo perdere ogni traccia. Ancora da chiarire la dinamica della rissa, soprattutto chi abbia materialmente utilizzato il coltello. Carabinieri e polizia, e qua c'è l'aggiornamento, eccolo qua. L'uomo è un 42enne, ha riportato ferite al petto e all'avambraccio, è stato portato all'ospedale Mazzini in codice rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Giulianova e l'automedica di Giulianova, che non passa o quasi nel sottopasso di via Tondarelli, nota come via di fuga
1: per i puffi, perché ovviamente pure devono scappare.
2: Approfondito perché è un fatto molto grave.
1: Però c'è da dire che la settimana fa c'è stato il tavolo tecnico e va tutto bene, è tutto a posto in
2: prefettura,
1: con la prefetta.
2: Signora, non si preoccupi, per
1: tutto a posto, tutto,
2: controlliamo
1: tutto bene, è solo un'esagerazione di stampa.
2: E poi esatto, sì, una balla di comunicazione. Allora andiamo ancora, quando fa così che si fa? Questo è ieri sera, il grande Bora Bora con 4.000 rosticini di pesce. Andiamo a sentire questa piccola intervista, ancora un successo per Caliscendi. È una puntata di Caliscendi, ma quando c'è Pietro del Bora Bora diventa speciale questo, perché lui
3: buonasera a tutti.
2: Perché lui poi prepara delle cose speciali che gli altri non preparano, cioè che c'è là dove c'è tutto questo.
3: Questa sera modo. Abbiamo fatto un esperimento anche per noi, perché ho provato a fare l'arrosticino, che noi abruzzesi siamo amanti di quelli di pecora, l'abbiamo provato a fare versione mare, quindi di pesce, abbiamo fatto realizzare delle fornacelle apposta per cuocerli. E diciamo che il risultato è molto positivo, perché è piacente, devo dire che io l'ho fatti per prova.
2: Un esperimento, si può dire già riuscito.
3: Dobbiamo dire che è riuscito.
2: Hai sentito il parere di quelli che hanno assaggiato?
3: Il parere di quelli che hanno assaggiato, hanno detto tutti che sono buonissimi, quindi mo dobbiamo vedere altri, gli esiti.
2: Cosa c'è in quell'arrosticino?
3: Allora, nell'arrosticino noi abbiamo messo spada, tonno e salmone, interfacciato con del lardo di colonnata per dargli quel gusto di unto che poi caratterizza l'arrosticino. In associazione con l'arrosticino abbiamo riproposto le olive di pesce che l'altra volta ha fatto furore. Allora abbiamo preparato anche due olive per accompagnare.
2: Questo chiude il ristorante per venire qua, non è che
3: io chiudo, ma perché è impegnativo fondamentalmente.
2: Cioè, perché vuole fare le cose seriamente, non è giusto per apparire.
3: Ma perché per fare così ci vuole lo staff tuo, lo devi portare qua, insomma, è abbastanza complicato.
2: È vero, ci sono tutti quanti, li ringraziamo.
3: Dello
2: tutti
3: staff, sì, tutti lo staff, tutto lo staff. Anche gli amici.
2: Sono venuti anche altri ristoranti a complimentarti.
3: Sì, è vero.
2: Abbiamo visto braccia e grani.
3: Sì, grandi amici.
2: Siete tutti amici. Guarda.
3: Quindi sì, grazie, buona serata a tutti, un bacione.
2: Perché ti hanno messo all'ultimo posto qua?
3: Ma perché forse un po' di fumo, secondo me. Quindi è meglio stare qua giù che...
2: Comunque c'è un po' di vento.
3: Per fortuna.
2: Quindi da Pietro, ecco qua, l'arrosticino
3: al molo
2: di pesce, un esperimento riuscito, ma dovete venire a bere.
3: Sul faro rosso,
2: noi adesso Pietro la mettiamo subito e vediamo la gente che viene.
3: Va bene,
2: e poi
3: grazie.
2: Vediamo le famose visualizzazioni, che lui è il re delle visualizzazioni.
3: Grazie.
2: Complimenti per Pietro, naturalmente, arrivano anche complimenti da parte dell'ascoltatore, anche forse da chi avrà assaggiato. Ciao Pietro, abbiamo anche l'intervista, siamo andati anche da Bivizia, con il famoso, siamo qui a altri livelli, andiamo? Cortiamo.
4: Siamo con Simone di Bivizia, la specialità della serata che proponete al pubblico,
5: Stasera abbiamo gli arancini di pasta campofilone con una carbonara di tonno, quindi una carbonara di mane, tipica pasta italiana. Poi il nostro cavallo di battaglia che è un panino con tonno in porchetta, maionese d'ostrica e petali di mandorle, cipolla caramellata.
4: Come sta andando questa vostra partecipazione a questa bellissima iniziativa?
5: Guarda, è il terzo anno che partecipiamo e noi rinnoviamo sempre la nostra presenza perché è una manifestazione, a mio avviso, bellissima, veramente bellissima.
4: Senti, Simone, noi facciamo sempre una domanda a tutti, ma voi poi queste specialità qua, le riproponete al ristorante?
5: Assolutamente, tutto quello che trovate in tutto quello che presentiamo, noi abbiamo sempre il menù perché appunto noi portiamo quello che rispecchia il nostro ristorante, ovviamente.
4: Che sta andando meglio dei due piatti della serata?
5: L'arancino batte tutti stasera.
4: Ripetiamo, arancino come
5: pasta di campofilone, carbonara ma di tonno, quindi una carbonara di mare.
4: Molto bene, voi siete Caliscendio e fa capire il terzo, il quarto, come siete, vi ricordate la posizione?
5: Bevi l'acqua, penso che sia il quinto.
4: E comunque sta scritto Bivizia, non si può sbagliare,
5: esatto.
4: Come il ristorante che sta sotto i portici del Genova Paese, è così?
5: Sì. Esatto.
4: Grazie, buona serata e buon lavoro.
5: Grazie a voi, ciao. grazie mille.
2: Ricordiamo che giovedì prossimo è l'ultima puntata, salvo ripensamenti, segnalazioni.
1: Ma qui c'è un'altra? Pensavo fosse l'ultima questa, c'era un'altra.
2: Di che?
1: Di Caliscendi.
2: Sì, vi scrivo per segnalare una situazione di grave degrado e inciviltà che si presenta quotidianamente in pieno centro città.
1: Tutto
2: oltre ai cassonetti dell'immondizia lasciati allo sbaraglio con sacchi e rifiuti sparsi a terra, il marciapiede e la strada sono perennemente invasi da mozziconi e sigarette. Tu? No,
1: io non
2: e deiezioni non raccolte di cani. No.
1: Ancora.
2: Con il caldo della stagione la situazione diventa insostenibile anche a causa del forte malodore che si sprigiona. È inaccettabile che in una zona centrale sia ridotta in queste condizioni sia per i residenti che per gli esercenti che per i passanti e i turisti. Spero che questa segnalazione possa servire a sensibilizzare. Grazie per l'attenzione. Vediamo un po' se è sensibilizzato. Che dice Roberto Di Carlo? D'accordo, per la zona centrale sono con te, ma in giro a Genova intendo è anche peggio e non può essere solo questione di controllo, soprattutto di civiltà. Giuseppe Lombardi che aggiunge...
1: Anche nella via Nazario Savolo i marciapiedi...
2: Nazario Savolo.
1: I marciapiedi andrebbero lavati con autopompe, specialmente in questo periodo estivo. Con il turismo non è una bella cartolina.
2: Fabio Gozzi invece dice fatelo a voi, scopre palette. Poi infine Rosaria Maria di Filippo.
1: La maggior parte in civiltà in Viale dello Splendore, una signora in Viale dello Splendore butta come se niente fosse un pannolino da bambino dentro l'aiuola. Quindi, ma di che cosa vogliamo parlare?
2: E poi sono molte polemiche, soprattutto le ha fatte Liana Ciccone che camminando ha visto tutto quello che noi però buttiamo nei cestini. Era proprio le cose.

0: Alberto D'Annunzio, al quale noi attendiamo sempre una risposta sull'insabbiamento del porto. La consigliere regionale provinciale Marlena Rossi e consigliere regionale della Quinta Comunicazione Paolo.
1: Quinta Commissione consigliare.
0: Però niente, Donzelli invece era ad Alba Adriatica, lo verremo poi in un paginone dedicato dal quotidiano Il Centro. Allora, questa è una pubblicità, questa è una rete di tifosi, leggi un po' che fanno la
1: gli ultra 1924 in vista della presentazione della squadra che si terrà lunedì 24 agosto invitano tutta la tifoseria giallorossa a radunarsi alle ore 19 al Belvedere per poi proseguire insieme fino a Piazza Buozzi dove faremo sentire a gran voce il nostro sostegno. Inoltre a mezzanotte ci recheremo al piazzale del Barfadini per ricordare come ogni anno la memoria di zio Bruno dedicandogli un momento come sarebbe piaciuto a lui per i nostri colori, per la nostra città.
0: Bene, allora possiamo adesso fare qualche stacco e poi leggiamo prima le notizie regionali e poi andiamo alle notizie teramane e poi andiamo con le regionali.
1: Va bene.
0: Facciamo questo cambiamento.
1: Tu comandi qua.
0: Non è che comando, se uno può anche non essere d'accordo.
1: Sei direttore, sei. Sì. Prego, direttore.
2: RACI Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
3: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
4: È meraviglioso!
3: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
5: È meraviglioso.
3: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
5: È meraviglioso!
3: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA? È meraviglioso!
2: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce!
4: Ristorante con

0: Columbus, specialità pesce, lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Bal Tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca
1: e antipasti già dalle 5 ai favolosi primi e gli inimitabili secondi,
0: hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria, anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
2: Una notizia che voglio ripetere, perché è una notizia che dovrebbe interessa a tutti, dalle Alpi alle piramidi, perché anche in Egitto, sì, vediamo un po', torno indietro, questa qua, la vedo, l'ho vista poco fa, prima della...
3: La Finlandia?
2: No, la benzina.
3: Ah, ma non si fermano d'estate.
2: Questo va ricordato, non c'era prima.
3: Stanno in ferie però.
2: Chi è?
3: Tutti, il Parlamento. Il gasolio a 3 euro...
2: E appunto, io quello
3: volevo. Cristian Ferri.
2: Eccolo qua. Benzina da record, prezzi sopra i 2 euro. Continua anche la corsa del gasolio in autostrada sopra quota 2,11. Il 25 scade il taglio degli
3: accisi. Quindi fai più 16. Te l'avevo detto che sarebbero adeguati i prezzi?
2: Sì, ma nessuno se ne è accorto di questo taglio.
3: Stanno in ferie, stanno a fare, però alcuni non si fermano d'estate, però stanno comunque in ferie.
2: Vabbè, benzina da record, prezzi, questa va sempre messa in prima parte. Perché siamo in queste condizioni? Grazie a Trump, vero, sì o no?
3: Fusci della vita le Ranucci, più che la colpa della
2: benzina. La colpa della Ranucci, no, no, no, il re del mattone cinese, intanto così
3: è stato condannato all'ergastolo, e deve pagare 2 miliardi e mezzo di euro di,
2: allora, vista
3: di
2: la benzina,
3: sanzioni.
2: E poi credo che c'è la rendinata, danni per 35 milioni, si acceleri sullo stato di calamità. In pratica non c'è ancora dato.
3: No.
2: Bisogna ancora.
3: Hanno fatto solo il censimento dei danni. Riguarda solo i comuni di Termo, Bellante e Castellalto.
2: La reparti non ha grandinato.
3: Ed è perciò destinato a lievitare. La CNA sollecita le istituzioni, dopo l'emendamento bocciato in regione, ora si pressi il governo.
2: Va bene, adesso andiamo. Che cosa è successo? Che i lavoratori hanno avuto auto distrutte senza aiuti e nelle carrozzerie ancora a ottobre, dicono. Puoi venire a ottobre ad accomodarla, perché...
3: A porta la macchina, porta poi la dopo macchina, te la aggiustiamo.
2: L'evento
3: di luglio ha messo in ginocchio tante famiglie, la CISL le nostre richieste inascoltate.
2: Non mi meraviglia affatto, andiamo adesso a vedere che cosa accade ancora. Ma siamo a terra, ma anche
3: sì,
2: qua, manutenzioni carenti.
3: Le strutture da curare, palazzetto e stadio, sporcizia e incuria nei luoghi dello sport.
2: Però ci stanno.
3: Non sono privati questi, ma
2: vabbè, però
3: sono
2: in
3: gestione.
2: Però ci stanno.
3: Però ce l'hanno. Degrado e infiltrazioni nell'impianto di Scapriano, al Bonolis scatta l'allarme igienico per il guano dei piccioni. Problema atavico anche qui.
2: Dallo stadio al cimitero, quello è il problema.
3: Vandali al lago del parco fluviale, divelti cartelli sulle informazioni alimentari per cibo. E anatre, che aveva messo il famoso di Bonaventura, che andava a dare da Masicoli quando andava da mangiare.
2: Baldo, Baldo
3: che andava a dare da mangiare al cigno.
2: Sì, fece molto bene.
3: Ci ha fatto un bagno elettorale.
2: Sì.
3: Cantiere in città, l'area archeologica di Porta Madonna verso la riapertura. Poi.
2: Sono le carote?
3: Su indicazione del ministero, carote e giocattolo all'amianto, il comune di Rama l'allerta. Non le comprate le carote, il giocattolo. Servizi agli anziani.
2: Il giocattolo, diciamo, le comprare le carote al giocattolo. Claudio me lo
3: tiene. Case di riposo, stop a nuovi fondi, bocciati aiuti per 1 milione. L'emendamento. L'emendamento presentato dai consiglieri regionali di minoranza ha incassato il no della giunta. Pepe dice non c'è liquidità immediata per saldare 14esime gli stipendi di luglio ai lavoratori. Quindi non parliamo di soldi futuri da dare per migliorare, okay, ma per pagare gli stipendi vecchi. Allora, palestre scolastiche, bando per assegnarle, la provincia mette a disposizione di associazioni e gruppi sportivi 19 strutture a tariffe invariate.
2: Ma la pista di pattinaggio di Chiodi e Luigi e Anna?
3: La pista di atletica?
2: Di atletica?
3: No, stiamo aspettando il prossimo avanzo, l'avanzo del 2029, ci sarà un avanzone, allora...
2: A Teramo, buongiorno.
3: Ragazze aggredite al terminal bus, Teramo denuncia. Teramo denunciato uno straniero per percosse. Ad Alba Adriatica una donna è stata malmenata in casa dal compagno.
2: Malmenata. È intervenuta alla stessa ora.
3: Ha detto non si deve fare. Brucia un appartamento, salvati in quattro a Campi. L'incendio ha interessato il primo piano di un edificio. Roghi di Sterpaglia a Castiglione e Pineto.
2: Vedo che si ricamba bene a Martin Cicuri.
3: Festa per le ultracentenarie, che ne sono due. Targa e saluto dell'amministrazione a Zara Sercù e a Ottavina di Chirico per i loro 102 e 103 anni.
2: Auguri, ragazze. Abbiamo un po' di qualcosina, questo no, ma qualcosina sì, dove vanno insomma, i cantanti veri, insomma, novembre. Allora, il folle libricidio di
3: Jeff Bezos, di Pietrantonio Cannibalismo per sostituire la nostra specie. Che sta succedendo? Che Amazon, ma anche altre società che si occupano di intelligenza artificiale, per allenare e istruire le loro intelligenze artificiali, stanno comprando libri antichi, li distruggono per farli pagina a pagina e poi scannerizzarli e poi li buttano. Quindi c'è questo cannibalismo di libri antichi che stanno scomparendo
2: per
3: copiarli in digitale e farli studiare.
2: Ma anche tu leggerei sul digitale?
3: No, mi dà fastidio. Ma poi però magari di un'altra generazione.
2: Premio per l'arminuto, prima della carriera anche da John Fante
3: al John Fante Festival.
2: Bene, andiamo avanti, vediamo qualche cantante, cioè.
3: Ecco,
2: giovedì marzo arriva Nigiotti.
3: Tra vecchi e nuovi successi.
2: Cioè, Nigiotti è anche vecchio, vecchi vuol dire che canta da tempo.
3: Sì. E poi
2: c'è una cosa che ci interessa. Ecco il Tengo Ascolta con Antinori, Talenco e la Medi Torchi.
3: Che ci capisce lì?
2: Nulla. Ecco. Quella vera Giulianova a Pescara c'era Miss Grand Prix e Mister Italia. Se vuoi candidarti.
3: No, io ormai non ho più l'età per fare Miss Grand Prix.
2: C'è un cantante vero, ce l'ho dato, c'è noto, no vero? Perché di giorno è troppa nostra.
3: Non ci sta.
2: Non ci va. Aspetteremo allora i comici noi qua. 28 e 29, va bene. Bene, andiamo adesso sulla Val Vibrata.
3: Addio sempre a Martin Sicuro, a Di Giampaolo, formatore e politico. A Tortoreto, dopo
2: l'inquinamento. Tortoreto appare la da meglio.
3: Così, d'amblè, dopo l'inquinamento, le analisi dell'acqua ora sono ok, revocato il divieto di Barezzo.
2: Vediamo qual è la polemica.
3: Lo stop è stato rimosso con ordinanza dopo che l'ARPA ha comunicato al Comune i nuovi risultati, come si fa sempre.
2: Ma sempre un giorno dopo tutto a posto, si meraviglia.
3: La consigliere da meglio chiede chiarimenti sulle cause della contaminazione e sull'esodo delle analisi. Ne occuperà la capitale di Porto e la finanza. E sicuramente non si arriverà a nulla. Come
2: dai,
3: sempre.
2: Non lo puoi dire.
3: Come sempre. Dai, perché quando è successo altre parole, l'anno scorso è successo su Giulianova a Pescara, risalgono le telecamere, non trovano niente.
2: Può succedere. Perché a Sant'Egidio, che non ha nemmeno uno, quando ne arriva?
3: Avrà le telecamere, misure per aumentare la sicurezza fissate in prefettura con le forze dell'ordine.
2: Ah, ecco, la prefetta ha detto: guarda, se forse a Sant'Egidio.
3: Ma qualche telecamera ce l'abbiamo messa.
2: Ecco, ho incontrato l'imprenditore giuliese e mi ha detto: ma quando la risolvono la vicenda di piazzare la stazione?
3: Non la risolveranno, anche quello.
2: Trovo di tutto là, varie umanità.
3: Alba Adriatica. Il
2: ballo che ballava insieme ai bambini, con l'atteggiamento ambiguo.
3: Mamma. Piazza del Popolo, 500 firme contro il progetto di recupero ad Alba Adriatica, quasi le piazze non le vogliono rifare.
2: È tutto bene.
3: Non ci sta un problema.
2: Ci penso quello su però. A palazzo.
3: Estate al mare, turismo, no. Presenza e lieve calo, i vacanzieri spendono di meno.
2: Allora Grimi ha sottolineato quello che dici tu e che ti dicono i tuoi colleghi, di settore, che le spiagge pomeridiane sono
3: vuote, fa caldo, troppo caldo.
2: Fanno molto negli alberghi, rimangono con le piscine.
3: Bell'aria condizionata, è vero, troppo caldo. Però noi le piscine non le potevamo fare in spiaggia perché sarebbe un vituperare il pianeta.
2: Esatto.
3: E invece però dopo,
2: si possono fare.
3: Lo so, però. 60 metri.
2: La protezione civile va in piazza guidata da Albani, tu sei combinato?
3: No.
2: E poi una cosa a nord, queste pinete del lungomare di fronte al Dino, sono tutte brutte.
3: Scattano le proteste.
2: Soprattutto dopo Ferragosto si dice che piene di rifiuti.
3: Sì. Abbandonati e degrado, spettacolo, sgradevole.
2: Ma nessuno va, perché sono la gente e noi andiamo?
3: Non lo so. Il dirigente Sisino diventa vice segretario comunale.
2: Gli possiamo fare un in bocca al lupo, poi a mangiare, c'è mille incarichi, poveri. Pino, non gliela fa più. Quindi lui dà grande salute al segretario di origine francese Jean-Paul, come si chiama? Vabbè, quello lì.
3: E poi fra l'altro è diventato, è anche selezionatore degli arbitri d'eccellenza,
2: esatto,
3: da quest'anno,
2: sì,
3: designatore,
2: sì, complimenti,
3: scusate.
2: Complimenti, complimenti, ci segue a noi, sì. Quello con l'angelo e con un disastro, quello che è stato, insomma, una partita di quel tipo, sei ammunizioni, vabbè. Oh, a Roseto questi fanno di tutto per cercare di perdere, perché se non resta solo così può perdere i dividendi. Che accade?
3: Fratelli d'Italia avanti con 40, ma c'è il rischio di spaccatura dentro Fratelli d'Italia proprio,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: Confermato il sostegno dal circolo locale, ma non dalla federazione provinciale.
2: Esattamente, questo è il locale.
3: Rossi dice serve unità e Forza Italia, Lega e UDC potrebbero appoggiare, proprio perché serve unità, Ricchiuti, l'altro candidato.
2: Ho capito. E quindi Nunes pare ancora sempre
3: tranquillo e sereno,
2: tranquillo.
3: Può andare avanti anche senza fare nulla, cioè, per i prossimi
2: Nunes,
3: sei mesi,
2: Giorgini di qua in prospettiva
3: più o meno uguale.
2: Si vota prima qua, però.
3: Colonia spiaggia, Villa Ranalli è in abbandono, allarmi per erba alta e topi, questo pure potrebbe essere in qualsiasi pagina. Francesca Michielin in concerto in piazza Filippone Taulero.
2: Sembra lui?
3: Non è Filippone.
2: Ma Filippone,
3: no,
2: che
3: Filippone.
2: Ha messo tre dossi davanti a una sola casa e sui tempi
3: quello
2: quando comandava di voto comunista.
3: Beh, comunista. No, però lui ci tiene, non è comunista, non è mai stato, è sempre stato socialista.
2: È vero,
3: lui ci tiene, dobbiamo essere.
2: Io non sono mai stato, diranno, non sono mai stato comunista ma socialista. Il PC.
3: Vabbè, ma che significa? Vale quello che ti senti dentro, non è la testa, che c'entra la testa?
2: Che frasona.
3: Grosso ramo caduto da oltre un mese, ora venga rimosso, sì, può essere che ora, sì. Può essere che ora. Andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo. Acqua a Silvi, flussi ridotti in 58 giorni, servizio interrotto 44 volte.
2: 44 gatti, voglio dire che qua non c'entra il ruzzo ma l'acca.
3: L'acca, perché Silvi è l'unico comune che della mano che
2: esatto,
3: è servito dall'acqua.
2: Noi arriviamo fino a Pineto,
3: esatto.
2: E tra poco invece gli daremo la nostra acqua.
3: E ricordatevi, Martin Sicuro non c'ha l'acqua, si è lamentato un'estate, tutta la Val Vibrata. Silvi non c'ha l'acqua, si sta lamentando, noi stiamo in mezzo come i ceci, però invece vogliamo aprirci.
2: No, noi non vuole, ci vuole aprire e prendere la nostra acqua e ovunque, darla ovunque. Perché è tutto ciò? È una delle poche cose che abbiamo, ma gli altri non ci danno niente.
3: Però ad Atri, nell'oasi dei Calanchi, poesie, riflessioni e cocomero per la popolazione di Gaza.
2: Uno spiritoso. No. Poi volevo dire che si rivede a qualche tempo, come mai si rivede Monticelli?
3: E perché dice che Pineta il prolungamento non c'è. A Pineto l'ex sindaco Monticelli, progetto annunciato dalla giunta e mai realizzato.
2: Il prolungamento?
3: Della Pineta. Con due da molti ripini.
2: Dove ci stanno le cocciniglia?
3: Sì. Le tartarughe ninja, sì. Cocciniglia.
2: Mostra e convegno dedicato al barone del Ste, grande amico di nostro mio caporedattore.
3: Pescara, il tentato omicidio in via Aterno, in fin di vita per evitare i fendenti, il jeep, l'aggressore, resti in cella. Stefania, 17 anni, lo spettacolo, meglio fare la maestra, Miss Popoli Terme, studentessa di scienze umane a Sulmona. E per cui partecipate? Se è meglio fare la maestra?
2: Fare la maestra, però così per hobby, mi piace, mi hanno visto, sono bella.
3: È capitato.
2: Vabbè.
3: Oh. Pescara, via libera, i bagni, anche qua, il mare torna balneabile, ma le indagini proseguono, caccia agli scarichi abusivi, anche qui non troveranno nulla.
2: Però ci proveranno.
3: Ci proveranno. L'Aquila, terra nera, il rito di agosto sulle rocche, tra i monti e il borgo, la nostra piccola Woodstock verace.
2: Ma voi, sai cose, l'isola di White, un'altra cosa. Andiamo? Beh, dove siamo, mo?
3: Qua siamo ancora all'Aquila, truffa con la minaccia dell'andrangheta e dei omicidiari, una donna aquilana accusata del raggiro. Strada statale 80. Trovato a terra, si indaga motociclista grave dopo l'incidente.
2: Interessante che si sia salvato.
3: Estorsione ai genitori, convalidato l'arresto. Poi siamo a Chieti, il cinquantenne ucciso con un pugno, mille per l'addio a Diomede, papà vorrei diventare come te.
2: E questo non è detto per difendere il figlio.
3: Picchia la titolare del bar, sì, e i clienti, arrestato. Lanciano in carcere Ivan Spinelli e ha minacciato anche la proprietaria cercando di estorcerle i soldi.
2: Di tutto ha fatto. Tutto il suo armamentario l'ha messo in mostra.
3: Vasto, caso Pedone, la famiglia e i pubblici ministeri, il corpo di Joyce va riesumato. Fu trovato morto in mare 4 anni fa.
2: La zanzara?
3: West Nile, NAS, le zanzare sono autoctone.
2: Quindi?
3: Quindi non vanno reimmigrate. Questo è un problema.
2: Quindi l'Austria, la Germania.
3: Non ce le rimandano, le zanzare. L'azienda sanitaria sul caso della 75enne contagiata punta a Chieti e Che ne so se è stata punta a chiedi,
2: vabbè, punta alla dice lei,
3: è parte la disinfestazione. Vabbè, comunque pare che colpisca soprattutto gente debilitata e anziana, quindi la Juve pensa a Retegui, che pensieri. Caos Lazio, salta Dieng. La Lazio quest'anno chissà. E domani inizia il campionato, alle 18:30 l'Inter sfida il Monza.
2: Vabbè. Parte Berardo.
3: Parte va.
2: L'avvocato Antonio sarà in prima fila, già preso il posto.
3: Atalanta in difficoltà, pari con l'Apoel in Conference League. 0-0. Può succedere ad agosto. Tennis. Italia, show a Cincinnati, Cobolli in semifinale. Musetti vola ai quarti. Il romano vince ancora in rimonta, ha eliminato Paul. Buona prova del Carrarino, che avrei atteso da Tiafoe. Intanto Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherà gli US Open.
2: Eccolo.
3: Riparte la Formula 1, tutti a caccia di Antonelli. E Verstappen rinnova fino al 2030 con la Red Bull e sogna il trionfo in casa. Eurovolley, l'Italia inizia dalla Croazia. I giochi del Mediterraneo, dopo Pescara, ora luci su Taranto. Oggi avvia la 20ª edizione della manifestazione che torna in Italia dopo il successo abruzzese del 2009. E questi sono tutti gli atleti abruzzesi che parteciperanno. Andiamo invece a vedere
2: Pescara.
3: La Serie C. Pescara, domani l'esordio, Sebastiani, siamo forti. Il presidente, il livello della rosa è alto, in altre piazze ci darebbero favoriti.
2: In altre piazze,
3: l'ho capito, no? Il Pineto punta, il Latina Tonti dice sfida difficile, ma ne avanti a tutto spianco. Serie D, Giulianova chiude per il portiere, ecco Ramliak. E poi Teramo, fiducia Pomante, sono tante le note liete. I biancorossi ritrovano Diakité in attacco e scoprono i giovani Negri e Di Marino. Il club prolunga fino al 2028 il contratto di Carpani, ufficializzato il portiere Culi. Chiarella predica calma, l'Aquila pensiamo una gara alla volta.
2: Non è avanti.
3: E quindi, poi Sant'Egidiese e la carica di Dal Casorno, daremo il massimo.
2: Tantissimi tifosi accorsero nella guardia domenica l'esordio. Gli
3: ufficiale in Coppa Italia. La presentazione l'hanno fatta almeno quella a Sant'Egidiese.
2: Sì, a Sant'Egidiese.
3: Ecco. Andiamo avanti. Il Montesilvano prende Alfano, Palestini prende Torrese, no, Palestini va alla Torrese. Basket donne Serie A1, Roseto riparte per stupire, Dotto dice pronte a divertirci. E mi sa che con questo abbiamo chiuso il centro, ne sono abbastanza sicuro, sì, quindi passiamo al Messaggero.
2: Abruzzo. Cominciamo dalla prima pagina come di consueto e troviamo la casa nel bosco?
3: No, non mi pare, no.
2: Vabbè, sversamenti, il mare torna pulito, caccia ai responsabili, previsto a Pescara ma anche a Tortoreto. A Francavilla, furti spiaggia in tre bloccati dai carabinieri. Teramo, ragazza afferrata al collo da straniero al terminal bus, poi West Nile, SOS zanzare infette. Due casi registrati in Abruzzo, un 85enne a Teramo e un 75enne a Chieti. Attenzione.
3: Allestite fototrappole per catturare gli insetti infetti. Come le fototrappole per catturare gli insetti infetti?
2: Non lo so, tu leggi.
3: Piano di disinfestazione nei comuni. Che li fototrappoli zanzare. Chieti, inneggia al nazismo e all'orio razziale, indagato un 36enne.
2: Ma sul Monaco, ovviamente, sul conto aveva le caparre della casa
3: delle case truffa.
2: Indagato. Sul Monaco,
3: Lanciano, centinaia di bici, funerali di Diomede Barchiesi, eri un papà eccezionale.
2: Allora, ragazzo.
3: Di spalla.
2: L'ambasciatore della Corea del a Castel di Sangro e a Roccaraso. Che va a fare?
3: Non lo so. Dice che gli dà un sacco di soldi a Castel di Sangro, va a vedere come si fa.
2: No, dopo i soldi che ha preso per il Napoli.
3: Dice, come fate a prendere questi soldi? Volevo farsi spiegare come funziona il giro. Anziani, teatro, yoga e aperitivo di Malanni, non parliamo. Vedete, anziani vispi e felici, gnipunge la vestinella a questi. Poi relazioni, quando l'arte contemporanea incontra la città. Pescara e valzer di attaccanti, oggi allenamento di D'Ausilio.
2: Vai un po' a pagina renda, vai qua a Pescara. Vabbè, due casi di questo l'abbiamo visto. Poi furti sotto l'ombrellone traditi dalle telecamere, tre ladri incubi, lo sanno quindi sono tre incubi dei turisti. Intanto il mare, eccolo qua. torna pulito, stoppa il divieto, l'ARPA dice, colpa degli scarichi abusivi.
3: Quindi lo sanno, sì, sanno dove stanno pure.
2: Scattano controlli anche nelle case.
3: Ecco. Qualcuno poi si diceva pure qua, l'hanno fatti pure qua, sì, i controlli nelle case, non hanno trovato niente.
2: Quando quella a sud, Tordino. Sì, sì. Trovato morto a 54 anni, Fabio...
3: Era straordinario. Il morto nella cella frigo, ricorderete, uno degli articoli di punta di quest'inverno, nuovo esposto nel Mirino, la sicurezza. Teatro, yoga e aperitivo all'Aquila, di malanni non parliamo. Le donne dell'Ancescao passano il tempo sul lago Sinnizzo tra buon cibo e tombolo. Il tombolo...
2: Ma il lago, lago Sinizio.
3: Al bar c'è Tonino, però, che ci provo che tutto quando lo sappiamo.
2: Che gioca a carte.
3: A carte, ho realizzato il traforo del Gran Sasso, dice da solo. Purtroppo una certa età ti arrivo con questi problemi. Però
2: ha lavorato lì.
3: Ci ha lavorato. E qui tutti quanti, vedete, lui beato fra le donne.
2: Bene, poi a Maxi traffico di cocaina ogni tanto ce l'ho.
3: Arrestato un latitante, ex caserma Rossi, apre il parcheggio, qui 400 stalli e la stazione per
2: anche
3: bus.
2: All'Aquila, via libera, nuove telecamere.
3: In scuole e uffici comunali.
2: Speriamo che funzionino meglio di quelle di Giuliano.
3: Morrone, attacco al fuoco da terra, ora si spera nell'arrivo della pioggia. Poi 5.000 euro sul conto, 54enne indagata per truffa. Sfregiato il monumento ai caduti, il comune di Capistrello dice tolleranza zero. Intanto fune della campana rubata da una chiesetta a Capistrello, sempre. Che problema a Capistrello. Chieti inneggia al nazismo all'odore razziale sul web, indagato un 36enne sui social, diffondeva poste immagini di Hitler e contro ebrei e immigrati. Da carabinieri e DDA dell'Aquila contestata anche la finalità di terrorismo. Trovata l'intesa tra comune e WWF, sì, al parco urbano in piazza Garibaldi a Chieti.
2: Andiamo un po' sulla provincia chietina.
3: Addio a Diomede Barchesi, centinaia in bici e palloncini, eri un papà eccezionale. Minaccia i clienti e ferisce la titolare del bar, l'uomo ha anche danneggiato gli arredi del locale. Restyling del Belvedere sul Golfo Vastese, nuovo volto per la loggia Ambling.
2: Voglio un po' là, peperoncino.
3: Peperoncino e palio culinario delle contrade ad Altino.
2: Ad Altino bisogna andare allora.
3: Teramo, tre ragazze aggredite al terminal bus, una spintonata e afferrata bus, al collo. Analisi, ok, mare riaperto, ora verifiche nei canali. Revocato il divieto di balneazione lungo costa nord di Tortoreto Lido. Ex colonia Maltoni, progetto di rilancio. Picchia la compagna davanti ai figli dopo una lite ad Alba Adriatica. Due incendi nel teramano alimentati dal vento.
2: Niente, che cosa, che sono due giorni che ti due giorni.
3: Sì. Pescara e valzer degli attaccanti. Il Modena vuole prelevare Di Nardo, ma prima deve cedere Mendes in Turchia. Pineto cambia pelle, ma punta ancora. Questi volley, scusate.
2: Poi noi ci abbiamo una cosina, portiere, niente?
3: No, proprio di serie D, serie C, solo il Pescara, ma anche il Pineto ci hanno messo.
2: Vabbè, prima pagina nazionale.
3: Migranti in Italia dal nord Europa, dopo Germania, Austria, Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo che ricordiamo abbiamo proposto noi,
2: sì,
3: di giugno. Ci rimandano quindi anche loro dei migranti. Palazzo Chigi, beh, ci abbiamo proposto noi, dice, beh, ok. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione l'attacca è un autogol della Premier. Pare evidente, però vabbè.
2: Trump, scateneremo contro l'Iran una guerra economica mai vista.
3: Come se finite i missili, e gli ha detto guarda che qua stiamo a raschiare il fondo del barile, si è inventato le sanzioni.
2: Sempre la televisione quando lui sale o scende dall'aereo. Sì. È una cianghetta.
3: Kiev, i russi colpiscono un ospedale pediatrico, 16 morti nel raid, questo l'altro criminale di guerra. Monte dei Paschi sfida intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM. Tajani dice la politica resti fuori, quindi è interessato. Quindi è interessato. L'uscita da Report a fine mese, Ranucci, la RAI studia dove ricollocare il conduttore. Colpo grosso in centro a Roma, svaligiata storica dell'arte, spariti da casa gioielli e opere. Abruzzo, West Nile, due casi.
2: Roma torna all'Ippica.
3: Riapre Capannelle, famosissimo il ippodromo di Roma.
2: Ippodromo.
3: prima corsa il 4 settembre.
2: Soppalco.
3: Soppalco. Meeting apolitico, Leone abbraccia il popolo di CL. Che il meeting di Rimini sia apolitico, ci crede solo questo qua che viene dall'America.
2: Non credo.
3: Forse ci crede solo lui, che è apolitico. Si torna su Pinamonti, Lazio, flop Dieng, la punta non supera.
2: Una delle più operazioni politiche di sempre. Ma se...
3: Lazio, flop Dieng, la punta non supera le visite mediche. Complimenti. Annuncio Alcaraz agli US Open, sarò in campo. Ancora dubbi però su Sinner invece.
2: Noi siamo tranquilli dopo.
3: Allora, che vogliamo fare?
2: Che stacco e poi ci colleghiamo
3: con Casalena. Vai.
4: Però io... Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi con la linea Despar Conta su di noi troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
2: Prima di passare alla pagina degli auguri, Maria Luisa De Santis dice, torna sulla polemica relativa alla potatura degli alberi, che quando si capisce quali sono i periodi.
3: Non ci sono problemi.
2: Lo stanno facendo in via Nazario Sauro. Lei dice invece che non è il periodo giusto.
3: No,
2: non c'è, c'è nessuna ragione per non seguire il regolamento delle potature che fu fatto anni fa. Mi sembra sia un grave errore alla loro salute, inoltre il risultato estetico è terribile, il caldo e il cambiamento climatico avrebbero dovuto impegnare più cautele rispetto verso le piante. Noi giriamo tutto ciò a Conalpa per dire se ha ragione la Risandis oppure il comune che sta potando.
3: Non abbiamo problemi.
2: Non abbiamo problemi, sotto questo aspetto lo sentiremo. Il tempo che fa, a volo un secondo, che ti interessa a tutti, perché sì. Il fine settimana, per vedere, non è cambiato niente, perché diceva tra giovedì e venerdì.
3: Oggi doveva piovere.
2: Non ci sono tracce di pioggia. Stamattina qualche goccia fa. Sì, vabbè. È l'estate, poi verranno i tempi che tu vedi.
4: Buongiorno, Pierluì, non mi dica quello che stanotte era il passaggio temporalesco,
2: quello
4: per che venga la casa.
5: No, oggi pomeriggio ovviamente è stato preceduto da correnti calde africane, quindi questa situazione purtroppo non sarà l'unica, perché con le depressioni che adesso entrano sul nord Europa e sul centro Europa e anche sul nord Italia, spesso avremo a che fare con i prefrontali porteranno caldo anche di notte, vedete, insomma.
2: Vabbè, che succede oggi? Che succede?
5: Oggi avremo un aumento delle nubi nel pomeriggio, ci saranno dei temporali sulle aree interne, questi temporali viaggeranno verso la costa, ci sarà qualche debole pioggia sulla costa, all'interno sarà più consistente, ci sarà un calo delle temperature legato appunto a questo passaggio occidentale che quindi avremo insomma il ponente che sostituirà il Lippeggio e il Garbino, quindi farà più fresco. Questa situazione ce la porteremo dietro anche domani e dopodomani, e lunedì insomma farà caldo ma non in maniera esorbitante come è successo in questi 2-3 giorni, però poi da metà settimana prossima torna il caldo, perché nuovamente si avvicina una depressione che anche questa volta viaggerà molto alta e quindi richiamerà correnti da sud-ovest, quindi tra martedì e giovedì avremo un aumento, una nuova impennata termica legata a cieli lattiginosi e caldo. Prefrontali provenienti dall'Africa, non se ne esce, insomma è una storia lunga che io adesso vedendo gli spaghi, se non arriviamo a fine agosto sarà molto difficile insomma che questa situazione possa essere rimarginata. quindi bisognerà fare i conti con il caldo ancora per molto, insomma, per ancora una decina di giorni sicuramente.
4: Va bene, tant'è.
2: Grazie.
5: È un guaio.
4: È vero. Io ho riacceso l'aria condizionata ieri, una settimana non lo so.
5: Ma io l'aria condizionata non l'ho mai spenta.
4: No,
5: il problema
4: spendo.
5: È che non finisce la storia.
2: Grazie, buona giornata.
4: Grazie, buona giornata.
2: Ciao, adesso andiamo velocissimamente andiamo alla pagina degli auguri, perché è arrivata la nostra ospite che parlerà di un problema che ti interessa, che può invecchiare.
4: Perché devo fare assistenza a te?
2: No,
4: per
2: no,
4: quello.
2: Io sono già invecchiato, non mi serve niente, è per te, guardi. E si può invecchiare.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Allora,
2: siamo in diretta, dai, su. Più tardi. Oggi è la festa di chi si chiama Pio.
4: Pio.
2: San Pio X. Giuseppe Sarto, nato a Treviso il 2 giugno del 35, vescovo di Mantova e patriarca di Venezia, salì alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X. Fu il pontefice che con il motu proprio, tra le sollecitudini del 1903, affermò che
4: nessun altro conceva problemi. Beh.
2: La partecipazione ai santi misteri è la fonte prima indispensabile alla fede cristiana. Dalla messa, questo voleva dire. Difese l'integrità della dottrina, era tradizionalista. Della fede promosse la comunità eucaristica anche dei fanciulli. Curò la formazione dei sacerdoti e elaborò un nuovo catechismo. Tra una cosa e l'altra morì, perché può capitare, il 20 agosto del 1914. Auguri a chi si chiama Pio, e se la cava bene, perché oggi la Chiesa ricorda tre santi che hanno questi nomi: Privato, Quadrato e Zotico, che è il secondo nome di Gabriele.
4: Zotico,
2: Gabriele,
4: sì.
2: Zotico al bar.
4: Sì,
2: auguri,
4: è vero.
2: Facciamo
4: tanti auguri, buon Massimo Gamma, sì.
2: Allora, auguri ovviamente a Orlando Vitaloni, abbiamo già fatto l'apertura di notizie.
4: Tanti auguri Orlando,
2: ascoltatore, e tanti auguri.
4: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Ernesto Rosati, a Pietro Campanaro, Danilo Albani.
2: Conosci?
4: No. Francesca Marcone, Luca Erbaggi, sì, lo conosco, e Luciano Palandrano.
2: Avvocato Erbaggi.
4: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G potete telefonare durante la pubblicità o quando non siamo in diretta ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
2: Va
4: risponde
2: bene?
4: Il direttore, che è tanto gentile.
2: Grazie.
4: Allora, è il momento della nostra ospite.
2: Ce l'abbiamo. Con i capelli,
4: perfetto,
2: come piace a noi.
4: Perfetto.
8: Legati.
2: Buongiorno dottoressa.
8: Buongiorno,
2: nutrizionista.
8: Buongiorno a tutti.
2: Allora, parliamo di invecchiamento, che non è quello che fa paura, perché si può invecchiare ma anche in salute, senza fare grandi sacrifici, nemmeno qua.
8: Esatto, è quello che bisogna perseguire, no? Quindi pensare che un anziano debba per forza essere un soggetto fragile, un soggetto che cammina a fatica, che deve essere aiutato anche nello svolgere tutte le attività quotidiane, una persona che consuma tanti farmaci, che passa la gran parte della sua giornata in casa, che frequenta tanti studi medici, è un immaginario distorto. Non è così, non deve per forza essere così. L'invecchiamento non è sinonimo di fragilità, è soltanto un fattore di rischio in più man mano che il tempo avanza. In realtà la fragilità viene da tutte le nostre scelte e abitudini.
2: Scusa, fare un esperimento, ti puoi girare con la sedia guardando verso la televisione?
4: La telecamera?
2: La televisione.
4: Ah, perché?
2: Vuoi rimanere così?
4: No, ma è troppo. Devi provare a guardare.
2: Sta benissimo così.
4: Così sì, così sì.
8: Così?
4: Sì, sì. La televisione.
2: Prego. Deve guardare la televisione, la direzione, per cui l'abbiamo finalmente,
4: perfetto,
2: di fronte,
4: sì,
2: e non di spiego. Ci stai di spiego, ma stai diritta qua. Questo
8: benissimo.
2: Che quelli accorgimenti, grazie. Prego.
8: Figuriamoci. Quindi dicevo, la fragilità non viene dall'età che avanza, non viene dall'invecchiamento, ma viene dalle nostre scelte e dalle nostre abitudini sbagliate. quindi la sedentarietà, stili alimentari sbagliati che magari portano al sovrappeso, la mancanza di sonno, lo stress cronico che non viene gestito, il vivere disidratati, quindi il bere poco, la perdita di massa muscolare, la mancata prevenzione delle patologie, è tutto questo che porta ad invecchiare male. Quindi uno stile di vita che porta ad infiammazione, a perdita di massa muscolare, ad aumento di peso, ci porta ad invecchiare e ad acquisire quella fragilità di cui parlavamo. Uno stile di vita sano invece ci porta ad invecchiare mantenendo autonomia, mantenendo massa magra, ammalando di meno, essendo quindi più autonomi, più energici e sicuramente anche più appagati, più felici, no? Quindi invecchiare in salute si può, e i pilastri da tenere in conto per cercare di invecchiare in salute sono sempre gli stessi. Quindi avere uno stile di vita attivo, che significa in questo caso non solo camminare, quello è fondamentale, sappiamo che ci chiedono di muoverci, di fare almeno 8.000-10.000 passi al giorno, ma anche in questa fase cercare di mantenere la propria massa muscolare. Il muscolo è fondamentale per aiutare lo scheletro in età avanzata, per aiutare lo scheletro a sostenere il nostro corpo, e ci è utile anche per cercare di mantenere il peso corporeo. Altro pilastro è quello di seguire un'alimentazione sana, che sappiamo essere un'alimentazione intanto commisurata al nostro stile di vita, quindi non eccessiva, che non ci faccia prendere peso, che non ci faccia andare in sovrappeso. Un'alimentazione ricca di fibra, quindi di cereali integrali, di frutta, di verdura, di proteine vegetali come i legumi. Un'alimentazione fatta anche di proteine magre, di grassi prevalentemente vegetali. Un altro pilastro è quello di garantirsi dei sonni adeguati e di qualità. Un altro è quello di cercare di gestire lo stress affinché non diventi cronico, perché anche questo ci porta a lungo tempo ad ammalare. Quindi se si riesce a perseguire queste indicazioni, ma non quando si è già anziani, ma in generale nella vita, sono piccoli gesti reiterati nel tempo che ci portano a mantenere un buono stato di salute. Quindi non è tanto aggiungere anni alla nostra vita, cioè cercare di arrivare il più lontano possibile, ma è cercare di aggiungere vita agli anni, cioè migliorare la nostra qualità di vita per gli anni in cui viviamo. Per cui sta a noi, non è invecchio e quindi divento fragile, perdo le mie facoltà, perdo la libertà di vivere la mia vita come ho piacere di viverla, non è questo, ok? Quello che ovviamente sta più a cuore a me di tutte queste abitudini sbagliate, scelte sbagliate che si fanno, è ovviamente tra tutte quello di cercare di mantenere un buon peso corporeo, di mantenersi nell'arco di una vita in normo peso. Io spesso mi sento dire, ma ormai a quest'età non posso tornare al peso che avevo quando avevo 20 anni, sto invecchiando, è normale che ingrassi. E questa è un'affermazione non solo sbagliata, ma anche pericolosa, perché è come se si andasse ad avallare che andando avanti con l'età io sono autorizzato a prendere peso, ad essere in sovrappeso. E invece questo si può evitare tranquillamente. È vero che andando avanti con l'età ci sono dei cambiamenti nel nostro corpo, quindi si riduce il metabolismo basale, ma di una modestissima quota. Quindi spesso si accusa il nostro metabolismo rallentato di farci aumentare di peso, ma non è così. Però è vero che il metabolismo rallenta in modesta quantità. è vero che cambia il nostro assetto ormonale e che sicuramente non ci avvantaggia nel mantenere il peso, quindi per le donne la menopausa, la riduzione della quantità di testosterone, dei cambiamenti a livello tiroideo, anche questo sicuramente non ci avvantaggia. La perdita di massa muscolare che avviene in realtà andando avanti con l'età, e anche questo non ci aiuta, perché il muscolo ci aiuta anche a mantenere il peso corporeo. Quindi è vero che avvengono questi cambiamenti, ma se noi impariamo a contrastarli con delle abitudini, come diceva lei direttore, non è faticoso, tutto sta a fare proprie delle abitudini che poi non diventano faticose, ma alla luce del fatto che l'obiettivo della scelta di queste abitudini, di questo stile di vita, è quello di invecchiare bene, in salute, mantenendo autonomia, mantenendo energia, vigore, mobilità, non dovrebbe essere poi così faticoso. Quindi a livello di peso, per cercare di mantenere il proprio peso e di non andare in sovrappeso con l'età che avanza, sappiamo bene che dobbiamo muoverci, che dobbiamo alimentarci in maniera equilibrata, corretta, che dobbiamo anche dormire. Se non si dorme in maniera soddisfacente, l'organismo fa fatica a mantenere il peso corporeo, per cui bisogna garantirsi dalle 6 alle 8 ore di sonno di qualità, anche questo è importante. Nella nostra società è fondamentale, e questa è una cosa che viene badata pochissimo, cercare di gestire lo stress, che se diventa cronico diventa quasi una patologia, e anche lì si frappone tra noi e il nostro peso. Quindi lo stress cronico non ci aiuta a mantenere il peso corporeo. Quindi tutte queste piccole cose ci aiutano a non andare in sovrappeso, a non accumulare adipe a livello viscerale, che è poi la cosa tipica andando avanti con l'età, si tende ad accumulare adipe a livello addominale, e il grasso viscerale è foriero solo di cattive notizie. Quindi di nuovo si va a peggiorare la nostra qualità di vita, perché l'adipe viscerale è un grasso che può andare a fomentare una serie notevole di patologie, tutte quelle patologie croniche di cui ammala la nostra società occidentale, quindi il diabete, le patologie cardiovascolari, sì. Quindi tante cose da fare. Mantenere il peso ovviamente è
2: sul mangiare tutto anche quell'età, oppure no, bisogna scegliere gli alimenti in quella fase della...
8: Allora, se si riesce a mantenersi in buona salute, anche qui la dieta mediterranea, senza esclusione di nulla, semplicemente considerando le giuste frequenze di ciascuna tipologia di alimento, è una indicazione valida anche per il soggetto anziano. È ovvio che si tratta di considerazioni generali, perché poi comunque qualche patologia sopraggiunge. Comunque io qui non sto professando il fatto che se si seguono delle buone abitudini e si ha uno stile di vita sano si arriva a non ammalare di nulla, ma magari si riesce ad ammalare meno. Quindi comunque poi anche l'alimentazione deve essere personalizzata su una situazione che ovviamente ha 70-80 anni, forse qualche piccola patologia magari la prevede. Una cosa fondamentale è che, proprio perché si riduce il metabolismo basale, è vero che il consiglio è di muoversi, di continuare a muoversi, ma ciò che qui è vero, ciò che uno magari può fare a 20 anni, a 70 non lo può fare, quindi è un movimento diverso e sicuramente è un movimento anche meno dispendioso, per cui è fondamentale andare a rivalutare le quantità di energia che si introducono. Quindi magari un soggetto anziano sicuramente deve ridurre le quantità, ma se non ci sono patologie invalidanti a livello alimentare, anche l'anziano si può permettere di consumare qualunque tipo di cibo nel rispetto delle regole della dieta mediterranea, senza nessun tipo di problema.
2: In molte feste, molte sagre, molte ricorrenze, in molte inaugurazioni si mangia il panino con la porchetta. Che cosa pensi di questo alimento?
8: Ma il panino con la porchetta sicuramente è molto ricco di grassi animali, perché il panino con la porchetta, la carne di maiale, solitamente c'è anche tutta la parte grassa, e quindi sicuramente il panino con la porchetta è un alimento che è ricco di grassi animali. Però, come sempre, stressiamo questo concetto. Non è l'alimento in sé che crea problemi, ma la globalità dell'alimentazione. Allora, io consiglio, il giorno che so che andrò alla sagra di Campli o a qualunque altra sagra e mi mangio il panino con la porchetta, quindi so che abuserò di grassi animali, allora cosa faccio? Nel resto dei pasti della giornata cerco di limitarli. Quindi magari a pranzo scelgo un piatto di pasta al pomodoro condito con un filo d'olio crudo, quindi ho limitato il consumo di grasso animale perché poi ne andrò ad abusare mangiandomi il mio panino con la porchetta e ho concluso la giornata sicuramente senza aver esagerato.
2: Come si fa sempre di pomeriggio, ma senza saltare un pasto, poi li puoi fare ugualmente tutti e due?
8: Il panino con la porchetta si mangia il pomeriggio.
2: Beh, quando fanno l'inaugurazione, le sagre.
8: La sagra ci andiamo di sera,
2: quindi
8: quella
2: la sostituisce, lo può sostituire.
8: Andiamo alla sagra e facciamo cena, certo, ci mancherebbe.
2: Un panino, no? Basta?
8: Ma perché alla sagra ci mangiamo solo il panino direttamente?
2: Ah, ecco, appunto, altre cose. Che cos'è che la gente che chiede dalla porchetta? Mi dai quella parte?
3: La crosta.
8: Ma lì, la crosta è la pelle, e poi però sotto c'è una grande quantità, e l'asta è tanto del grasso, no?
2: Ecco perché è più saporito.
8: Però quella è la parte forse buona del panino con la porchetta. Io ho visto anche aggiungere il liquido di cottura della porchetta sul pane.
2: Com'è?
8: Quello penso che sia
2: più sapore. Maiale,
8: però ripeto, poi il panino con la porchetta uno se lo mangia come gli piace, ci vuole la crosta, ci vuole il liquido di cottura, va bene, l'importante magari è, se uno vuole, cercare di bilanciare con il resto della giornata oppure di bilanciare il giorno dopo. Quindi neanche il panino con la porchetta è da
2: comunque in sé non è da demonizzare,
8: ma nulla, sappiamo, è da quantità. Esattamente, certo, se poi tu tutta l'estate, tutte le sere mangio il panino con la porchetta.
2: No, ma è calato la colazione, un po' di
3: meno.
8: Diventa forse un'esagerazione, ma tanto neanche ci
2: c'è una vecchia polemica tra nord e sud, anche in un famosissimo film di Totò, sull'uso del burro e dell'olio. Il nord è più col burro e il sud è più con l'olio. Che ne dici questi due?
8: Allora, sono due grassi ovviamente di derivazione completamente diversa, perché il burro è un grasso animale, l'olio è un grasso vegetale. Per assurdo, l'olio ha più calorie per 100 ml rispetto al burro. Siamo tra burro a 900 kcal per 100 grammi, l'olio 990, quindi un pochettino di più, ma la grande differenza sta nel fatto che ovviamente l'olio è un grasso vegetale, quindi consigliatissimo anche dalle linee guida della dieta mediterranea, in generale dalle linee guida. Il burro invece è un grasso di derivazione animale che quindi va utilizzato più con parsimonia. Dell'olio si consiglia un utilizzo quotidiano, del burro no. Però anche qui poi se si utilizza burro in quelle ricette dove non può mancare, non succede nulla, insomma, no?
2: Molte torte ci fanno.
8: Ci sono anche delle ricette, quelle appunto tutte le ricette più nordiche che prevedono l'utilizzo del burro. Nel risotto c'è il burro, nell'osso buco alla milanese c'è il burro, nei dolci, c'è il burro. Però ripeto, non è da demonizzare neanche l'uso del burro. Sicuramente il consiglio è un uso quotidiano di olio extravergine di oliva o comunque di oli vegetali e non un utilizzo quotidiano di burro.
2: Spaghetti con il burro. Pasta al burro.
8: Cosa? Si fanno. Ripeto, magari quella settimana.
2: Solo questa analisi del minestrino, pasta al burro, quindi si può dare.
8: Nella settimana, se uno ha piacere.
2: Ma l'olio quotidiano sì, ma il burro quotidiano no.
8: Il burro quotidiano non c'è l'indicazione del burro quotidiano. È un grasso animale e l'indicazione è di consumare, cioè, di usare i grassi animali.
2: Ecco, tu sei stata al nord, nord Europa, e là fanno grande.
8: Ma io quest'anno sono stata in Sicilia, direttore.
2: Sì, ma sei stata anche
8: sono
2: là.
8: Sono stata.
2: E fanno là grande uso, insomma, quello di burro.
8: Allora, lì ne fanno grande uso quando si parla di dolci.
2: Di dolce.
8: Poi a livello alimentare sicuramente non è che so dare grandi indicazioni su come mangino. Sicuramente si usano pesci grassi perché sono pesci locali, quindi il
2: salmone. Che ci sta oltre al salmone?
8: Ma io ho visto tanto salmone.
2: Hai mangiato pure tanto salmone?
8: L'ho mangiato, diciamo che non hanno questa grande varietà nell'alimento.
2: Cioè quando vengono qua poi.
8: problema tra virgolette è che quando usciamo ci dobbiamo sempre, quasi sempre adattare, ed è sempre un adattamento riduttivo rispetto a quello che mangiamo noi.
2: Invece, però, invece in Sicilia no, là, c'è di tutto là come da noi. Sì.
8: In Sicilia si mangia come in tutte le parti d'Italia, c'è tanta varietà. Si mangia per esempio lì il dolce tipico è il cannolo siciliano,
2: ricco di burro, ricotta, però è molto dolce.
8: Ricotta di pecora condita, ci sono i canditi, ci sono i pistacchi, c'è la cola di cioccolato.
2: Sì, ma mangiato fresco all'aeroporto.
8: E poi sono grandi, sono giganti.
2: Lo fanno all'aeroporto.
8: Anche adesso si sono organizzati per farteli da asporto. Quindi te li consegnano, direttore, per non far ammollare la cialda. La cialda
2: perché
8: è ricoperta di cioccolato. La cialda è tutta ricoperta di cioccolato in modo tale che il ripieno di ricotta bagnato non vada ad ammorbidire la cialda. Quindi si possono anche riportare sul continente.
2: Gliel'hai consigliato tu?
8: No,
2: perché da come lo descrivi è una tecnica, tecnica per evitare.
8: Intelligenti. Poi hanno questi bei
2: le confezioni
8: con i ghiaccetti dentro, si possono riportare.
2: Sono organizzati. Quindi si sta meglio al nord Europa, in Sicilia.
8: No, va bene, si sta bene diverse. Comunque sì, a livello alimentare avrebbe stato meglio in Sicilia.
2: A San Martin Sicuro oggi festeggiavano due anziani, di uno di 100 e uno di 103 anni. Secondo te avranno seguito questi consigli che ci hai appena dato?
8: Sicuramente.
2: Bisognerebbe chiederglielo.
8: Sì, esatto, bisognerebbe chiederglielo. Certo, sono arrivati così lontano, molto probabilmente hanno avuto una vita non troppo, forse una vita non troppo dissoluta. Bisognerebbe vedere come stanno, no?
2: Sì.
8: Se hanno veramente mantenuto
2: lucidità. Anche la salute e la lucidità.
8: Esatto, capito? Però tutto questo deriva da uno stile di vita sano, reiterato nel tempo.
2: Bene, allora ricordiamo dove troviamo la dottoressa Nardinò, che noi abbiamo sempre una preferenza, ma intanto dice bene.
8: Allora, io sono a Giulianova, in via Ippolito Nievo, presso lo studio del dottor Ernesto Di Carlo e del dottor Dascani.
2: Dove c'è l'ottimo Dascani.
8: Adesso c'è una new entry che è il dottor Branciari,
2: da ortopedico. Può farlo?
3: Dopo
2: farlo l'ospedale.
8: Sì, fanno lavorano
2: ex amegna.
8: Esatto.
2: Tutto qua si parla, ma si va bene.
8: Poi sono a Tortoreto presso la Medical Sport.
2: Vale.
8: E poi
2: ecco,
8: sono
2: poi
8: su
2: dove?
8: www.miodottore.it, che è una piattaforma alla quale si può accedere.
2: E si può già dire che di un

0: farmaco che aiuta a dimagrire, Mugiaro. Che e tutti sì. hanno fatto, c'era anche il dottor Pier Giorgio Casace con esempio, credo che sia adesso 20 kg, una cosa, e altri. Tutto questo dalla Voce del Mare alle 18.30, noi ti aspettiamo
1: con
0: lì.
1: Piacere.
0: Grazie e buona giornata e buon lavoro. Di e viva la dieta mediterranea, che mette gli spaghetti, li mette sempre.
1: Ma basta, un carboidrato e lo possiamo consumare quotidianamente, fallo, anche
0: sì,
1: più
0: sì. Fallo, fallo, fallo, fallo. Fallo, carboidrato, almeno la pasta,
1: Integrale.
0: Va bene, allora grazie, possiamo tornare a qualche stacco per poi passare all'almanacco del giorno.
2: Dai, non
0: che
2: si
0: ci
2: arrendono qua.
0: Proposto dal nostro Vincenzo Iaconi. Non si arrende, vediamo per chi è che non si arrende. Io già lo so chi è che non si arrende. Me lo scrivo. Un attimo.
2: Te.
0: Un secondo. Pronto?
3: Impresa di pulizie Ecofresh di Van Nicola Olivier. Pulizia condomini, uffici, appartamenti, negozi e vetrine. Per informazioni contattate il numero 085 800 6139 oppure Olivier al numero 338 1068 306. Sito internet www.impresadipuliziagiulianova.it. Email impresaecofresh@gmail.com. Diubaldo e Forlini dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
6: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre, il Mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, Mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantastiche.

0: deliziose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Allora, siamo pronti per l'almanacco?
2: È arrivato, siamo pronti. È arrivata anche la risposta dell'UGL a casa corrente.
1: Sì?
2: Sì, sì.
1: Dov'è? La pubblichiamo?
2: Sulla posta è arrivato, eccolo qua.
1: Replica,
2: comunicato stampa slitera. Leggiamo?
1: Sì, sì. La principale, UGL, dunque, nel comunicato la parola chiudere sempre con parte virgolette, perché indicava in forma giornalistica l'attivazione della procedura. Non abbiamo mai sminuito il lavoro degli operatori di soccorso, al contrario li difendiamo da anni e continuiamo a ritenere che il personale dell'emergenza urgenza non solo meriti un riconoscimento fatto di organici adeguati e turni sostenibili, non soltanto gli attestati verbali di stima. L'ALS del resto conferma i fatti che avevamo segnalato. Colpisce semmai il dato fornito dall'azienda: 171 accessi a fronte di una media estiva di 150-160 e scostamento di poca unità è portato a mandare in congestione il pronto soccorso dell'ospedale Hub. Quindi se lo porta niente, confermiamo, dice, segnaliamo ancora tutto quello che abbiamo detto. E vabbè, ognuno ce la vedrà poi con le sue motivazioni. Almanacco.
2: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi inizia, essendo venerdì, la Hold It Parade dal 20 al 26 agosto 1966.
1: Che belletto, quando facevo l'esame di maturità, allora dicevamo di proprio questa canzone, era quella che cantavo di più. Perdono, non la canto. Cantata da Caterina Caselli. Poi c'erano i Dick Dick in una posizione con Sognando la California. Poi in ottava posizione i Beatles con
2: Paperback Writer.
1: I Rolling Stone era in sesta posizione
2: Painted con Pitch Black.
1: Poi c'era Little Tony che era andato in Francia e aveva preso una canzone di Claude François che non era andata benissimo e si intitolava Fais la rire, che vuol dire falla ridere. La prende, riporta in Italia e fa un grande successo e si posiziona in classifica al sesto posto. I giganti, le rivelazioni di quell'anno, sono stati anche a Sanremo, presentano il pezzo tema. Quarta posizione con un pezzo famoso dell'Equipe 84 che era sulle ali del successo, Io in mente te. In terza posizione un altro gruppo di origine inglese ma italianissimo, ormai sono i Rocks con Che colpa abbiamo noi. In nona posizione c'è il grande Frank Sinatra con Strangers in the Night e in prima posizione c'è la data
2: 20-26
1: e infatti al primo posto c'è Gianni Morandi con Notte di Ferragosto, che dopo ascolteremo, va bene? Puoi continuare.
2: E anche la giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo, istituita dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime e i sopravvissuti agli atti terroristici e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura era di 27,3 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria un indice di 39, considerata buona. Il sole è sorto alle 6.16, tramonto alle 19.59, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 43 minuti, la luna sorge alle 15.51, tramonto alle 00.15 di domani, la fase lunare al primo quarto visibile al 59%. Nati oggi: 21 agosto 1956, 70 anni fa, Laura Morante, attrice, ha partecipato a film come Bianca, La stanza del figlio e Vaillant. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Colin Patrick Harper, artista reggae e dancehall americana. Poi ascolteremo Blind to You. 21 agosto 1986, 40 anni fa, Usain Bolt, atleta, primatista mondiale dei 100 e 200 metri piani e staffetta 4x100 metri. I fatti nella storia: il 21 agosto 1841, 185 anni fa, John Hampton di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per la tenda veneziana.
1: Quella davanti all'Arlecchino?
2: Sì. Il dispositivo usa stecche orizzontali orientabili che, chiuse, si sovrappongono. Il design riprende soluzioni già diffuse in Persia e a Venezia, trasformandole in un modello industriale destinato a larga diffusione.
1: 21 agosto 1911,
2: 115 anni fa, Vincenzo Perugia, il bianchino italiano ed ex dipendente del Louvre, durante la notte ruba la Gioconda di Leonardo da Vinci.
1: Eccolo.
2: Alcuni rilevamenti indicano che il furto avviene tra le 7 e le 8 del mattino, approfittando dell'assenza del personale. Il dipinto scompare, senza lasciare traccia, il museo scopre il vuoto solo ore dopo. L'episodio diventa uno dei furti d'arte più celebri del Novecento.
1: Che andò a finire?
2: Poi venne ritrovato e fu riportato alla Francia. Quindi lui credeva che fosse italiano e quindi voleva restituirlo alla patria.
1: E quindi l'eroe? L'arrestato?
2: Sì. 21 agosto 1969, 65 anni fa, l'attivista politico Jomo Kenyatta viene rilasciato dopo 9 anni di reclusione. Arrestato nel 1952 durante la ribellione Mau Mau insieme ad altri leader nazionalisti e detenuto dalle autorità britanniche. La liberazione segna il ritorno sulla scena del principale artefice dell'indipendenza del Kenya, che prenderà forma nei pochi anni successivi. 21 agosto 1976, 50 anni fa, il giudice istruttore di Monza inviò un mandato di comparizione al sindaco di Meda, Giuseppe Ghetti, accusato di non aver adottato provvedimenti contro l'impianto Chimesa di Seveso, la cui pericolosità era nota. L'atto segna il passaggio dalle prime indagini tecniche alle ipotesi di responsabilità istituzionale nella gestione dell'emergenza. Frasi famose. Queste sono di Volt. Quando arrivi ai blocchi devi essere già dentro la gara. La gente vede solo i 10 secondi di corsa, ma non vede gli anni in cui impari a fidarti delle tue gambe, della tua testa e del lavoro che hai fatto. Se non credi davvero in te stesso, la velocità non arriva. Usain San Leo Bolt, nato il 21 agosto 1986 a Sherwood Content, è un ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani, della staffetta 4x100 metri. Grazie Vincenzo, sempre interessante
1: molto
2: il tuo almanacco.
1: Sì,
2: e allora, adesso salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Intanto facciamo un saluto a tutti perché non abbiamo salutato nessuno. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno e buon lavoro
1: Gaetano.
2: Carlo Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, Sandro Magnoni, buongiorno.
1: No.
2: Andrea Serafini dice non c'è uno straccio di vigile, quando riferendosi all'isola pedonale. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, finalmente il portiere sulla carta sembra forte. Buongiorno e buon fine settimana, avvocato umile, Chiodi Luigi Danna, buongiorno. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno atletica Betty Almu, buongiorno Andrea Serafini, ancora metà delle partite del girone sarà quest'anno a porte chiuse, guardate gli intrecci, dice, speriamo di no. Rossella Mattiucci, buongiorno. Valentina Campetti, buona giornata. Paola Cicconi, buongiorno e buongiorno a tutti. A Freddy Federico, buongiorno. Riana Ciccioni, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti voi. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi, che sono, iniziamo con Gian Di Morandi con Notte di Ferragosto.

0: Morandi con Notte di Ferragosto, grande successo del 1966. Meno male, andiamo adesso ad ascoltare un altro brano. Dai.
1: Andiamo ad ascoltare l'altro brano di oggi che ci propone Vincenzo.
0: E perché lo per la zona? Là?
1: Non lo so, andiamo a vedere un attimo, eccolo qua. Eccolo è Blunt qua. You di Colly Buds.
0: Famosissimo.

0: qua.
1: Allora abbiamo ascoltato il famoso Colin Buzz
0: con Blind to You, e con questa chiudiamo il Radio Gino Rizzi.
1: Vi ricordiamo allora in diretta sulla pagina Facebook stasera alle 18.30, Giardino d'Estate, direttamente dalla Voce del Mare, ti parlerà di, proprio in un risolante, della pillola per dimagrire, la famosa Mugiaro, con Pier Giorgio Casaccia, con Eloisa Parere della farmacia omonima, con Nardinò, che poi, per dare un tocco insomma diverso, Moreno viene a parlare di capelli di fine estate. Va bene, grazie, buona serata.
0: Buona serata e buona giornata. Buona giornata.
1: Già la trasmissione.
0: Buon fine settimana.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

bene, adesso andiamo avanti e ricordiamo la nostra mattinata italiana, mattinata italiana. Gli anni che vanno dal 61 al 66 sono gli anni di Studio 1. Esattamente una grande trasmissione televisiva, uno dei programmi più seguiti. Mina è la regina incondizionata. Vediamo i brani più noti di quel periodo. Due note.

chiude una puntata di Studio 1. Mina canta un successo che poi diventa internazionale, tante versioni. Il pezzo è Se telefonando, la musica di Morricone.

uno dei grandi successi di Miller su questa fase centrale degli anni 60, e a Studio 1 lei canta anche questo brano intitolato L'ultima occasione.

In quegli anni Mina scopre un altro successo che è poi una cover di una canzone inglese. Il brano è L'uomo per me, sempre tratta da Studio 1 del 61-66.

Siamo adesso un po' di richieste, cominciamo con La notte di Adamo per Maria, un gradito ritorno, eccola qua la canzone di Adamo, grande successo anche questo degli anni 60.

parlato degli anni d'oro di Studio 1, c'erano anche le Kessler, qualcuno ricorderà le famosissime gemelle tedesche, Alice e Ellen Kessler. Quelli belli come noi, era la edizione non di Studio 1 ma di Canzonissima, altro che

Mattinata italiana da Radio Giulianova, ma anche sulle nostre frequenze su Radio Giulianova.net, Radio Giulianova, ricordiamo appunto, in streaming.

tuffo nel periodo, come dire, alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Lui è cantante italo-americano, Joe Damiano, il brano Forever.

0: 59, uno dei più grandi successi di Mina, quella almeno iniziali, Tintarella di Luna.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

va anche a prendere canzoni degli anni della sua carriera anche fuori Italia. Questa è la canzone di Sandberg, il brano si intitola Rhapsody, Rhapsody. Don Estiva.

Notte di Ferragosto, la canzone regina delle classifiche dell'agosto del 1966, la canzone di Johnny Morandi.

grande successo il retro di questo brano, intitolato Si fa sera, che era una specie di gare tra due di località che si affacciavano su due mari diversi, arrivati quel Tirreno, una gara estiva. Si fa sera, Morandi, con questo chiudiamo la nostra macchina.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, è 21 agosto e stanotte è un po' piovicicato.
2: Ci ha provato pure stamattina,
1: sì.
2: L'ho visto sulla
1: sella. Due gocce.
2: È finito già?
1: Non previsto, spero che non sia questo il passaggio temporalesco.
2: Quello è.
1: Veramente Milano.
2: Oggi è San Pio X.
1: Decimo?
2: E fa il compleanno Orlando Vitaloni, glielo dico
1: all'inizio. Facciamo tanti auguri a Orlando Vitaloni.
2: Orlando è un ascoltatore di vecchia data, uno dei tanti.
1: Che poi ribadiremo nella nostra rubrica poi dopo.
2: Oggi è il tuo secondo nome come santo, perché
1: no.
2: Oltre a San Pio X ci sta San Zotico.
1: Zotico com'è? Sì.
2: San Zotico. Ci sono altri santi che ha inventato, ovviamente santi fatti per i nomi. Zotico giustamente, poi veniva offeso dalle medie.
1: E alla fine l'hanno fatto santo.
2: E gli altri dicono privato e quadrato.
1: Che sì, sembra tavolo tu.
2: Vabbè, allora senti, andiamo alla pagina di Fede, vogliamo cambiare in maniera di aprire il tempo.
1: Puoi fare quello che vuoi.
2: Salutiamo
1: l'avviso
2: Rita.
1: Buongiorno a Rita Piccioni.
2: Rita, senza Rita noi non partiamo, Rita lo sa, senza di te non partiamo. Ha denunciato l'UGL per diffusione di notizie
1: sì,
2: false.
1: Ho letto la cosa, ho letto pure quella dell'UGL.
2: Spiega.
1: Non mi pare che
2: spiega.
1: Allora, che cosa l'UGL? È successo? L'UGL ha detto che i malati.
2: L'UGL è un sindacato vabbè,
1: dei sanitari. Che i malati portati dal 118 in pronto soccorso venivano deviati dall'ospedale di Teramo se non erano urgenze, ovvero malati che non potevano aspettare, e venivano mandati agli altri pronto soccorso. Quali sono gli altri pronto soccorso?
2: Noi.
1: Giulia no, Santovero immagino.
2: E altri?
1: Lui dice no, è tutto a posto perché non ha chiuso assolutamente, vi denuncio, non è vero, perché comunque prendevamo i malati, perché in caso di il protocollo, in caso di sovraffollamento del pronto soccorso, prendere solo quelli che hanno poco tempo per essere trattati e gli altri vengono deviati. Però se è sovraffollato Teramo, Giulianova, come dovrebbe stare? D'estate,
2: che ha un organico inferiore e poi d'estate,
1: quindi c'è un problema.
2: Quindi ha detto qua l'UGL e lui
1: sì.
2: Ha detto: no
1: assolutamente non è vero oggi, che abbiamo chiuso.
2: Oggi va in procura.
1: Tutti in procura vanno.
2: E dai, Pienone ci sta. Anche qualcuno
1: ce la farà il procuratore?
2: Non lo so, ne la fa Picardi. Perché qualcuno glielo porta addirittura personalmente.
1: Devi perdere pure tempo a parlare, chiacchierare, salutare.
2: Allora, anche Luigi Anni, diamo il nostro buongiorno, perché lui lo dà a tutti.
1: E Antonella Leonio.
2: Antonella Leonio. E quindi possiamo continuare. Allora, scendiamo perché abbiamo questa cosa della serie, nulla è cambiato, è arrivata nella notte questa segnalazione.
1: Vorrei fare una segnalazione sulla situazione della sicurezza del nostro centro cittadino durante le serate estive. Questa sera passeggiavo con la mia famiglia e mio figlio di 8 anni nell'isola pedonale dove si stava svolgendo un'iniziativa dedicata proprio ai bambini. Quella che doveva essere una serata di relax si è trasformata in un continuo stato di ansia e preoccupazione. In primo luogo un'auto con cartellino disabili si è permessa di spostare autonomamente le transenne ed entrare liberamente nell'area pedonale per parcheggiare. E lo sappiamo che transenne sono fai da te, da noi, da sempre, quindi mo.
2: Le transenne
1: se lo fai da te, no? O le metto in commerciante,
2: è una cosa
1: le tolgono.
2: Che accade solo a Giuliano,
1: Può succedere. E poi a questo si aggiunge il problema costante delle biciclette che sfrecciano a tutta velocità tra i piccoli, ignorando l'obbligo di condurle a mano. Infine, la presenza incontrollata di un soggetto che gironzola ballando con atteggiamento ambiguo attorno ai bambini costringe noi genitori a guardarci continuamente le spalle invece di farli divertire in serenità. Mi chiedo dove sono i controlli? È mai possibile che durante gli eventi serali dedicati alle famiglie non sia prevista alcuna presenza della polizia locale per far rispettare le regole elementari di sicurezza? I cittadini e le famiglie hanno il diritto.
2: Quindi, volevo dire che il titolo è esatto, praticamente tanto per cambiare, o nulla è cambiato, cioè su una lettera che poteva essere messa a giugno di quest'anno,
1: uguale,
2: a giugno dell'anno scorso,
1: cambia pochissimo.
2: Non cambia nulla praticamente. Invece è cambiato qualcosa in casa Giallorossa, perché è arrivato il portiere, un portiere croato,
1: dall'Udinese.
2: Chiara di San Nicolao aggiunge a quello di sopra, le biciclette, erano 10, mi piace assai. 10. Le biciclette sfrecciano anche sulle strade, guai a chiedere di spostarsi. Una alla volta, vai, su.
1: Signora, ha chiamato il 112 invece di scrivere? Perché qui non risolve, invece se chiamo 112 no, per biciclette.
2: Allora è arrivato.
1: E al momento si vede fare una infrazione. Si fa prima a digitare il numero, così che arriverà sul posto chi prima è vicino ed è libero da altri servizi.
2: Ah, ma noi non facciamo nessuna polemica, possiamo soltanto dirti che sei un ottimista. Susanna Imperiale, che sappia io, so che chi ha il cartellino disabile non può parcheggiare nelle isole pedonali, neanche nei parcheggi a pagamento senza pagare. Vai avanti, Paolo Tiberi, voilà, perfettamente ragione, tutto è stato segnalato da tempo, ma qui tutto resta inascoltato da anni, quindi non è che l'anno scorso andava bene. Se non ci scappa il morto, non direi. Mi posso fermare un attimo?
1: Poi,
2: il morto ci è scappato a Colleranesco. Allora, abbiamo avuto, dopo quell'evento dell'anno scorso e poi dopo il riferimento della ragazza di domenica, un documento del cittadino governante, un documento del Partito Democratico, un documento di Evoluzione Sostenibile, che tanto per cambiare fanno ancora confermare la loro clamorosa divisione, perché bastava fare, perché ha più forza, un documento firmato da tutti i partiti dell'opposizione per avere insomma più forza naturalmente nei confronti dell'amministrazione, che però documenti non ne ha fatto, iniziative non ha preso, e quindi là si può continuare a morire o essere feriti soltanto attraversando la strada. Fate qualcosa? Non so, ve lo ricordiamo, torniamo qui. Bene, poi dove stiamo?
1: Se non scappa il morto non frega a nessuno, la sicurezza dei cittadini, bene freghismo assoluto, dice.
2: E poi
1: Paolo Di Bello.
2: Le biciclette sfrecciano, va bene.
1: Abbiamo già letto tutti questi.
2: Chi arriva qua? Niente.
1: Niente.
2: Forse qualcuno non è tolto, perché sarà no, vi solito due risposte a Susanna Imperiale, sì, sui cartellini per i disabili. Che dice?
1: Il disabile
2: Mirko,
1: può...
2: il nostro Mirko, mi raccomando,
1: Il disabile può parcheggiare sul sito blu senza pagare, ma non può entrare e parcheggiare in zona interdetta al traffico.
2: Oh, ha espresso, ha detto una cosa, quindi non ha fatto un giudizio. Susanna, rispetta, diversamente abile a rispettare il codice della strada e diventi come
1: e divieti come tu.
2: Vabbè, insomma, il problema è che le biciclette continuano a sfrecciare come nel 2025. E tutto lascia prevedere che succederanno anche nel 2027.
1: Immagino di sì.
2: Speriamo di no, però noi abbiamo letto quello che dice il scusato. Eccolo qua.
1: Poi è arrivato il portiere.
2: Il portiere croato si chiama Ramljak. Ramljak, vabbè, ed è un portiere del scuola Udinese.
1: In 2008, anche in 2008, anche under
2: 2008. Poi che è successo, Gabriele? È successo che Bergolizzi aveva programmato, l'avevamo annunciato, anche il giorno l'ha annunciato, un amichevole con il Monturano a Fadini domani alle ore 16.30, avvicinandosi sempre più all'orario di inizio delle partite ufficiali come quella con l'Aquila il 30 agosto al Fadini della Coppa Italia. Che è successo? Che lui voleva fare l'allenamento al Fadini, come sempre, non lo può fare perché domani al Fadini la Sant'Egidiezi fa l'allenamento di rifinitura, per cui il giorno avrebbe dovuto andare a caso. Non l'ha fatto per una questione di ripicca, anche se poi la Sante domenica gioca qua. Perché l'ha fatto? Perché dice, dopo aver fatto tutta la preparazione sull'erba, andare al sintetico improvvisamente può causare, è noto, può causare dei problemi. Ragazzi, noi abbiamo detto che la Sant'Egidiezi fa tutto il campionato qua, la rifinitura a parità di condizioni chi la fa? Perché la fanno tutti il sabato, la fa il Giulianova o la fa? Sai che faranno? Che quando la Sant'Egidiezi gioca in casa la farà il povero Giulianova va al Castro, la Serie D va al Castro nostra, il Nereto giocherà tutte le partite al Castro nostro e noi notoriamente non abbiamo impianti.
1: 30 anni che diciamo che non abbiamo impianti e all'improvviso riusciamo ad ospitare tre squadre.
2: Tre squadre, benissimo.
1: Cioè, ragazzi,
2: com'è? Per cui la partita col Monturano è stata annullata.
1: Ecco.
2: Un segnale mandato dal tecnico e siamo d'accordo con lui.
1: Questo non ne vedremo delle belle durante il campionato secondo noi.
2: Perché
1: eh?
2: Giustamente Gabriele dice, quando si giocherà Sant'Egidiezi e Giulianova? Quando i biglietti ci daranno, essendo 9?
1: E lì si può fare sia il coniglio da cilindro e si apriranno gli stringhi probabilmente.
2: Succede ogni tanto che in quelle partite...
1: Lì, probabilmente succederà pure in
2: poi, quando si gioca Sant'Egidiezi e Teramo, c'è già la data, mi pare.
1: 16 novembre.
2: Si potrà giocare qui
1: Sant'Egidiezi
2: con i tifosi giallorossi che sono gemellati con quelli della Sant'Egidiezi. Ci avete pensato a tutto ciò?
1: Ci avete pensato.
2: Sardonà tra un ammonimento e l'altro, forse là un cartellino
1: rosso lo
2: ci vorrà. Speriamo naturalmente. Oggi avremo con noi la dottoressa Nardinò che parlerà di un problema che ti interessa, cioè l'invecchiamento non è il problema, lo è il modo in cui viviamo, invecchiare in
1: nel
2: salute.
1: Nel senso, siccome ti devo fare assistenza, devo sapere come...
2: In salute si può, dice lei. Queste sono le immagini, sembrerebbero brutte dall'erba, ma boh, come arriva, come sta, bene, guarda, parla molto bello, La Silonido, la Silonido del paese, eccolo qua. La sua sorellina ci sarà andata, sono i bagni, piccolini per i bambini, ovviamente non ce l'ha dato lei perché è molto riservata, ma l'abbiamo avuto queste immagini e le abbiamo pubblicate perché è bello questo asilo che sta nascendo a Genova Alta dove non c'è sta. E ancora, Tortoreto, nella notte, accoltellamento sul lungomare, un giovane ferito, coinvolti più ragazzi nella rissa. Credo che lo leggiamo perché sui giornali non si è fatto in tempo, credo.
1: Non c'era.
2: Appunto. Vedi un po', l'ottimo di Persia, sembra in agguato, ci dice che accoltellamento nella serata di ieri all'interno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Tortoreto. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Secondo le primissime ancora frammentarie informazioni, che è successo che un giovane di 24 anni avrebbe riportato ferite d'arma da taglio alla schiena e un braccio. L'episodio gravissimo sarebbe scaturito da una rissa che avrebbe coinvolto più ragazzi, tutti molto giovani. Al termine della colluttazione, secondo quanto si è appreso, uno dei partecipanti sarebbe allontanato facendo perdere ogni traccia. Ancora da chiarire la dinamica della rissa, soprattutto chi abbia materialmente utilizzato il coltello. Carabinieri e polizia, e qua c'è l'aggiornamento, eccolo qua. L'uomo è un 42enne, ha riportato ferite al petto e all'avambraccio, è stato portato all'ospedale Mazzini in codice rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Giulianova e l'automedica di Giulianova, che non passa o quasi nel sottopasso di via Tondarella, nota come via di fuga.
1: Via di fuga per i puffi, perché ovviamente
2: pure devono scappare. Approfondito perché è un fatto molto grave.
1: Però c'è da dire che la settimana fa c'è stato il tavolo tecnico e va tutto bene, sta tutto a posto in
2: prefettura,
1: con la prefetta.
2: Signora, non si preoccupi, appena
1: tutto
2: arrivare,
1: a posto,
2: tutto controlliamo
1: bene, è solo un'esagerazione di stampa.
2: E poi una balla di comunicazione. Allora andiamo ancora, quando fa così che si fa? Questo è ieri sera, il grande Bora Bora con 4.000 rosticini di pesce. Andiamo a sentire questa piccola intervista, ancora un successo per Caliscendi. È una puntata di Caliscendi, ma quando c'è Pietro del Bora Bora diventa speciale questo, perché lui
3: buonasera a tutti.
2: Perché lui poi prepara delle cose speciali che gli altri non preparano, cioè che c'è là dove c'è tutto questo.
3: Questa sera modo. Abbiamo fatto un esperimento anche per noi, perché ho provato a fare l'arrosticino, che noi abruzzesi siamo amanti di quelli di pecora, l'abbiamo provato a fare versione mare, quindi di pesce, abbiamo fatto realizzare delle fornacelle apposta per cuocerli. E diciamo che il risultato è molto positivo perché è piacente, devo dire che io l'ho fatti per prova.
2: Un esperimento, si può dire già riuscito.
3: Dobbiamo dire che è riuscito.
2: Hai sentito il parere di quelli che hanno assaggiato?
3: Il parere di quelli che hanno assaggiato, hanno detto tutti che sono buonissimi, quindi mo dobbiamo vedere altri, gli esiti.
2: Cosa c'è in quell'arrosticino?
3: Allora, nell'arrosticino noi abbiamo messo spada, tonno e salmone interfacciato con del lardo di colonnata per dargli quel gusto di unto che poi caratterizza l'arrosticino. Okay. In associazione con l'arrosticino abbiamo riproposto le olive di pesce che l'altra volta ha fatto furore, allora abbiamo preparato anche due olive per accompagnare.
2: Questo chiude il ristorante per venire qua, non è che
3: io chiudo, ma perché è impegnativo fondamentalmente.
2: Sì, perché vuole fare le cose seriamente, non è giusto per apparire.
3: Ma perché per fare così ci vuole lo staff tuo, lo devi portare qua, insomma, è abbastanza complicato.
2: È vero, ci sono tutti quanti, li ringraziamo.
3: Dello
2: tutti
3: staff,
2: componenti
3: sì,
2: dello
3: tutti staff, lo staff, tutto lo staff. Anche gli amici.
2: Sono venuti anche altri ristoranti a complimentarti.
3: Sì, è vero.
2: Abbiamo visto braccia grandi.
3: Sì, grandi amici.
2: Siete tutti amici.
3: Quindi sì, grazie, buona serata a tutti, un bacione. Posso,
2: perché ti hanno messo all'ultimo posto qua?
3: Ma perché forse un po' di fumo, secondo me. Quindi è meglio stare qua giù che...
2: Comunque c'è un po' di vento.
3: Per fortuna.
2: Quindi, da Pietro, ecco qua, l'arrosticino
3: al molo
2: di pesce, un esperimento riuscito, ma dovete venire a bere.
3: Sul faro rosso,
2: noi adesso Pietro la mettiamo subito e vediamo la gente che viene.
3: Va bene,
2: e poi
3: grazie.
2: Vediamo le famose visualizzazioni, che lui è il re delle visualizzazioni.
3: Grazie.
2: complimenti per Pietro, naturalmente arrivano anche complimenti da parte degli ascoltatori, anche forse da chi avrà assaggiato. Ciao Pietro, abbiamo anche l'intervista, siamo andati anche da Bivizia con il famoso, siamo qui a altri livelli, andiamo? Contiamo.
4: Siamo con Simone di Bivizia, la specialità della serata che proponete al pubblico,
5: Stasera abbiamo gli arancini di pasta campofilone con una carbonara di tonno, quindi una carbonara di mane, tipica pasta italiana. Poi abbiamo il nostro cavallo di battaglia che è un panino con tonno in porchetta, maionese d'ostrica e petali di mandorle e cipolla caramellata.
4: Come sta andando questa vostra partecipazione a questa bellissima iniziativa?
5: Guarda, è il terzo anno che partecipiamo e noi rinnoviamo sempre la nostra presenza perché è una manifestazione a mio avviso bellissima, veramente bellissima.
4: Senti Simone, noi facciamo sempre una domanda a tutti, ma voi poi queste specialità qua, le riproponete al ristorante?
5: Assolutamente, tutto quello che trovate in tutto quello che presentiamo noi abbiamo sempre il menù perché appunto noi portiamo quello che rispecchia il nostro ristorante ovviamente.
4: Che sta andando meglio dei due piatti della serata?
5: L'arancino batte tutti stasera.
4: Ripetiamo, arancino
5: come pasta di campofilone, carbonara ma di tonno, quindi una carbonara di mare.
4: Molto bene, voi siete Caliscendio e fa capire il terzo, quarto, come siete, vi ricordate la posizione?
5: Bevilacqua penso che sia il quinto.
4: Comunque sta scritto Bivizia, non si può sbagliare,
5: esatto.
4: Come il ristorante che sta sotto i portici del Genova Paese, è così?
5: Sì. Esatto.
4: Grazie, buona serata e buon lavoro.
5: Grazie a voi, ciao. Grazie mille.
2: Ricordiamo che giovedì prossimo

0: queste condizioni sia per i residenti che per gli esercenti che per i passanti e i turisti. Spero che questa segnalazione possa servire a sensibilizzare. Grazie per l'attenzione. Vediamo un po' se è sensibilizzato. Che dice Roberto Di Carlo? D'accordo, per la zona centrale sono con te, ma in giro a Giovanova intendo e anche peggio, e non può essere solo questione di controllo, soprattutto di civiltà. Giuseppe Lombardi che aggiunge:
1: anche nella via Nazario Sauro i marciapiedi andrebbero lavati con autopompe, specialmente in questo periodo estivo. Con il turismo non è una bella cartolina.
0: Fabio Gozzi invece dice: fatelo da voi, scopo e palette. Poi infine Rosaria Maria di Filippo:
1: la maggior parte in civiltà, in Viale dello Splendore, una signora in Viale dello Splendore butta come se niente fosse un pannolino da bambino dentro l'aiuola. Quindi, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: E poi sono molte polemiche, soprattutto le ha fatte Liana Ciccone, che camminando ha visto tutto quello che noi però buttiamo nei cestini. Sono proprio le cose che vanno invece nell'indifferenziato, nei cassonetti.
1: Questi sono quelli che fanno i turisti che fanno il turismo naturale.
0: È una cosa molto grave. Fratelli d'Italia, c'è un'iniziativa oggi a Giulianova, lo ricordiamo qua per favore. La destra non ti ferma l'estate, venerdì oggi Fratelli d'Italia incontro i cittadini a Giulianova, abbiamo presto, lo fanno stasera dalle 19 alle 21 sul lungomare Zara, alla testa dell'ex stabilimento Arlecchino. Sarebbe importante per dire come mai questo stabilimento sta così blindato, va bene, per fare tutto normale. Ci saranno, te lo dico per te.
1: Dimmi.
0: L'Iris, Umberto D'Annunzi, al quale noi attendiamo sempre una risposta sull'insabbiamento del porto. La consigliere regionale provinciale Marilena Rossi, il consigliere regionale della Quinta Comunicazione Paolo.
1: Quinta Commissione consigliare.
0: Però niente, Donzelli invece era ad Alba Ariati, che lo verremo poi in un paginone dedicato dal quotidiano Il Centro. Allora, questa è una pubblicità, questa è una rete di tifosi, leggi un po' che fanno
1: gli Ultra 1924 in vista della presentazione della squadra che si terrà lunedì 24 agosto, invitano tutta la tifoseria giallorossa a radunarsi alle ore 19 al Belvedere per poi proseguire insieme fino a Piazza Buozzi, dove faremo sentire a gran voce il nostro sostegno. Inoltre a mezzanotte ci recheremo al piazzale del Barfadini per ricordare, come ogni anno, la memoria di zio Bruno, dedicandogli un momento come sarebbe piaciuto a lui, per i nostri colori, per la nostra città.
0: Bene, allora possiamo adesso fare qualche stacco e poi leggiamo prima le notizie regionali e poi andiamo alle notizie teramane e poi andiamo con le regionali.
1: Va bene.
0: Dopo questo cambiamento.
1: Tu comandi qua.
0: Non è che comando, se uno può anche non essere d'accordo.
1: Sei direttore, sei. Prego, direttore.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi.

0: antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
2: È meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: È meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
1: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca e antipasti, già dalle 5 ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria, anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
4: Una notizia che voglio ripetere, perché è una notizia che dovrebbe interessa a tutti, dalle Alpi alle Piramidi, perché anche in Egitto, sì, vediamo un po', torno indietro, questa qua, la vedo, l'ho vista poco fa, prima della...
5: La Finlandia?
4: No, la benzina.
5: Ah, ma non si fermano d'estate.
4: Questo va ricordato, non c'era prima.
5: Stanno in ferie però.
4: Chi è?
5: Tutti, Parlamento. Il gasolio a 3 euro...
4: E appunto, io quello volevo.
5: Che li stanno feri.
4: Eccolo qua. Benzina da record, prezzi sopra i 2 euro. Continua anche la corsa del gasolio in autostrada sopra quota 2,11. Il 25 scade il taglio dei
5: quindi AC. Poi più 16. Te l'avevo detto che si sarebbero adeguati i prezzi?
4: Sì, ma nessuno se ne è accorto di questo taglio.
5: Stanno in ferie, stanno a fare, però alcuni non si fermano d'estate, però stanno comunque in ferie.
4: Vabbè, benzina da record, prezzi, questa va sempre messa in prima parte. Perché siamo in queste condizioni? Grazie a Trump, vero sì o no?
5: Fusci della vita le Ranucci, più che la colpa
4: della Ranucci, non so, il re del mattone cinese intanto così
5: è stato condannato all'ergastolo e deve pagare 2 miliardi e mezzo di euro di,
4: allora, vista
5: di,
4: la benzina,
5: di sanzioni.
4: Poi credo che c'è la rendinata, danni per 35 milioni, si acceleri sullo stato di calamità. In pratica non c'è ancora dato.
5: No.
4: Bisogna ancora.
5: Hanno fatto solo il censimento dei danni. Riguarda solo i comuni di Termo, Bellante e Castellalto.
4: La reparti non ha grandinato.
5: Ed è perciò destinato a lievitare. La CNA sollecita le istituzioni, dopo l'emendamento bocciato in regione, ora si pressi il governo.
4: Va bene, adesso andiamo. Che cosa è successo? Che i lavoratori hanno avuto auto distrutte senza aiuti e nelle carrozzerie ancora a ottobre, dicono. Puoi venire a ottobre ad accomodarla, perché...
5: A portare la macchina, poi la aggiustiamo. L'evento di luglio ha messo in ginocchio tante famiglie, la CISL e le nostre richieste inascoltate.
4: Non mi meraviglia affatto. Andiamo adesso a vedere che cosa accade ancora. Siamo a terra, ma anche qua. Manutenzioni carenti.
5: Le strutture da curare, palazzetto e stadio, sporcizia e incuria nei luoghi dello sport. detto.
4: Però ci
5: sono privati questi, ma però sono in gestione.
4: Però ci stanno. Però
5: ce l'hanno. Degrado di infiltrazione nell'impianto di Scapriano, al Bonolis scatta l'allarme igienico per il guano dei piccioni. Problema atavico anche qui.
4: Dallo stadio del cimitero, quello è il problema.
5: Vandali al lago del parco fluviale, divelti cartelli sulle informazioni alimentari per cigni e anatre, che aveva messo il famoso di Bonaventura che andava a dare da Masicori quando andava da mangiare.
4: Baldo, Baldo
5: che andava a dare da mangiare al cigno.
4: Sì, fece molto bene.
5: Ci ha fatto un bagno elettorale. Sì. Cantiere in città, l'area archeologica di Porta Madonna verso la riapertura. Poi
4: Sulle carote?
5: Su indicazione del ministero, carote giocattolo all'amianto, il comune di Rama l'allerta. Non le comprate le carote, il giocattolo. Servizi agli anziani.
4: Il giocattolo, se vuole comprare le carote al giocattolo. Claudio me lo
5: tiene. Case di riposo, stop a nuovi fondi, bocciati aiuti per 1 milione. L'emendamento. L'emendamento presentato dai consiglieri regionali di minoranza ha incassato il no della giunta. Pepe dice non c'è liquidità immediata per saldare 14esime gli stipendi di luglio ai lavoratori. Quindi non parliamo di soldi futuri da dare per migliorare, okay, ma per pagare gli stipendi vecchi. Allora, palestre scolastiche, bando per assegnarle, la provincia mette a disposizione di associazioni e gruppi sportivi 19 strutture a tariffe invariate.
4: Ma la pista di pattinaggio di Chiodi e Luigi e Anna?
5: La pista di atletica?
4: Di atletica?
5: No, quello no. Stiamo aspettando il prossimo avanzo, l'avanzo del 2029, ci sarà un avanzone, allora...
4: A Teramo, pieno giorno.
5: Ragazze aggredite al terminal bus, Teramo denuncia.
4: Che?
5: Bus. Teramo denunciato uno straniero per percosse. Ad Alba Adriatica una donna è stata malmenata in casa dal compagno.
4: È andata bene fino a mo.
5: Malmenata.
4: È intervenuta l'assessora.
5: Ha detto non si deve fare. Brucia un appartamento, salvati in quattro a Campi. L'incendio ha interessato il primo piano di un edificio. Roghi di Sterpaglia a Castiglione e Pineto.
4: Vedo che si ricamba bene a Martin Cicuro.
5: Festa per le ultracentenarie, che ne sono due. Targa e saluto dell'amministrazione a Zara Sercù e a Ottavina di Chirico per i loro 102 e 103 anni.
4: Auguri, ragazze. Abbiamo un po' di qualcosina, questo no, ma qualcosina sì, dove vanno insomma, i cantanti veri, insomma, novembre. Allora, il folle libricidio di
5: Jeff Bezos, di Pietrantonio, cannibalismo per sostituire la nostra specie, che sta succedendo che Amazon, ma anche altre società che si occupano di intelligenza artificiale, per allenare e istruire le loro intelligenze artificiali, stanno comprando libri antichi, li distruggono per farli pagina a pagina e poi scannerizzarli e poi li buttano. Quindi c'è questo cannibalismo di libri antichi che stanno scomparendo.
4: Fanno così?
5: Per copiarli in digitale e farli studiare.
4: Ma anche tu leggerei sul digitale?
5: No, mi dà fastidio. Ma poi però
4: lei,
5: magari devo andare a generazione.
4: Il famoso premio per l'Arminuto, prima della carriera, anche da John Fante
5: al John Fante Festival.
4: Bene, andiamo avanti, vediamo qualche cantante. C'è?
5: Ecco,
4: giovedì marzo arriva Nigiotti.
5: Tra vecchi e nuovi successi. Cioè,
4: Nigiotti è anche vecchio, di vuol dire che cambia da tempo.
5: Sì. E poi
4: c'è una cosa che ci interessa. Ecco il Tengo Ascolta con Antinori, Talenco e la Medi Torque.
5: Che ci capisce lì?
4: Nulla.
5: Ecco.
4: Quella Vera Giulianova a Pescara c'era Miss Grand Prix e Mister Italia. Se vuoi candidarti.
5: No, io ormai non ho più l'età per fare Miss Grand Prix.
4: C'è un cantante vero, ce l'ho dato, c'è noto, no vero? Perché Nigiotti è colpa nostra.
5: Non ci sta.
4: Non c'è, vabbè. Aspetteremo allora i comici noi qua. 28 e 29, vabbè. Bene, andiamo adesso sulla Val Vibrata.
5: Addio sempre a Martin Sicuro, a Di Giampaolo, formatore e politico. A Tortoreto, dopo
4: l'inquinamento. Tortoreto appare la da meglio.
5: Così, d'amblè, dopo l'inquinamento, le analisi dell'acqua ora sono ok, revocato il divieto di Barletta.
4: Vediamo qual è la polemica.
5: Lo stop è stato rimosso con ordinanza dopo che l'ARPA ha comunicato al Comune i nuovi risultati, come si fa sempre.
4: Ma sempre un giorno dopo, tutto a posto.
5: Consigliere da meglio chiede chiarimenti sulle cause della contaminazione e sull'esodo delle analisi. Ne occuperà la capitale di Porto e la finanza. E sicuramente non si arriverà a nulla. Come
4: dai,
5: sempre.
4: Non lo fa, non lo puoi
5: dire. Come sempre. Dai, perché quando è successo altre parole, l'anno scorso è successo giù a pescare, risalgono di le telecamere, e non trovano niente.
4: Può succedere. Perché a Sant'Egidio, che non ha nemmeno uno, quando ne arriva?
5: Avrà le telecamere, misure per aumentare la sicurezza fissate in prefettura con le forze dell'ordine.
4: Ah, ecco, la prefetta ha detto: guarda, se forse a Sant'Egidio.
5: Qualche telecamera ce l'abbiamo messa.
4: Ecco, ho incontrato l'imprenditore giuliese e mi ha detto: ma quando la risolvono la vicenda di piazzare la stazione? prende con...
5: non la risolveranno
4: parte,
5: anche quello. Cioè,
4: trovo di tutto là, varie umanità.
5: Al Bambino
4: Ballo che ballava insieme ai bambini, con l'atteggiamento ambiguo.
5: Piazza del Popolo, 500 firme contro il progetto di recupero ad Alba Adriatica, le piazze non le vogliono rifare.
4: È tutto bene.
5: Non ci sta un problema.
4: Ci penso quello su però, a palazzo.
5: Estate al mare, turismo, no. Presenza e lieve calo, i vacanzieri spendono di meno.
4: Allora Grimi ha sottolineato quello che dici tu e che ti dicono i tuoi colleghi, di settore, che le spiagge pomeridiane sono
5: vuote, fa caldo, troppo caldo.
4: Fanno molto negli alberghi, rimangono con le piscine.
5: Bell'aria condizionata, è vero, troppo caldo. Però noi le piscine non le potevamo fare in spiaggia perché sarebbe un vituperare il pianeta.
4: Esatto.
5: E invece però dopo,
4: si possono
5: fare, lo so, però. Sì, 60 metri di pozzo.
4: La protezione civile va in piazza, guidata da Albani, tu sai chi è invitato?
5: No.
4: E poi una cosa a nord, queste pinete del lungomare di fronte al Dino, sono tutte brutte.
5: Scattano le proteste.
4: Soprattutto dopo Ferragosto si dice che piene di rifiuti.
5: Sì, abbandonati e degrado, spettacolo sgradevole.
4: Ma nessuno va, perché sono la gente e noi andiamo?
5: Non lo so. Il dirigente Sisino diventa vice segretario comunale.
4: Gli possiamo fare un in bocca al lupo, poi ha mancato, c'ha mille incarichi, poverino, non gliela fa più. Quindi lui dà grande salute al segretario origine francese, Jean Paul, come si chiama? Vabbè, quello lì.
5: E poi fra l'altro è anche selezionatore degli arbitri d'eccellenza, da
4: esatto,
5: quest'anno. Designatore.
4: Complimenti,
5: scusa.
4: Complimenti. Ci segue a noi, quello con l'angelo e con la.
5: Non è
4: un
5: buono.
4: Disastro quello che
5: è
4: stato. Ma insomma, una partita di quel tipo, sei ammunizioni. Vabbè. Oh. A Roseto questi fanno di tutto per cercare di perdere, perché se non resta solo così può perdere i dividendi. Che accade?
5: Fratelli d'Italia avanti con 40, ma c'è il rischio di spaccatura dentro Fratelli d'Italia proprio,
4: sì,
5: perché
4: sì.
5: Confermato il sostegno dal circolo locale, ma non dalla federazione provinciale.
4: Esattamente, questo è il locale.
5: Rossi dice serve unità e Forza Italia, Lega e UDC potrebbero appoggiare proprio perché serve unità. Richiuti l'altro candidato.
4: Ho capito. E quindi Nunes pare ancora sempre
5: tranquillo e sereno,
4: tranquillo.
5: Può andare avanti anche senza fare nulla, cioè, per i prossimi
4: Nunes
5: sei
4: e
5: mesi,
4: Giorgini di qua in prospettiva
5: più o meno uguale.
4: Si vota prima qua, però.
5: Colonia spiaggia, Villa Ranalli è in abbandono, allarmi per erba alta e topi, questo pure potrebbe essere in qualsiasi pagina. Francesca Michielin in concerto in piazza Filippone Tavero.
4: Sembra lui?
5: Non è Filippone.
4: Ma Filippone, che
5: Filippone.
4: Ha messo tre dossi davanti a una sola casa e fai tempo
5: quello
4: quando comandava di voto comunista.
5: Ma i comunisti.
4: Comunistissimo.
5: Sì. Ma però lui ci tiene, non è comunista, non è mai stato, è sempre stato socialista.
4: È vero,
5: lui ci tiene, dobbiamo essere.
4: Io non sono mai stato, diranno, non sono mai stato comunista ma socialista.
5: Socialista.
4: Il PC.
5: Vabbè, ma che significa? Vale quello che ti senti dentro, non è la testa, che c'è nella testa?
4: Che frasona.
5: Grosso ramo caduto da oltre un mese, ora venga rimosso. Sì, può essere che ora, sì.
4: Sì.
5: Può essere che ora. Andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo. Acqua a Silvi, flussi ridotti in 58 giorni, servizio interrotto 44 volte.
4: 44 gatti, voglio dire che qua non c'entra il ruzzo ma l'acqua.
5: L'acqua, perché Silvi è l'unico comune che mette la mano per servito dall'acqua.
4: Noi arriviamo fino a Pineto,
5: esatto.
4: E tra poco invece gli daremo la nostra acqua.
5: E ricordatevi, Martin Sicuro non c'ha l'acqua, si è lamentato un'estate, tutta la Val Vibrata. Silvi non c'ha l'acqua, si sta lamentando, noi stiamo in mezzo come i ceci, però invece vogliamo aprirci.
4: No, noi non vuole, ci vuole aprire e prendere la nostra acqua e ovunque, darla ovunque. Perché è tutto ciò? È una delle poche cose che abbiamo, ma gli altri non ci danno niente.
5: Però ad Atri, nell'oasi dei Calanchi, poesie, riflessioni e cocomero per la popolazione di Gaza.
4: Uno spiritoso. No. Poi volevo dire che si rivede a qualche tempo, come mai si rivede Monticelli?
5: E perché dice che Pineta il prolungamento non c'è. A Pineto l'ex sindaco Monticelli, progetto annunciato dalla giunta e mai realizzato.
4: Il prolungamento?
5: Della Pineta. Condurre da molti ripini.
4: Dove ci stanno le cocciniglia?
5: Sì. Le tartarughe ninja, sì. Cocciniglia.
4: Mostra e convegno dedicate al Barolo de Ste, grande amico di Nato.
5: Pescara, il tentato omicidio in via Aterno, in fin di vita per evitare i fendenti, il GIP, l'aggressore, resti in cella. Stefania, 17 anni, lo spettacolo, meglio fare la maestra, Miss Popoli Terme, studentessa di scienze umane a Sulmona. E per cui partecipate? Se è meglio fare la maestra?
4: Fare la maestra, è bello così, per hobby, mi piace, mi hanno visto, sono bello.
5: Capitato. Pescara, via libera, i bagni, anche qua,
4: il
5: mare torna balneabile, ma le indagini proseguono, caccia agli scarichi abusivi, anche qui non troveranno nulla.
4: Però ci proveranno.
5: L'Aquila, Terra Nera, il rito di agosto sulle rocche, tra i monti e il borgo, la nostra piccola Woodstock verace.
4: Sai cos'è l'isola di Whitehall? È un'altra cosa. Andiamo? Beh, dove siamo? Mo?
5: Qua siamo ancora all'Aquila, truffa con la minaccia dell'andrangheta e di omicidare una donna aquilana accusata del raggiro. Strada statale 80, trovato a terra, si indaga, motociclista grave dopo l'incidente.
4: Interessante che si sia salvato.
5: Estorsione ai genitori, convalidato l'arresto. Poi siamo a Chieti, il cinquantenne ucciso con un pugno, mille per l'addio a Diomede, papà vorrei diventare come te.
4: E questo lo dite per difendere il figlio.
5: Picchia la titolare del bar e i clienti, arrestato. Lanciano, in carcere Ivan Spinelli, e ha minacciato anche la proprietaria cercando di estorcerle i soldi.
4: Di tutto ha fatto. Tutto il suo armamentario lo si mostra.
5: Basto, caso Pedone, la famiglia e i pubblici ministeri, il corpo di Joyce va riesumato. Fu trovato morto in mare 4 anni fa.
4: La zanzara?
5: West Nile, NAS, le zanzare sono autoctone.
4: Quindi?
5: Quindi non vanno reimmigrate. Questo è un problema.
4: Quindi l'Austria, la Germania.
5: Non ce le rimandano, le West Nile, la zanzara. L'azienda sanitaria sul caso della 75enne contagiata punta a Chieti e. Che ne so se è stata punta a Chieti?
4: Vabbè, punta alla ricelenza.
5: E parte la disinfestazione. Vabbè, comunque pare che colpisca soprattutto gente debilitata e anziana, quindi la Juve pensa a Retegui, che pensieri. Caos Lazio, salta Dieng. Lazio quest'anno chissà. E domani inizia il campionato, alle 18:30 l'Inter sfida il Monza.
4: Vabbè, parte Berardo.
5: Parte va.
4: L'avvocato Antonio sarà in prima fila, già preso il posto.
5: Atalanta in difficoltà, pari con l'Apoel in Conference League 0-0. Può succedere ad agosto. Tennis. Italia, show a Cincinnati, Cobolli in semifinale, Musetti vola ai quarti, il romano vince ancora in rimonta, eliminato Paul, buona prova del Carrarino che avrei atteso da Tiafoe. Intanto Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherà gli US Open.
4: Eccolo.
5: Riparte la Formula 1, tutti a caccia di Antonelli, e Verstappen rinnova fino al 2030 con la Red Bull e sogna il trionfo in casa. Eurovolley, l'Italia inizia dalla Croazia. I giochi del Mediterraneo, dopo Pescara, ora luci su Taranto. Oggi avvia la 20ª edizione della manifestazione che torna in Italia dopo il successo abruzzese del 2009. E questi sono tutti gli atleti abruzzesi che parteciperanno. Andiamo invece a vedere
4: Pescara.
5: La Serie C, Pescara, domani l'esordio, Sebastiani, siamo forti. Il presidente, il livello della rosa è alto, in altre piazze ci darebbero favoriti.
4: In altre piazze,
5: l'ho capito. No? Il Pineto punta, il Latina, Tonti dice sfida difficile, ma ne avanti a tutto spianco. Serie D, Giulianova chiude per il portiere, ecco Ramliak. E poi Teramo, fiducia Pomante, sono tante le note liete. I biancorossi ritrovano di Achite in attacco e scoprono i giovani Negri e Di Marino. Il club prolunga fino al 2028 il contratto di Carpani, ufficializzato il portiere Culi. Chiarella predica calma, L'Aquila, pensiamo una gara alla volta.
4: Non è avanti.
5: Poi Sant'Egidiese e la carica di Dal Casom, daremo il massimo.
4: Tantissimi tifosi accorsi nella guardia domenica l'esordio. Gli
5: ufficiale in Coppa Italia. La presentazione l'hanno fatta almeno quella a Sant'Egidio.
4: Sì, a Sant'Egidio.
5: Ecco. Andiamo avanti. Il Montesilvano prende Alfano, Palestini prende Torrese. Palestini va alla Torrese. Basket donne Serie A1, Roseto riparte per stupire, Dotto dice pronte a divertirci. E mi sa che con questo abbiamo chiuso il centro, ne sono abbastanza sicuro, quindi passiamo al Messaggero.
4: Abruzzo. Cominciamo dalla prima pagina come di consueto e troviamo la casa nel bosco?
5: No, non mi pare, no.
4: Vabbè, sversamenti, il mare torna pulito, caccia ai responsabili, a Pescara manca a Tortoreto. A Francavilla furti spiaggia in 3 bloccati dai carabinieri. Teramo, ragazza afferrata al collo da straniero al terminal bus, poi West Nile, SOS zanzare infette. 2 casi registrati in Abruzzo, un 85enne a Teramo e un 75enne a Chieti. Attenzione.
5: Allestite fototrappole per catturare gli insetti infetti. Com'è le fototrappole mo per catturare gli insetti in vetro?
4: Non lo so, tu leggi.
5: Piano di disinfestazione nei comuni. Il fototrappole di zanzare. Chieti, inneggia il nazismo e all'orio razziale, indagato un 36enne.
4: Ma sul Mola, ovviamente, sul conto aveva le caparre della casa
5: delle truffa, case truffa, indagate.
4: Sul Mola,
5: Lanciano, sì. Centinaia di bici, funerali di Diomede Barchesi, eri un papà eccezionale.
4: Allora, ragazzo,
5: di spalla.
4: L'ambasciatore della Corea del a sud. Castel di Sangro e a Roccaraso. Che va a fare?
5: Non lo so. Dice che gli dà un sacco di soldi a Castel di Sangro, va a vedere come si fa.
4: No, dopo i soldi che ha preso per il Napoli.
5: Dice, come fate a prendere questi soldi? Volevo farsi spiegare come funziona il giro. Anziani, teatro, yoga e aperitivo di Malanni, non parliamo. Vedete, anziani vispi e felici, gnipun ce la vestinella a questi. Poi relazioni, quando l'arte contemporanea incontra la città. Pescara e valzer di attaccanti, oggi allenamento di D'Ausilio.
4: Vai un po' a pagina renda, vai qua a Pescara. Vabbè, due casi di questo l'abbiamo visto. Poi furti sotto l'ombrellone, traditi dalle telecamere, tre ladri incubi, lo sanno quindi sono tre incubi dei turisti. Intanto il mare, eccolo qua, torna pulito, stop al divieto, l'ARPA dice, colpa degli scarichi abusivi.
5: Quindi lo sanno, sì, sanno dove stanno pure.
4: Scattano controlli anche nelle case.
5: Ecco, qualcuno poi si diceva pure qua, l'hanno fatti pure qua, controlli nelle case, non ha trovato niente.
4: Quando quella a sud, Tordino.
5: Sì.
4: Trovato morto a 54 anni, Fabio...
5: Era straordinario. Fabio. Il morto nella cella frigo, ricorderete uno degli articoli di punta di quest'inverno, nuovo esposto nel mirino, la sicurezza. Teatro, yoga e aperitivo all'Aquila, di Malanni non parliamo. Le donne del Lancescao passano il tempo sul lago Sinnizzo tra buon cibo e tombolo. Il tombolo...
4: Ma il lago, lago Sinizio.
5: Al bar c'è Tonino, però, che ci provo che tutto quando lo sappiamo.
4: Che gioca a carte.
5: Ho realizzato il traforo del Gran Sasso, dice da solo. Purtroppo a una certa età si arriva con questi problemi. Però
4: ha lavorato lì.
5: Ci ha lavorato. E qui tutti quanti, vedete, lui beato fra le donne.
4: Bene, poi a Maxi traffico di cocaina ogni tanto ce l'ho.
5: Arrestato un latitante, ex caserma Rossi, apre il parcheggio, qui 400 stalli e la stazione per
4: anche
5: i bus.
4: Anche all'Aquila, via libera, nuove telecamere.
5: In scuole e uffici comunali.
4: Speriamo che funzionino meglio di quelle di Giuliano.
5: Morrone, attacco al fuoco da terra, ora si spera nell'arrivo della pioggia. Poi 5.000 euro sul conto, 54enne indagata per truffa. Sfregiato il monumento ai caduti, il comune di Capistrello dice tolleranza zero. Intanto fune della campana rubata da una chiesetta a Capistrello, sempre. Che problema, Capistrello. Chieti, inneggia al nazismo, all'odio razziale sul web, indagato un 36enne. Sui social diffondeva post e immagini di Hitler e contro ebrei e immigrati. Da carabinieri e DDA dell'Aquila contestata anche la finalità di terrorismo. Trovata l'intesa tra comune e WWF, sì, al parco urbano in piazza Garibaldi a Chieti.
4: Andiamo un po' sulla provincia chietina.
5: Addio a Diomede Barchesi, centinaia in bici e palloncini, eri un papà eccezionale. Minaccia ai clienti e ferisce la titolare del bar, l'uomo ha anche danneggiato gli arredi del locale. Restyling del Belvedere sul Golfo Vastese, nuovo volto per la loggia Ambling.
4: Un po' là,
5: peperoncino e palio culinario delle contrade ad Altino.
4: Ad Altino bisogna andare allora.
5: Teramo, tre ragazze aggredite al terminal bus, una spintonata e afferrata al collo. Analisi, ok, mare riaperto, ora verifiche nei canali. Evocato di via di Barnazione, lungo costa nord di Tortore Toledo. Ex colonia Maltoni, progetto di rilancio. Picchia la compagna davanti ai figli dopo una lite ad Alba Adriatica. Due incendi nel teramano alimentati dal vento.
4: E che cosa? Che sono due giorni che ti due giorni.
5: Sì. Pescara e valzer degli attaccanti. Il Modena vuole prelevare Di Nardo, ma prima deve cedere Mendes in Turchia. Pineto cambia pelle, ma punta ancora. Questi volley, scusate.
4: Poi noi ci abbiamo una qualcosina, portiere, niente?
5: No, proprio di serie D, serie C, cioè serie, solo il Pescara, ma anche il Pineto ci hanno messo.
4: Vabbè, prima pagina nazionale.
5: Migranti in Italia dal nord Europa, dopo Germania, Austria, Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo che ricordiamo abbiamo proposto noi,
4: sì,
5: di giugno. Ci rimandano quindi anche loro dei migranti. Palazzo Chigi, ci abbiamo proposto noi, dice, beh, ok. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione l'attacca è un autogol della Premier. Pare evidente, però vabbè.
4: Trump, scateneremo contro lì una guerra economica mai vista.
5: Come se è finito i missili, e gli ha detto: guarda, che qua stiamo a raschiare il fondo del barile. Si è inventato le sanzioni.
4: Sempre
5: la
4: televisione, quando lui sale o scende dall'aereo, mette una cianchetta.
5: Kiev, i russi colpiscono un ospedale pediatrico, 16 morti nel raid, questo l'altro criminale di guerra. Monte dei Paschi sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM. Tajani dice la politica resti fuori, quindi è interessato. Quindi è interessato. L'uscita da Report a fine mese, Ranucci, la RAI studia dove ricollocare il conduttore. Colpo grosso in centro a Roma, svaligiata storica dell'arte, spariti da casa gioielli e opere. Abruzzo, West Nile, due casi.
4: Roma torna all'Ippica.
5: Riapre Capannelle, famosissimo ippodromo di Roma.
4: Ippodromo.
5: Prima corsa il 4 settembre.
4: Soppalco.
5: Meeting apolitico, Leone abbraccia il popolo di CL. Che il meeting di Rimini sia apolitico, ci crede solo questo qua che viene dall'America.
4: Non credo.
5: Forse ci crede solo lui, che è apolitico. Si torna su Pinamonti, Lazio, flop Dieng, la punta non supera.
4: Una delle più operazioni politiche di sempre.
5: Lazio, flop Dieng, la punta non supera le visite mediche. Complimenti. Annuncio Alcaraz agli US Open, sarò in campo. Ancora dubbi però su Sinner invece.
4: Noi siamo tranquilli dopo.
5: Allora, che vogliamo fare?
4: Un stacco e poi ci colleghiamo con
5: Casalena. Vai.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulia Nova.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi con la linea Despar Conta su di noi troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
2: Di passare alla pagina degli auguri, Maria Luisa De Santis dice: torna sulla polemica relativa alla potatura degli alberi, che quando si capisce quali sono i periodi
3: non ci sono problemi.
2: Vabbè, lo stanno facendo in via Nazario Sauro. Lei dice invece che non è il periodo giusto.
3: No,
2: non c'è,
3: sono
2: non c'è nessuna ragione per non seguire il regolamento delle potature che fu fatto anni fa. Mi sembra sia un grave errore alla loro salute, inoltre il risultato estetico è terribile, il caldo e il cambiamento climatico avrebbero dovuto impegnare più cautele rispetto verso le piante. Noi giriamo tutto ciò a Conalpa per dire se ha ragione la De Santis oppure il comune che sta potando.
3: Non abbiamo problemi.
2: Non abbiamo problemi, sotto questo aspetto lo sentiremo. Il tempo che fa, a volo un secondo, che ti interessa a tutti, perché sì, il fine settimana per vedere... Non è cambiato niente, perché diceva tra giovedì e venerdì.
3: Oggi doveva piovere.
2: Non ci sono tracce di pioggia. Stamattina qualche goccia fa. Sì, è l'estate, poi verranno i tempi che tu verrai.
3: Buongiorno! Pierluì, non mi dica quello che di stanotte era il passaggio temporalesco che vinga la casa.
4: No, oggi pomeriggio ovviamente è stato preceduto da correnti calde sud-africane, quindi questa situazione purtroppo. Non sarà l'unica, perché con le depressioni che adesso entrano sul nord Europa e sul centro Europa e anche sul nord Italia, spesso avremo a che fare con i prefrontali, e i prefrontali porteranno caldo anche di notte, vedete, insomma.
2: Vabbè, che succede oggi? Oggi che succede?
4: Oggi avremo un aumento delle nubi nel pomeriggio, ci saranno dei temporali sulle aree interne, questi temporali viaggeranno verso la costa, ci sarà qualche debole pioggia sulla costa, all'interno sarà più consistente, ci sarà un calo delle temperature legato appunto a questo passaggio occidentale, che quindi avremo insomma il ponente che sostituirà il Lipeccio e il Garbino, quindi farà più fresco. Questa situazione ce la porteremo dietro anche domani e dopodomani, e lunedì insomma farà caldo, ma non in maniera esorbitante come è successo in questi 2-3 giorni. Però poi da metà settimana prossima torna il caldo, perché nuovamente si avvicina una depressione che anche questa volta viaggerà molto alta e quindi richiamerà correnti da sud-ovest. Quindi tra martedì e giovedì avremo un aumento, una nuova impennata termica legata a cieli cattiginosi e caldo. Prefrontalico proveniente dall'Africa, non se ne esce, insomma è una storia lunga che io adesso, vedendo gli spaghi, se non arriviamo a fine agosto sarà molto difficile insomma che questa situazione possa essere rimarginata, quindi bisognerà fare conti con il caldo ancora. ancora per molto, insomma, ancora una decina di giorni sicuramente.
3: Va bene, tante
2: grazie.
4: È un guaio.
3: Vabbè. Io ho riacceso l'aria condizionata ieri, una settimana non lo so.
4: Ma io l'aria condizionata non l'ho mai spenta.
3: No,
4: il problema
3: spendo.
4: È che non finisce la storia.
2: Grazie, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ciao,
3: buona giornata.
2: Adesso andiamo velocissimamente andiamo alla pagina degli auguri, perché è arrivata la nostra ospite che parlerà di un problema che ti interessa, che puoi invecchiare.
3: Perché devo fare assistenza a te?
2: No,
3: per
2: no, io
3: quello.
2: Sono già invecchiato, non mi serve niente, è per te, guarda. E ti puoi invecchiare.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora,
2: siamo in diretta, dai, su. Più tardi, oggi è la festa di chi si chiama Pio.
3: Pio.
2: San Pio X. Giuseppe Sarto, nato a Treviso il 2 giugno del 35, vescovo di Mantova e patriarca di Venezia, salì alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X. Fu il pontefice che con il motu proprio, tra le sollecitudini del 1903, affermò che
3: questo è un altro che non c'era problemi. Vai.
2: La partecipazione ai santi misteri è la fonte prima indispensabile alla fede cristiana. Della messa, questo voleva dire. Difese l'integrità della dottrina, era tradizionalista. Della fede promosse la comunità eucaristica anche dei fanciulli. Curò la formazione dei sacerdoti e elaborò un nuovo catechismo. Tra una cosa e l'altra morì, perché può capitare, il 20 agosto del 1914. Auguri a chi si chiama Pio e se la cava bene, perché oggi la Chiesa ricorda tre santi che hanno questi nomi: Privato, Quadrato e Zotico, che è il secondo nome di Gabriele.
3: Zotico,
2: Gabriele,
3: sì.
2: Zotico al bar.
3: Sì,
2: auguri,
3: sì, è bello.
2: Facciamo
3: tanti auguri per Massimo Gamma, sì.
2: Allora, auguri ovviamente a Orlando Vitaloni, abbiamo già fatto l'apertura di notizie.
3: Tanti auguri Orlando,
2: ascoltatore, e tanti auguri.
3: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Ernesto Rosati, a Pietro Campanaro, Danilo Albani.
2: Conosci?
3: No. Francesca Marcone, Luca Erbaggi,
2: sì,
3: sì, lo conosco, e Luciano Palandrano.
2: Avvocato Erbaggi.
3: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G potete telefonare durante la pubblicità o quando non siamo in diretta ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
2: Va bene?
3: Risponde il direttore, che è tanto gentile.
2: Grazie.
3: Allora, è il momento della nostra ospite.
2: Ce l'abbiamo. Con i capelli,
3: perfetto,
2: come piace a noi.
3: Perfetto.
2: Legati. Buongiorno dottoressa.
7: Buongiorno,
2: nutrizionista.
7: Buongiorno a tutti.
2: Allora, parliamo di invecchiamento, che non è quello che fa paura, perché si può invecchiare ma anche in salute, senza fare grandi sacrifici, nemmeno qua.
7: Esatto, è quello che bisogna perseguire, no? Quindi pensare che un anziano debba per forza essere un soggetto fragile, un soggetto che cammina a fatica, che deve essere aiutato anche nello svolgere tutte le attività quotidiane, una persona che consuma tanti farmaci, che passa la gran parte della sua giornata in casa, che frequenta tanti studi medici, è un immaginario distorto. Non è così, non deve per forza essere così. L'invecchiamento non è sinonimo di fragilità, è soltanto un fattore di rischio in più man mano che il tempo avanza. In realtà la fragilità viene da tutte le nostre scelte e
2: abitudini. Devo fare un esperimento, ti puoi girare con la sedia guardando verso la televisione?
3: La telecamera?
2: La televisione.
3: Ah, perché?
2: Vuoi rimanere così?
3: No, ma è troppo. Devi provare a guardare.
2: Sta benissimo così.
3: Così? Sì, sì. La televisione.
2: Prego. Deve guardare la televisione, la direzione, per cui l'abbiamo finalmente,
3: perfetto,
2: di fronte,
3: sì.
2: E non vi spiego. Ci stai di spiego, ma stai diretta qua. Questo
7: benissimo.
2: Allora. Che quegli accorgimenti, grazie. Prego.
7: Figuriamoci. Quindi dicevo, la fragilità non viene dall'età che avanza, non viene dall'invecchiamento, ma viene dalle nostre scelte e dalle nostre abitudini sbagliate. Quindi la sedentarietà, stili alimentari sbagliati che magari portano al sovrappeso, la mancanza di sonno, lo stress cronico che non viene gestito, il vivere disidratati, quindi il bere poco, la perdita di massa muscolare, la mancata prevenzione delle patologie, e tutto questo che porta ad invecchiare male. Quindi uno stile di vita che porta ad infiammazione, a perdita di massa muscolare, ad aumento di peso, ci porta ad invecchiare e ad acquisire quella fragilità di cui parlavamo. Uno stile di vita sano invece ci porta ad invecchiare mantenendo autonomia, mantenendo massa magra, ammalando di meno, essendo quindi più autonomi, più energici e sicuramente anche più appagati, più felici, no? Quindi invecchiare in salute si può, e i pilastri da tenere in conto per cercare di invecchiare in salute sono sempre gli stessi. Quindi avere uno stile di vita attivo, che significa in questo caso non solo camminare, quello è fondamentale, sappiamo che ci chiedono di muoverci, di fare almeno 8.000-10.000 passi al giorno, ma anche in questa fase cercare di mantenere la propria massa muscolare. Il muscolo è fondamentale per aiutare lo scheletro in età avanzata, per aiutare lo scheletro a sostenere il nostro corpo, e ci è utile anche per cercare di mantenere il peso corporeo. Altro pilastro è quello di seguire un'alimentazione sana, che sappiamo essere un'alimentazione intanto commisurata al nostro stile di vita, quindi non eccessiva, che non ci faccia prendere peso, che non ci faccia andare in sovrappeso. Un'alimentazione ricca di fibra, quindi di cereali integrali, di frutta, di verdura, di proteine vegetali come i legumi. Un'alimentazione fatta anche di proteine magre, di grassi prevalentemente vegetali. Un altro pilastro è quello di garantirsi dei sonni adeguati e di qualità. Un altro è quello di cercare di gestire lo stress affinché non diventi cronico, perché anche questo ci porta a lungo tempo ad ammalare. Quindi se si riesce a perseguire queste indicazioni, ma non quando si è già anziani, ma in generale nella vita, sono piccoli gesti reiterati nel tempo che ci portano a mantenere un buono stato di salute. Quindi non è tanto aggiungere anni alla nostra vita, cioè cercare di arrivare il più lontano possibile, ma è cercare di aggiungere vita agli anni, cioè migliorare la nostra qualità di vita per gli anni in cui viviamo. Per cui sta a noi, non è invecchio e quindi divento fragile, perdo le mie facoltà, perdo la libertà di vivere la mia vita come ho piacere di viverla, non è questo. Ok? Quello che ovviamente sta più a cuore a me di tutte queste abitudini sbagliate, scelte sbagliate che si fanno, è ovviamente tra tutte quello di cercare di mantenere un buon peso corporeo, di mantenersi nell'arco di una vita in normo peso. Io spesso mi sento dire, ma ormai a quest'età non posso tornare al peso che avevo quando avevo 20 anni, sto invecchiando, è normale che ingrassi. E questa è un'affermazione non solo sbagliata, ma anche pericolosa, perché è come se si andasse ad avallare che andando avanti con l'età io sono autorizzato a prendere peso, ad essere in sovrappeso. E invece questo si può evitare tranquillamente. È vero che andando avanti con l'età ci sono dei cambiamenti nel nostro corpo, quindi si riduce il metabolismo basale, ma di una modestissima quota. Quindi spesso si accusa il nostro metabolismo rallentato di farci aumentare di peso, ma non è così. Però è vero che il metabolismo rallenta in modesta quantità. è vero che cambia il nostro assetto ormonale e che sicuramente non ci avvantaggia nel mantenere il peso, quindi per le donne la menopausa, la riduzione della quantità di testosterone, dei cambiamenti a livello tiroideo, anche questo sicuramente non ci avvantaggia. La perdita di massa muscolare che avviene in realtà andando avanti con l'età, e anche questo non ci aiuta, perché il muscolo ci aiuta anche a mantenere il peso corporeo. Quindi è vero che avvengono questi cambiamenti, ma se noi impariamo a contrastarli con delle abitudini, come diceva lei direttore, non è faticoso, tutto sta a fare proprie delle abitudini che poi non diventano faticose, ma alla luce del fatto che l'obiettivo della scelta di queste abitudini, di questo stile di vita, è quello di invecchiare bene, in salute, mantenendo autonomia, mantenendo energia, vigore, mobilità, non dovrebbe essere poi così faticoso. Quindi a livello di peso, per cercare di mantenere il proprio peso e di non andare in sovrappeso con l'età che avanza, sappiamo bene che dobbiamo muoverci, che dobbiamo alimentarci in maniera equilibrata, corretta, che dobbiamo anche dormire. Se non si dorme in maniera soddisfacente, l'organismo fa fatica a mantenere il peso corporeo, per cui bisogna garantirsi dalle 6 alle 8 ore di sonno di qualità, anche questo è importante. Nella nostra società è fondamentale, e questa è una cosa che viene badata pochissimo, cercare di gestire lo stress, che se diventa cronico diventa quasi una patologia, e anche lì frappone tra noi e il nostro peso. Quindi lo stress cronico non ci aiuta a mantenere il peso corporeo. Quindi tutte queste piccole cose ci aiutano a non andare in sovrappeso, a non accumulare adipe a livello viscerale, che è poi la cosa tipica andando avanti con l'età, si tende ad accumulare adipe a livello addominale, e il grasso viscerale è foriero solo di cattive notizie. Quindi di nuovo si va a peggiorare la nostra qualità di vita, perché l'adipe viscerale è un grasso che può andare a fomentare una serie notevole di patologie, tutte quelle patologie croniche di cui ammala la nostra società occidentale, quindi il diabete, le patologie cardiovascolari. Quindi tante cose da fare, mantenere il peso ovviamente è
2: sul mangiare tutto anche quell'età, oppure no, bisogna scegliere gli alimenti in quella fase della...
7: Allora, se si riesce a mantenersi in buona salute, anche qui la dieta mediterranea, senza esclusione di nulla, semplicemente considerando le giuste frequenze di ciascuna tipologia di alimento, è una indicazione valida anche per il soggetto anziano. È ovvio che si tratta di considerazioni generali, perché poi comunque qualche patologia sopraggiunge. Comunque io qui non sto professando il fatto che se si seguono delle buone abitudini e si ha uno stile di vita sano si arriva a non ammalare di nulla, ma magari si riesce ad ammalare meno. Quindi comunque poi anche l'alimentazione deve essere personalizzata su una situazione che ovviamente ha 70-80 anni, forse qualche piccola patologia magari la prevede. Una cosa fondamentale è che proprio perché si riduce il metabolismo basale, è vero che il consiglio è di muoversi, di continuare a muoversi, ma ciò che qui è vero, ciò che uno magari può fare a 20 anni, a 70 non lo può fare, quindi è un movimento diverso e sicuramente è un movimento anche meno dispendioso, per cui è fondamentale andare a rivalutare le quantità di energia che si introducono. Quindi magari un soggetto anziano sicuramente deve ridurre le quantità, ma se non ci sono patologie invalidanti a livello alimentare, anche l'anziano si può permettere di consumare qualunque tipo di cibo nel rispetto delle regole della dieta mediterranea, senza nessun tipo di problema.
2: In molte feste, in molte sagre, in molte ricorrenze, in molte inaugurazioni si mangia il panino con la porchetta. Che cosa pensi di questo alimento?
7: Ma il panino con la porchetta sicuramente è molto ricco di grassi animali, perché il panino con la porchetta, la carne di maiale, solitamente c'è anche tutta la parte grassa, e quindi sicuramente il panino con la porchetta è un alimento che è ricco di grassi animali. Però, come sempre, stressiamo questo concetto: non è l'alimento in sé che crea problemi, ma la globalità dell'alimentazione. Allora, io consiglio, il giorno che so che andrò alla sagra di Campli o a qualunque altra sagra e mi mangio il panino con la porchetta, quindi so che abuserò di grassi animali, allora cosa faccio? Nel resto dei pasti della giornata cerco di limitarli, quindi magari a pranzo scelgo un piatto di pasta al pomodoro condito con un filo d'olio a crudo, quindi ho limitato il consumo di grasso animale perché poi ne andrò ad abusare mangiandomi il mio panino con la porchetta e ho concluso la giornata sicuramente senza aver esagerato. Cioè,
2: come si fa sempre di pomeriggio, ma senza saltare un pasto, poi li puoi fare ugualmente tutti e due?
7: Il panino con la porchetta si mangia il pomeriggio.
2: Quando si fanno l'inaugurazione, le sagre.
7: La sagra ci andiamo di sera,
2: quindi
7: quella è la cena.
2: Sostituisce? Lo può sostituire.
7: Andiamo alla sagra e facciamo cena, certo, ci mancherebbe.
2: Un panino, no? Basta?
7: Ma perché alla sagra ci mangiamo solo il panino direttamente?
2: Ah, ecco, appunto, altre cose. Che cos'è la gente che chiede dalla porchetta? Mi dai quella parte?
3: La crosta.
2: Uguale, là siamo...
7: Ma la crosta è la pelle, e poi però sotto c'è una grande quantità, e là sta tanto del grasso, no?
2: Ecco perché è più saporita.
7: Però quella è la parte forse buona del panino con la porchetta. Io ho visto anche aggiungere il liquido di cottura della porchetta sul pane.
2: Com'è?
7: Quello penso che sia il grasso
2: più sapore. Maiale,
7: quindi, però ripeto, poi il panino con la porchetta uno se lo mangia come gli piace, ci vuole la crosta, ci vuole il liquido di cottura, va bene, l'importante magari è, se uno vuole, cercare di bilanciare con il resto della giornata oppure di bilanciare il giorno dopo, quindi neanche il panino con la porchetta è da
2: comunque in sé non è da demonizzare,
7: ma nulla, sappiamo,
2: è la quantità,
7: da esattamente, certo, se poi tu tutta l'estate, tutte le sere mangio il panino con la porchetta.
2: No, ma è calata l'inaugurazione, un po' di
3: meno.
7: Diventa forse un'esagerazione, ma tanto neanche ci
2: c'è
7: entrete.
2: La vecchia polemica tra nord e sud, anche in un famosissimo film di Totò, sull'uso del burro e dell'olio. Il nord è più col burro, il sud è più con l'olio. Che ne dici questi due?
7: Allora, sono due grassi ovviamente di derivazione completamente diversa, perché il burro è un grasso animale, l'olio è un grasso vegetale. Per assurdo, l'olio ha più calorie per 100 ml rispetto al burro, siamo tra burro a 900 kcal per 100 grammi, l'olio 990, quindi un pochettino di più, ma la grande differenza sta nel fatto che ovviamente l'olio è un grasso vegetale, quindi consigliatissimo anche dalle linee guida della dieta mediterranea, in generale dalle linee guida. Il burro invece è un grasso di derivazione animale che quindi va utilizzato più con parsimonia. Dell'olio si consiglia un utilizzo quotidiano, del burro no. Però anche qui poi se si utilizza burro in quelle ricette dove non può mancare, non succede nulla, insomma, no?
2: Molte torte ci fanno.
7: Ci sono anche delle ricette, quelle appunto tutte le ricette più nordiche che prevedono l'utilizzo del burro, nel risotto c'è il burro, nell'osso buco alla milanese c'è il burro, nei dolci, c'è il burro, però ripeto, non è da demonizzare neanche l'uso del burro, sicuramente il consiglio è un uso quotidiano di olio extravergine di olivo, comunque di oli vegetali, e non un utilizzo quotidiano di burro.
2: Spaghetti col burro, pasta al burro.
7: Si fanno, ripeto, magari quella settimana,
2: solo questa analisi del minestrino, pasta al burro, quindi si può dare
7: magari carne. Nella settimana, se uno
2: hai
7: ha
2: detto,
7: piacere,
2: ma l'olio quotidiano sì, ma il burro quotidiano no.
7: Il burro quotidiano, non c'è l'indicazione del burro quotidiano, è un grasso animale e l'indicazione è di consumare, insomma, di usare i grassi animali.
2: Ecco, tu sei stata al nord, nord Europa, e là fanno grande...
7: Ma io quest'anno sono stata in Sicilia, direttore.
2: Sì, ma sei stata anche
7: sono
2: là.
7: Sono stata.
2: E fanno là grande uso, insomma, quello di burro.
7: Allora, lì ne fanno grande uso quando si parla di dolci.
2: Di dolci,
7: Poi a livello alimentare sinceramente non è che so dare grandi indicazioni su come mangino. Sicuramente si usano pesci grassi perché sono pesci locali, quindi il
2: che
7: salmone. Che ci
2: sta il salmone?
7: No, io ho visto tanto salmone.
2: Hai mangiato pure tanto salmone?
7: L'ho mangiato, diciamo che non hanno questa grande varietà nell'alimento.
2: Cioè quando vengono qua poi,
7: problema, problema tra virgolette è che quando usciamo ci dobbiamo sempre, quasi sempre adattare, ed è sempre un adattamento riduttivo rispetto a quello che mangiamo noi.
2: Invece in Sicilia no, là, c'è di tutto là come da noi. Sì.
7: In Sicilia si mangia come in tutte le parti d'Italia, c'è tanta varietà. Si mangia per esempio lì il dolce tipico è il cannolo siciliano
2: ricotta, però è molto dolce.
7: Ricotta di pecora condita, ci sono i canditi, ci sono i pistacchi, c'è la cola di cioccolato.
2: Sì, ma mangiato fresco all'aeroporto.
7: E poi sono grandi, sono giganti.
2: Lo fanno all'aeroporto.
7: Anche adesso si sono organizzati per farteli da asporto. Quindi te li consegnano, direttore, per non far ammollare la cialda. La cialda è ricoperta di cioccolato. La cialda è tutta ricoperta di cioccolato in modo tale che il ripieno di ricotta bagnato non vada ad ammorbidire la cialda. Quindi si possono anche riportare sul continente.
2: Gliel'hai consigliato tu?
7: No,
2: perché da come lo descrivi è una tecnica, è una tecnica per evitare.

0: vita non troppo, forse una vita non troppo dissoluta, bisognerebbe vedere come stanno, no? Sì. Se hanno veramente mantenuto
1: la lucidità, anche la salute e la lucidità.
0: Esatto, capito? Però tutto questo deriva da uno stile di vita sano, reiterato nel tempo.
1: Bene, allora ricordiamo ricordiamo dove troviamo la dottoressa Nardinocchi. Noi abbiamo sempre una preferenza, ma intanto dice bene.
0: Allora, io sono a Giulianova, in via Ippolito Nievo, presso lo studio del dottor Ernesto Di Carlo e del dottor Dascani.
1: Dove c'è l'ottimo Dascani.
0: Adesso c'è una new entry che è il dottor Branciari,
1: ortopedico. Può farlo?
2: Dopo
1: farlo? L'ospedale?
0: Sì, fanno, lavorano
1: ex amegna,
0: esatto.
1: Tutto come si parla, ma si va bene.
0: Poi sono a Tortoreto presso la Medical Sport.
1: Allora.
0: E poi
1: ecco,
0: sono
1: poi
0: su
1: dove?
0: www.miodottore.it, che è una piattaforma alla quale si può accedere.
1: E si può già dire di uno che cosa ha bisogno, quale tipo di intervento chiede.
0: Possiamo già chattare.
1: Si porta un po' avanti con la
0: lavoro. Per metterci d'accordo, si possono prendere appuntamenti in autonomia. Possono cambiare gli appuntamenti a seconda delle proprie esigenze.
1: Esatto, e noi ricordiamo che oggi la dottoressa sarà due volte ospite nostra, oggi adesso già la vedete, poi nel pomeriggio a Giardino d'Estate, perché parleremo di quel farmaco.
0: Dei farmaci.
1: Che si chiama? Come si chiama quello?
0: Beh, ce ne sono tanti.
1: No, ma giuro, quello lì, famoso farmaco che aiuta a dimagrire. Mugiaro. Che tutti hanno fatto, ci sarà anche il dottor Pier Giorgio Casace con esempio, credo che sia sarà 20 kg una cosa, e altri. Tutto questo dalla Voce del Mare alle 18.30, noi ti aspettiamo
0: con
1: lì.
0: Piacere.
1: Grazie
0: piacere,
1: e buona,
0: grazie
1: buona giornata e buon lavoro.
0: Di
1: e viva la dieta mediterranea, che mette gli spaghetti, li mette sempre.
0: Ma basta, un carboidrato e lo possiamo consumare quotidianamente,
1: fallo,
0: anche
1: sì.
2: fallo
1: carboidrato, almeno la pasta, eh?
0: Integrale.
1: Va bene, allora grazie, possiamo tornare a qualche stacco per poi passare all'almanacco del giorno.
2: Dai, non
1: che
2: si
1: ci viene
2: qua.
1: Proposto dal nostro Vincenzo
2: Iaconi.
1: Non si arrende, vediamo per chi è che non si arrende. Io già lo so chi è che non si arrende, me lo scrivo.
2: Te.
1: Un attimo.
2: Te.
1: Un secondo. Pronto?
3: Impresa di pulizie Ecofresh di Van Nicola Olivier. Pulizia condomini, uffici, appartamenti, negozi e vetrine. Per informazioni contattate il numero 085 800 6139 oppure Olivier al numero 338 1068 306. Sito internet www.impresadipuliziagiulianova.it. Email impresaecofresh@gmail.com.
4: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Continua la super rottamazione Opel?
6: Yes, of course.
5: Ad agosto Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
7: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo,

0: La convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
2: Allora, siamo pronti per il Marco.
3: È arrivato, è arrivata anche la risposta dell'UGL a casa corrente.
2: Sì?
3: Sì, sì.
2: Dov'è? La pubblichiamo?
3: Sulla posta, arriva, eccolo qua. Replica il comunicato stampa di Teramo.
2: Sì, le
3: leggiamo?
2: Sì, sì. Beh, la principale, UGL, dunque, nel comunicato la parola chiudere è sempre comparsa tra virgolette, perché indicava in forma giornalistica l'attivazione della procedura. Beh, non abbiamo mai sminuito il lavoro degli operatori con soccorso, al contrario li difendiamo da anni e continuiamo a ritenere che il personale dell'emergenza urgenza non solo meriti un riconoscimento fatto di organici adeguati e turni sostenibili, non soltanto gli attestati verbali di stima, l'ALS del resto conferma i fatti che avevamo segnalato. Colpisce semmai il dato fornito dall'azienda, 171 accessi a fronte di una media estiva di 150-160 e scostamento di poco unità è portato a mandare in congestione il pronto soccorso dell'ospedale Hub. Quindi se non porta niente, confermiamo, dice, segnaliamo ancora tutto quello che abbiamo detto. E vabbè, ognuno se la vedrà poi con le sue motivazioni. Almanacco.
3: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi inizia, essendo venerdì, la Hold It Parade dal 20 al 26 agosto 1966.
2: Che bellezza, quando facevo l'esame di maturità, allora dicevo di proprio questa canzone era quella che cantavo di più. Perdono, non la canto. Cantata da Caterina Caselli. Poi c'erano i Dick Dick in una posizione con Sognando la California. Poi in ottava posizione i Beatles con
3: Paperback Writer.
2: I Rolling Stone era in sesta posizione
3: Painted con Pitch Black. Black.
2: Poi c'era Little Tony che era andato in Francia e aveva preso una canzone di Claude François che non era andata benissimo e si intitolava Fais la rire, che vuol dire falla ridere. La prende, riporta in Italia e fa un grande successo e si posiziona in classifica al sesto posto. I giganti, le rivelazioni di quell'anno sono stati anche a Sanremo, presentano il pezzo tema. Quarta posizione con un pezzo famoso dell'Equipe 84 che era sulle ali del successo, Io in mente te. In terza posizione un altro gruppo di origine inglese ma italianissimo, ormai sono i Rocks con Che colpa abbiamo noi. In nona posizione c'è il grande Frank Sinatra con Strangers in the Night e in prima posizione c'è la data, 66 scusa?
3: 66,
2: 20-26 agosto. Infatti al primo posto c'è Gianni Morandi con Notte di Ferragosto che dopo ascolteremo, va bene? Puoi continuare.
3: E anche la giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo istituita dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime e i sopravvissuti agli atti terroristici e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Al Malacco nel dettaglio, alle 7.45 la temperatura era di 27,3 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 39 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.16, tramonto alle 19.59, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 43 minuti, la luna sorge alle 15.51, tramonto alle 00.15 di domani, la fase lunare al primo quarto visibile al 59%. Nati oggi. Il 21 agosto 1956, 70 anni fa, Laura Morante, attrice, ha partecipato a film come Bianca, La stanza del figlio e Vaillant. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Colin Buzz, Colin Patrick Harper, artista reggae e dancehall americana. Poi ascolteremo Blind to You. 21 agosto 1986, 40 anni fa, Usain Bolt, atleta, primatista mondiale dei 100 e 200 metri piani e staffetta 4x100 metri. I fatti nella storia. Il 21 agosto 1841, 185 anni fa, John Hampton di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per la tenda veneziana.
2: Quella davanti all'Arlecchino?
3: Sì. Il dispositivo usa stecche orizzontali orientabili che, chiuse, si sovrappongono. Il design riprende soluzioni già diffuse in Persia e a Venezia, trasformandole in un modello industriale destinato a larga diffusione.
2: 21 agosto 1911,
3: 115 anni fa, Vincenzo Perugia, il bianchino italiano ed ex dipendente del Louvre, durante la notte ruba la Gioconda di Leonardo da Vinci. Alcuni rilevamenti indicano che il furto avviene tra le 7 e le 8 del mattino, approfittando dell'assenza del personale. Il dipinto scompare senza lasciare traccia e il museo scopre il vuoto solo ore dopo. L'episodio diventa uno dei furti d'arte più celebri del Novecento.
2: Che andò a finire?
3: Poi venne ritrovato e fu riportato alla Francia. Quindi lui credeva che fosse italiano e quindi voleva restituirlo alla patria.
2: E quindi l'eroe? Arrestato?
3: Sì. 21 agosto 1961, 65 anni fa, l'attivista politico Jomo Kenyatta viene rilasciato dopo 9 anni di reclusione. Arrestato nel 1952 durante la ribellione Mau Mau, insieme ad altri leader nazionalisti, e detenuto dalle autorità britanniche. La liberazione segna il ritorno sulla scena del principale artefice dell'indipendenza del Kenya, che prenderà forma nei pochi anni successivi. 21 agosto 1976, 50 anni fa, il giudice istruttore di Monza inviò un mandato di comparizione al sindaco di Meda, Giuseppe Ghetti, accusato di non aver adottato provvedimenti contro l'impianto Ichmesa di Seveso, la cui pericolosità era nota. L'atto segna il passaggio dalle prime indagini tecniche alle ipotesi di responsabilità istituzionale nella gestione dell'emergenza. Frasi famose. Queste sono di Bolt: quando arrivi ai blocchi devi essere già dentro la gara, la gente vede solo i 10 secondi di corsa ma non vede gli anni in cui impari a fidarti delle tue gambe, della tua testa e del lavoro che hai fatto. Se non credi davvero in te stesso la velocità non arriva. Usain San Leo Bolt, nato il 21 agosto 1986 a Sherwood Compton, è un ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani, della staffetta 4x100 metri. Grazie Vincenzo, sempre interessante
2: molto
3: il tuo almanacco.
2: Sì,
3: e allora adesso salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Intanto facciamo un saluto a tutti perché non abbiamo salutato nessuno. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno e buon lavoro
2: Gaetano
3: Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, Sandro Magnoni, buongiorno
2: Alghero,
3: Andrea Serafini dice non c'è uno straccio di vigile, quando riferendosi all'isola pedonale. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, finalmente il portiere sulla carta sembra forte. Buongiorno e buon fine settimana, avvocato umile, Chiodi Luigi Danna, buongiorno,
2: buongiorno.
3: Rita Ranalli, buongiorno atletica, Betty Almu, buongiorno, Andrea Serafini ancora, metà delle partite del girone sarà quest'anno a porte chiuse, guardate gli intrecci, speriamo di no. Rossella Mattiucci, buongiorno, Valentina Campelli, buona giornata, Paola Cicconi, buongiorno e buongiorno a tutti, a Freddy Federico, buongiorno, Riana Ciccioni, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi, che sono, iniziamo con Gian Di Morandi con Notte di Ferragosto.

0: Morandi con Notte di Ferragosto, grande successo del 1966. Andiamo adesso ad ascoltare un altro brano. Dai.
1: Andiamo ad ascoltare l'altro brano di oggi che ci propone Vincenzo.
0: E perché quella bella zona? Là?
1: Non lo so, andiamo a vedere un attimo, eccolo qua. Eccolo è Blunt qua. You di Colly Buds.
0: Famosissimo.

0: dobbiamo ascoltare il famoso
1: Calling Buds con Blind to You, e con questa chiudiamo il Radio Gino Rizzi.
0: Ricordiamo allora in diretta sulla pagina Facebook questa sera alle 18.30 Giardino d'Estate, direttamente dalla Voce del Mare, ti parlerà di, proprio in un ristorante, della pillola per dimagrire, la famosa Mugiaro, con Pier Giorgio Casaccia, con Eloisa Parere della farmacia omonima, con Nardinò, che poi, per dare un tocco insomma diverso, Moreno viene a parlare di capelli di fine estate. Va bene, grazie, buona serata,
1: buona serata, buona giornata, buona giornata,
0: arrivo già alla trasmissione, buona
1: buon fine settimana.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Di nata italiana, gli anni che vanno dal 61 al 66 sono gli anni di Studio 1. Esattamente una grande trasmissione televisiva, uno dei programmi più seguiti, Mina, e la regina incondizionata. Vediamo i brani più noti di quel periodo. Due note.

Benvenuti a una puntata di Studio 1. Mina canta un successo che poi diventa internazionale, tante versioni. Il pezzo è Se telefonando, la musica di Morricone.

uno dei grandi successi di Mina su questa fase centrale degli anni 60, e a Studio 1 lei canta anche questo brano intitolato L'ultima occasione.

quegli anni Mina scopre un altro successo che è poi una cover di una canzone inglese. Il brano è L'uomo per me, sempre tratta da Studio 1 del 61-66.

siamo, adesso un paio di richieste. Cominciamo con La notte di Adamo per Maria, un gradito ritorno. Eccola qua, la canzone di Adamo. Grande successo anche questo degli anni 60.

0: Altra replica della Parisi con Disco Bambina.
1: E alzi la gamba, chi rinuncia a guardarsi la biondina.
2: Donna.

Mattinata italiana da Radio Giulianova, ma anche sulle nostre frequenze su Radio Giulianova.net, Radio Giulianova, ricordiamo appunto, in streaming.

tuffo nel periodo, come dire, alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Lui è cantante italo-americano, Joe Damiano, il brano Forever.

0: il 59 è uno dei più grandi successi di Mina, quello almeno iniziali, Tintarella di Luna.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

va anche a prendere canzoni negli anni della sua carriera anche fuori Italia. Questa è la canzone di Shenzberg, il brano si intitola Rhapsody, Rhapsody. Don Estiva.

grande successo il retro di questo brano, intitolato Si fa sera, che era una specie di gare tra due di località che si affacciavano su due mari diversi, arrivati quel Tirreno, una gara estiva. Si fa sera, Morandi, con questo chiudiamo la nostra mattina.

0: la regia abbiamo messo Mattinata Italiana.
1: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Uno splendido lunedì agli ascoltatori di Radio G Giulianova, la vostra Azzurra vi augura una buona giornata e benvenuti all'appuntamento del Musicante. Tanta buona musica italiana ed internazionale, lo spazio di Radio G dedicato anche alle vostre richieste che potete inoltrarci al numero 346-3182-904 tramite WhatsApp, SMS oppure direttamente ascoltandoci in diretta via streaming su www.radiogiulianova.net. Ricordiamo che arriviamo ovunque voi siate, a casa, in giro, al lavoro. Grazie ovviamente allo streaming su smartphone, tablet e PC. Siamo pronti allora per un'ondata di buona musica anche oggi, e soprattutto oggi ci vuole una sveglia, una radio sveglia per l'esattezza, che ci faccia stare carichi e positivi. Le temperature dei passati giorni ci mostrano sicuramente il buon umore, è quasi una sorta di primavera in anticipo. Ma no, non è oggi la canzone di Laura Pausini e James Blunt quella con cui apriamo, ovvero Primavera in anticipo, ma è un altro tipo di primavera, quella più sentita e anche uno dei pezzi della mia adolescenza e di quella di tutti i trentenni / quarantenni all'ascolto. Marina Rei, Primavera.

dopo questo salto negli anni che furono, nella musica che ci riporta a ricordi passati, torniamo alle novità con la nuova di Sophie Tucker, che firma la colonna sonora The Birds of Prey. Il titolo è Feeling Good.

C'è anche Pescara tra gli appuntamenti, 5 appuntamenti in Italia dei Simple Minds per il loro 40° anniversario. Il concerto del prossimo 16 luglio nell'ambito del Pescara Jazz and Song al Teatro d'Annunzio va ad aggiungersi ai 4 già annunciati in Piazza Duomo a Pistoia, al Parco della Musica a Roma, al Teatro Antico di Taormina e all'Arena di Verona. Intanto, proprio appunto qualche giorno fa, è uscito nelle sale cinematografiche il nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, nella cui colonna sonora spicca proprio Don't You Forget About Me, la canzone simbolo di una generazione che è quella che viene appunto raccontata nell'ultima opera cinematografica del regista di fama internazionale, è la hit dirompente che nel 1985, lo sappiamo bene, estratta dalla colonna sonora in un altro film cult, appunto di culto dell'epoca come The Breakfast Club, sancì definitivamente il successo mondiale della band scozzese, debuttando al primo posto in classifica, pensate, persino negli Stati Uniti. Parliamo adesso del famosissimo pisolino. Il pisolino pomeridiano può essere davvero un toccasana. Per rincarare le batterie in vista della seconda parte della giornata, certo, e per aiutare il cervello con la memoria. Ma

soprattutto pare anche per tenere sotto controllo la pressione. A sostenerlo sarebbe uno studio condotto da un team di medici dell'Anklepion General Hospital di Vola in Grecia, secondo cui riposarsi dopo il pranzo avrebbe sull'organismo un effetto sulla pressione paragonabile a quello dei farmaci o di una drastica riduzione di sale e di alcolici nella propria dieta. La ricerca, presentata dall'American College of Cardiology a New Orleans, ha monitorato un gruppo di 212 persone con pressione arteriosa media di 130, un livello superiore a quello ottimale. Risultato: il sonnellino per chi soffre di pressione alta si è dimostrato incredibilmente efficace, arrivando addirittura a ridurre la pressione sanguigna anche di 5. Un beneficio apparentemente piccolo, ma che, spiegano gli esperti, potrebbe rivelarsi essenziale nella prevenzione di numerose patologie cardiocircolatorie, anche molto gravi. Il rischio di infarto, per esempio, sembrerebbe ridursi grazie al pisolino, al famoso pisolino pomeridiano, addirittura, pensate, del 10%. Torniamo alla musica, non è tempo di pisolini, siamo solo a metà della nostra giornata, anzi della nostra mattinata. Ritroviamo allora Daniele Silvestri in Un passato Sanremo, cantava Salirò.

Eccoci tornati in diretta, torniamo a parlare di musica, ma ricordiamo che i cantanti ci regalano a volte davvero delle favole in musica, ci fanno sognare, ma ricordiamo sempre che sono degli esseri umani. Una notizia davvero spiacevole quella che è arrivata appunto ieri dalla Nuova Zelanda sul cantante Elton John, che si è dovuto purtroppo fermare nel mezzo di un suo concerto perché non era in buone condizioni. I suoi fan presenti al concerto l'hanno applaudito per confortarlo e per dargli la forza necessaria ad affrontare questo momento. Elton John, all'età di 72 anni, stava intonando la canzone Candle in the Wind quando ha dovuto improvvisamente fermarsi e lasciare il palco. Non deve essere è stato davvero facile per l'artista ammettere di non riuscire ad intonare la canzone davanti a tutte quelle persone. Ha detto: scusate, non sto bene, sono veramente dispiaciuto. Queste le parole dell'artista, che è scoppiato in lacrime e ha chiuso così il concerto ad Ancras Mount Smart Stadium in Nuova Zelanda. La sua voce si stava abbassando sempre più durante il concerto e poi è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, un calo vertiginoso fino a quando poi ha dovuto ammettere davanti a tutti di non farcela. Il cantante non è riuscito a intonare Daniel durante la canzone, la scaletta è rimasta ferma al 16° brano sui 25 previsti. Stando a quanto riportato, John soffre di una polmonite atipica. Sarà stato questo molto probabilmente il motivo per il quale non è riuscito a concludere il suo concerto. Uno dei maggiori artisti rock contemporanei, Elton John, ha scritto, ricordiamo, pagine e pagine di storia della musica mondiale. Di origini inglesi, si può dire che il 72enne sia stato uno dei migliori compositori, cantautori e musicisti al mondo. Nella sua carriera ha venduto qualcosa come 400 milioni di dischi, numeri sicuramente esorbitanti. Oggi lo ascoltiamo con un pezzo degli anni 80 che è Nikita.

Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. A Giulianova è arrivata l'Accademia Musicale Suono, Music and Voice Academy. In spazi moderni ed innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica. Docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, ritmica e solfeggio, propedeutica musicale da 3 anni in su, con lo scopo, attraverso il gioco, di introdurli all'universo musicale, musica di insieme e tanto altro. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music and Voice Academy, via Ceruli 18 a Giulianova.

0: Il mio divano?
1: E per la cucina?
2: E la mia cameretta?
3: Tranquilli, ci pensa Lisante. Le fantastiche cucine Lube, Creo, Veneta Cucine, il giorno e la notte di San Giacomo, Pianca, Nova Mobili, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, Tonin, le coloratissime camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Lisante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Lisante, non hai visto tutto.
4: Biancheria Mary vende l'attività. Dopo 37 anni di esperienza, con grandi firme nel mondo della biancheria per la casa e per la persona, i proprietari si avvicinano verso la meritata pensione. Intanto venite ad approfittare dei favolosi sconti fino al 60% che trovate su trapunte, franella, pigiami, vestaglie, camicie da notte e invernali. Biancheria Mary vende l'attività e vi saluta con grandi sconti. Chi fosse interessato può chiamare il numero 0861 786914. Biancheria Mary, da 37 anni solo il meglio per voi e per la vostra casa. Via Nazionale 45, Tortoreto Lido.

0: Mille Mari, agenzia viaggi e tour operator. La nostra esperienza a disposizione dei nostri clienti per viaggi di nozze e viaggi di lavoro, soggiorni in villaggi vacanza, al mare e in montagna. Ogni viaggio con noi diventa esclusivo. Il tuo viaggio da ricordare è da Mille Mari, agenzia viaggi e tour operator. Vieni a conoscere il nostro mondo. Ti aspettiamo in via Galilei, di fronte alla chiesa della Natività, a Giulianova.
1: Accanto a te. Da sempre una questione di grande eleganza e di stile. Paolini Camicerie di Gaetano Paolini produce camicie uomo-donna su misura, ma c'è tanto di più, come gli abiti uomo-donna per cerimonie, ed è specializzata anche nelle taglie forti. Il tutto grazie alla sartoria interna, che si basa sullo stile e sul modellismo, dove gli abiti nascono davanti agli occhi di chi visita o prenota un capo. Si vendono anche jeans, pantaloni, maglie, scarpe uomo-donna. Paolini Camicerie ha festeggiato 40 anni di attività e per l'occasione a tutti gli sposi che verranno ad ordinare un abito sarà riservata una grande sorpresa. Paolini Camicerie, a Mosciano Stazione, vicino a Monaco Euromobili, sulla Giulianova Teramo, telefono 085 807 2064. Paolini Camicerie, come avere sempre un grande sarto a casa vostra.
2: Mi riconosco accanto a te.
0: Osteria numero 5, le vere bontà d'Abruzzo sulla nostra tavola. Ci trovi a Giulianova in via Amerigo Vespucci. Tutte le prelibatezze della cucina tradizionale teramana, braceria ed ottimi arrosticini realizzati con carni provenienti dalla propria azienda agricola di famiglia. L'osteria numero 5 ti aspetta nelle sue originali serate a tema e per festeggiare insieme le tue feste e cerimonie. Osteria numero 5, bontà d'Abruzzo sulla nostra tavola, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Visita la nostra pagina Facebook Osteria numero 5 Giulianova.

0: G-Revolution, viene a 0 euro 124, Giulianova. Abbigliamento ed accessori moda, uomo-donna. Fuori tutto, con sconti dal 50 al 70%, per far spazio alle nuove collezioni. Seguici su Instagram e Facebook, G-Revolution Store, per rimanere informato su tutte le offerte. G-Revolution festeggia i suoi 10 anni con tantissime novità. Ti aspettiamo in via Nazario Saro 124 a Giulianova con il fuori tutto, sconti dal 50 al 70% per far spazio alle nuove collezioni moda.
1: Radio G.

0: nice.
1: E siamo arrivati alla conclusione del nostro musicante di oggi, era Anne-Marie con Birthday. Grazie a tutti, l'augurio è quello di una splendida giornata, naturalmente anche di un inizio settimana che sia davvero pieno di soddisfazioni e di energie. E un bacio grande dalla vostra azzurra e a domani, ciao!

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì, è 21 agosto e stanotte è un po' piovicciato.
2: Ci ha provato pure stamattina, sì. L'ho visto sulla
1: due sella. Due gocce.
2: È finito già?
1: Non previsto, spero che non sia questo il passaggio temporalesco.
2: Quello è.
1: Veramente Milano.
2: Oggi è San Pio
1: Decimo. Decimo?
2: E fa il compleanno no. Orlando Vitaloni, glielo dico.
1: Facciamo tanti auguri a Orlando Vitaloni.
2: Orlando è un ascoltatore di vecchia data, uno dei tanti.
1: Che poi ribadiremo nella nostra rubrica poi dopo.
2: Oggi è il tuo secondo nome come santo, perché
1: no.
2: Oltre a San Pio Decimo ci sta San Zotico.
1: Zotico come si chiama?
2: San Zotico, ci sono altri santi che ha inventato, ovviamente santi fatti per i nomi. Zotico giustamente, poi veniva offeso dalle
1: medaglie. E alla fine l'hanno fatto santo.
2: E gli altri che ha privato e quadrato.
1: Che sì, sei il maretato, ti tu.
2: Vabbè, allora senti, andiamo alla pagina di Facebook, vogliamo cambiare in maniera di aprire il
1: puoi fare quello che vuoi.
2: Salutiamo
1: il professor
2: Rita.
1: Buongiorno a Rita Piccioni.
2: Rita, senza Rita.

0: Lui dice no, è tutto a posto perché non ha chiuso, assolutamente, vi denuncio, non è vero, perché comunque prendevamo i malati, perché in caso di il protocollo, in caso di sovraffollamento del pronto soccorso, prendere solo quelli che hanno poco tempo per essere trattati e gli altri vengono deviati. Però se è sovraffollato Terra, Giulianova come dovrebbe stare? D'estate,
1: che ha un organico inferiore d'estate. E poi d'estate,
0: oh, quindi c'è un problema.
1: Quindi ha detto qua l'UGL, e lui ha detto
0: no assolutamente non è vero che abbiamo chiuso.
1: Oggi va in procura.
0: Tutti in procura vanno.
1: E beh, pieno onestà. Anche qualcuno
0: ce la farà il procuratore?
1: Non lo so, gliela fa Picardi. Perché qualcuno lo porta addirittura personalmente.
0: In cambio, devi perdere pure tempo a chiacchierare, salutare.
1: Allora, anche Luigi Anni, diamo il nostro buongiorno, perché lui lo dà a tutti.
0: E Antonella Leonio.
1: E quindi possiamo continuare. Allora, scendiamo perché abbiamo questa cosa della serie, nulla è cambiato, è arrivata nella notte questa segnalazione.
0: Vorrei fare una segnalazione sulla situazione della sicurezza del nostro centro cittadino durante le serate estive. Questa sera passeggiavo con la mia famiglia e mio figlio di 8 anni nell'isola pedonale, dove si stava svolgendo un'iniziativa dedicata proprio ai bambini. Quella che doveva essere una serata di relax si è trasformata in un continuo stato di ansia e preoccupazione. In primo luogo, un'auto con cartellino disabili si è permessa di spostare autonomamente le transenne ed entrare liberamente nell'area pedonale per parcheggiare. E quello sappiamo che transenne sono fai da te, da noi, da sempre, quindi
1: le transenne
0: sono fai da te, no? O le mettono in commerciante,
1: oppure le tolgono, che accade solo a Giulia.
0: Può succedere. E poi a questo si aggiunge il problema costante delle biciclette che sfrecciano a tutta velocità tra i piccoli, ignorando l'obbligo di condurle a mano. Infine, la presenza incontrollata di un soggetto che gironzola ballando con atteggiamento ambiguo attorno ai bambini costringe noi genitori a guardarci continuamente le spalle invece di farli divertire in serenità. Mi chiedo, dove sono i controlli? È mai possibile che durante gli eventi serali dedicati alle famiglie non sia prevista alcuna presenza della polizia locale per far rispettare le regole elementari di sicurezza? I cittadini e le famiglie hanno il diritto.
1: Quindi, volevo dire che il titolo è esatto, praticamente, tanto per cambiare, o nulla è cambiato. Cioè, sono una lettera che poteva essere messa a giugno di quest'anno, a giugno dell'anno scorso,
0: cambia pochissimo.
1: Non cambia nulla praticamente. Invece è cambiato qualcosa in Casa Giallorossa, perché è arrivato il portiere, un portiere croato,
0: dall'Udinese.
1: Chiara di San Isidro, aggiunge a quello di sopra, le biciclette, non ho 10, mi piace assai. Le biciclette sfrecciano anche sulle strade, guai a chiedere di spostarsi una alla volta, vai su.
0: Signora, ha chiamato il 112 invece di scrivere, perché qui non risolve. Invece se chiamo 112 per biciclette,
1: allora
0: e al momento si vede fare una infrazione, si fa prima a digitare il numero, così che arriverà sul posto chi prima è vicino ed è libero da altri servizi.
1: Alma, noi non facciamo nessuna polemica, possiamo soltanto dirti che sei un ottimista. Susanna Imperiale, che sappia io, so che chi ha il cartellino disabili non può parcheggiare nelle isole pedonali, neanche nei parcheggi a pagamento senza pagare. Vai avanti, Paolo Tiberi, voilà, perfettamente ragione, tutto è stato segnalato da tempo, ma qui tutto resta inascoltato da anni, quindi abbiamo detto l'anno scorso andava bene. Se non ci scappa il morto, non direi. Mi posso fermare un attimo? Il morto ci è scappato a Colleranesco. Allora, abbiamo avuto, dopo quell'evento dell'anno scorso e poi dopo l'inserimento della ragazza di domenica, un documento del cittadino governante, un documento del Partito Democratico, un documento di evoluzione sostenibile, che tanto per cambiare fanno ancora confermare la loro clamorosa divisione, perché bastava fare, perché ha più forza, un documento firmato da tutti i partiti dell'opposizione per avere, insomma, più forza naturalmente nei confronti dell'amministrazione, che però documenti non ne ha fatto, iniziative non ha preso, e quindi là si può continuare a morire o essere feriti soltanto attraversando la strada. Fate qualcosa? Non so, ve lo ricordiamo, torniamo qui. Bene, poi dove stiamo?
0: Se non scappa è morto, non frega a nessuno. Una sicurezza dei cittadini, benefregismo assoluto, dice.
1: E poi
0: Paolo Di Bello.
1: Le biciclette sfrecciano, va bene.
0: Abbiamo già letto tutti questi.
1: Chi arriva qua? Niente. Forse qualcuno l'ha tolto, perché sarà no, visualizzo due risposte a Susanna Imperiale, sui cartellini per i disabili. Che dice?
0: Disabile
1: Mirko, il nostro Mirko, mi raccomando, eh.
0: Il

0: Il disabile può parcheggiare sul sito blu senza pagare, ma non può entrare e parcheggiare in zona interdetta al traffico.
1: Oh, beh, ha espresso, ha detto una cosa, quindi non ha fatto un giudizio. Susanna, diversamente abile a rispettare il codice della strada e diventi come
0: e divieti come tu.
1: Vabbè, insomma, il problema è che le biciclette continuano a sfrecciare come nel 2025. E tutto lascia prevedere che succederanno anche nel 2027.
0: Immagino di sì.
1: Vediamo di no, però noi abbiamo letto quello che dice il discorso. Eccolo qua.
0: Poi è arrivato il portiere.
1: Il portiere croato si chiama Ramljak, vabbè, ed è un però portiere del Scuola Udinese.
0: In 2008, anche in 2008, anche under.
1: 2008. Poi che è successo, Gabriele? È successo che Bergolizzi aveva programmato, l'abbiamo annunciato, anche il giorno l'ha annunciato, un amichevole con il Monturano Alfadini domani alle ore 16.30, avvicinandosi sempre più all'orario di inizio delle partite ufficiali come quella con l'Aquila il 30 agosto Alfadini nella Coppa Italia. Che è successo? Che lui voleva fare l'allenamento Alfadini, come sempre, non lo può fare perché domani Alfadini, la Sant'Egidiezia, fa l'allenamento di rifinitura, per cui il giorno avrebbe dovuto andare a caso. Non l'ha fatto per una questione di ripicca, anche se poi la Sante domenica gioca qua. Perché l'ha fatto? Perché dice, dopo aver fatto tutta la preparazione
0: sull'erba,
1: andare al sintetico improvvisamente può causare, è noto, può causare dei problemi. Ragazzi, noi abbiamo detto che la Sant'Egidiezia fa tutto il campionato qua, la rifinitura a parità di condizioni chi la fa? Perché la fanno tutti il sabato, la fa il Giulianova o la fa, sai che faranno? Che quando la Sant'Egidiezia gioca in casa la farà il povero Giulianova va al Castro, la Serie D va al Castro nostra, il Nereto giocherà tutte le partite al Castro nostro e noi notoriamente non abbiamo impianti.
0: 30 anni che diciamo che non abbiamo impianti e all'improvviso riusciamo ad ospitare tre squadre,
1: benissimo.
0: Cioè, ragazzi,
1: com'è? Per cui la partita col Monturano è stata annullata.
0: Ecco.
1: Un segnale mandato dal tecnico e siamo d'accordo con lui.
0: Beh, questo non ne vedremo delle belle durante il campionato, secondo noi.
1: Perché
0: eh?
1: Giustamente Gabriele dice: quando si giocherà Sant'Egidiezia e Giulianova? Quanti biglietti ci daranno? Essendo 9?
0: E lì si può fare sia il coniglio da cilindro e si apriranno gli stringhi, probabilmente.
1: Succede ogni tanto che in quelle partite.
0: Lì, probabilmente succederà pure in
1: questo. Poi, quando si gioca Sant'Egidiezia e Teramo, c'è già la data, mi pare.
0: 16 novembre.
1: Si potrà giocare qui Sant'Egidiezia
0: e Teramo
1: con i tifosi giallorossi che sono gemellati con quelli della Sant'Egidiezia. Ci avete pensato a tutto ciò?
0: Ci avete pensato.
1: Sardonà tra un ammonimento e l'altro, forse là un cartellino
0: rosso lo
1: ci vorrà. Speriamo naturalmente. Oggi avremo con noi la dottoressa Nardino che parlerà di un problema che ti interessa, cioè l'invecchiamento non è il problema, lo è il modo in cui viviamo, invecchiare in
0: nel
1: salute.
0: Nel senso, siccome ti devo fare assistenza, devo sapere
1: in
0: come.
1: In salute si può, dice lei. Queste sono le immagini, sembrerebbero brutte dall'erba, ma
0: boh,
1: come arriva, come sta? Bene, guarda, parla molto bello, L'asilo nido, l'asilo nido del paese, eccolo qua. La sua sorellina ci sarà andata, sono i bagni, piccolini per i bambini, ovviamente non ce l'ha dato lei perché è molto riservata, ma l'abbiamo avuto queste immagini e le abbiamo pubblicate perché è bello questo asilo che sta nascendo a Genova Alta dove non ce li sta. E ancora, Tortoreto, nella notte, accoltellamento sul lungomare, un giovane ferito, coinvolti più ragazzi nella rissa, credo che lo leggiamo perché sui giornali non si è fatto in tempo, credo.
0: Non c'era.
1: Appunto. Vedi un po', l'ottimo di Persio, sempre in agguato, ci dice che accoltellamento nella serata di ieri all'interno di uno stabilimento balneare sul lungomare di Tortoreto. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Secondo le primissime ancora frammentarie informazioni, che è successo? Che un giovane di 24 anni avrebbe riportato ferite d'arma da taglio alla schiena e un braccio. L'episodio gravissimo sarebbe scaturito da una rissa che avrebbe coinvolto più ragazzi, tutti molto giovani. Al termine della colluttazione, secondo quanto si è appreso, uno dei partecipanti sarebbe allontanato facendo perdere ogni traccia. Ancora da chiarire la dinamica della rissa, soprattutto chi abbia materialmente utilizzato il coltello. Carabinieri e polizia, e qua c'è l'aggiornamento, eccolo qua. L'uomo è un 42enne, ha riportato ferite al petto e all'avambraccio, è stato portato all'ospedale Mazzini in codice rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Giulianova e l'automedica di Giulianova che non passa o quasi nel sottopasso di via Tondarelli, nota come via di fuga
0: per i puffi, perché ovviamente
1: pure devono scappare. Approfondito, perché è un fatto molto grave.
0: Però c'è da dire che la settimana fa c'è stato il tavolo tecnico e va tutto bene, è tutto a posto in
1: prefettura, signora non si preoccupa, per
0: tutto
1: arrivare
0: a posto,
1: tutto controlliamo
0: tutto bene,
1: noi,
0: è solo un'esagerazione di stampa.
1: E poi esatto, sì, una balla di comunicazione. Allora andiamo ancora, quando va così che si fa? Questo è ieri sera, il grande Bora Bora con 4.000 rosticini di pesce. Andiamo a sentire questa piccola intervista, ancora un successo per Caliscendi. È una puntata di Caliscendi, ma quando c'è Pietro del Bora Bora diventa speciale questo, perché lui
2: buonasera a tutti.
1: Perché lui poi prepara delle cose speciali che gli altri non preparano, cioè che c'è là dove c'è tutto questo.
2: Questa sera abbiamo fatto un esperimento anche per noi, perché ho provato a fare l'arrosticino, che noi abruzzesi siamo amanti di quelli di pecora, l'abbiamo provato a fare versione mare, quindi di pesce, abbiamo fatto realizzare delle fornacelle apposta per cuocerli. Diciamo che il risultato è molto positivo, perché è piacente, devo dire che io l'ho fatti per prova.
1: Un esperimento, si può dire già riuscito.
2: Dobbiamo dire che è riuscito.
1: Hai sentito il parere di quelli che hanno assaggiato?
2: Il parere di quelli che hanno assaggiato, hanno detto tutti che sono buonissimi, quindi mo dobbiamo vedere altri, gli esiti.
1: Cosa c'è in quell'arrosticino?
2: Allora, nell'arrosticino noi abbiamo messo spada, tonno e salmone, interfacciato con del lardo di colonnata per dargli quel gusto di unto che poi caratterizza l'arrosticino. In associazione con l'arrosticino abbiamo riproposto le olive di pesce che l'altra volta ha fatto furore. Allora abbiamo preparato anche due olive per accompagnare.
1: Questo chiude il ristorante per venire qua, non è che
2: io chiudo, ma perché è impegnativo fondamentalmente.
1: Cioè, perché vuole fare le cose seriamente, non è giusto per apparire.
2: Ma perché per fare così ci vuole lo staff tuo, lo devi portare qua, insomma, è abbastanza complicato.
1: È vero, ci sono tutti quanti, li ringraziamo.
2: Dello
1: tutti
2: staff,
1: componenti
2: sì,
1: dello
2: tutti
1: staff,
2: lo staff, tutto lo
1: che
2: staff,
1: sono
2: anche gli amici.
1: Sono venuti anche altri ristoranti a complimentarti.
2: Sì, è vero,
1: Abbiamo visto braccia e grani.
2: Sì, grandi amici.
1: Siete tutti amici.
2: Quindi sì, grazie, buona serata a tutti, un bacione.
1: Perché ti hanno messo all'ultimo posto qua?
2: Ma perché forse un po' di fumo, secondo me. Quindi è meglio stare qua giù che...
1: Comunque c'è un po' di vento.
2: Per fortuna.
1: Quindi da Pietro, ecco qua, l'arrosticino
2: al molo
1: di pesce, un esperimento riuscito, ma dovete venire a me.
2: Sul faro rosso,
1: noi adesso Pietro la mettiamo subito e vediamo la gente che viene.
2: Va bene,
1: e poi
2: grazie.
1: Vediamo le famose visualizzazioni, che lui è il re delle visualizzazioni.
2: Grazie.
1: Complimenti per Pietro, naturalmente arrivano anche i complimenti da parte degli ascoltatori, anche forse da chi avrà assaggiato. Ciao Pietro, abbiamo anche l'intervista, mandati anche da Bivizia, con il famoso, siamo qui a altri livelli, andiamo? Cortiamo.
3: Siamo con Simone di Bivizia, la specialità della serata che proponete al pubblico,
4: Stasera abbiamo gli arancini di pasta campofilone con una carbonara di tonno, quindi una carbonara di mare, tipica pasta italiana. Poi il nostro cavallo di battaglia, che è un panino con tonno in porchetta, maionese d'ostrica e petali di mandorle, cipolla caramellata.
1: Come sta andando questa vostra partecipazione a questa bellissima iniziativa?
4: Guarda, è il terzo anno che partecipiamo e noi rinnoviamo sempre la nostra presenza, perché è una manifestazione a mio avviso bellissima, veramente bellissima.
1: Senti, Simone, noi facciamo sempre una domanda a tutti, ma voi poi queste specialità qua le riproponete al ristorante?
4: Assolutamente, tutto quello che trovate in tutto quello che presentiamo noi abbiamo sempre il menù, perché appunto noi portiamo quello che rispecchia il nostro ristorante, ovviamente.
1: Che sta andando meglio dei due piatti della serata?
4: L'arancino batte tutti stasera.
1: Allora, ripetiamo, arancino come
4: pasta di campofilone, carbonara ma di tonno, quindi una carbonara di mare.
1: Molto bene, voi siete Caliscendi, per capire, il terzo, il quarto, come siete, vi ricordate la posizione?
4: Bevi l'acqua, penso che sia il quinto.
1: E comunque sta scritto Bivizia, non si può sbagliare,
4: esatto.
1: Come il ristorante che sta sotto i portici del Genova Paese, è così?
4: Sì. Esatto.
1: Grazie, buona serata e buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao. grazie mille.
1: Ricordiamo che giovedì prossimo è l'ultima puntata, salvo ripensamenti, segnalazioni.
0: Ma c'è un'altra? Pensavo fosse l'ultima questa, c'è un'altra.
1: Di che?
0: Di Caliscendi.
1: Sì, vi scrivo per segnalare una situazione di grave degrado e inciviltà che si presenta quotidianamente in pieno centro città.
0: Tutto
1: oltre
0: bene.
1: Ai cassonetti dell'immondizia lasciati allo sbaraglio con sacchi e rifiuti sparsi a terra, il marciapiede e la strada sono perennemente invasi da mozziconi e sigarette. Tu? No.
0: Io mi metto
1: deiezioni non raccolte di cani. No.
0: Ancora.
1: Con il caldo della stagione la situazione diventa insostenibile anche a causa del forte malodore che si sprigiona. È inaccettabile che una zona centrale sia ridotta in queste condizioni sia per i residenti che per gli esercenti che per i passanti e i turisti. Spero che questa segnalazione possa servire a sensibilizzare. Grazie per l'attenzione. Vediamo un po' se è sensibilizzato. Che dice Roberto Di Carlo? D'accordo, per la zona centrale sono con te, ma in giro a Giovanova intendo è anche peggio e non può essere solo questione di controllo, soprattutto di civiltà. Giuseppe Lombardi che aggiunge:
0: anche nella via Nazario Sauro i marciapiedi andrebbero lavati con autopompe, specialmente in questo periodo estivo. Con il turismo non è una bella cartolina.
1: Fabio Gozzi invece dice: fatelo a voi, scopo e palette. Poi infine Rosaria Maria Di Filippo:
0: la maggior parte in civiltà in Viale dello Splendore, una signora in Viale dello Splendore butta come se niente fosse un pannolino da bambino dentro la viola. Quindi, ma di che cosa vogliamo parlare?
1: E poi sono molte polemiche, soprattutto le ha fatte Liana Ciccone, che camminando ha visto tutto quello che noi però buttiamo nei cestini. Erano proprio le cose che vanno invece nell'indifferenziato, nei cassonetti.
0: Questi sono
1: normali.
0: Quelli che fanno i turisti che fanno il turismo naturale.
1: È una cosa molto grave. Fratelli d'Italia, c'è un'iniziativa oggi a Giulianova, lo ricordiamo qua per favore. La destra non ti ferma l'estate, venerdì oggi Fratelli d'Italia incontro i cittadini a Giulianova, abbiamo presso, lo fanno stasera dalle 19 alle 21 sul lungomare Zara, all'altezza dell'ex stabilimento Arlecchino. Sarebbe importante per fare, per dire come mai questo stabilimento sta così blindato, va bene, è tutto normale. Ci saranno, te lo dico per te.
0: Dilli.
1: L'Iris, Umberto D'Annunzio, al quale noi attendiamo sempre una risposta sull'insabbiamento del porto. La consigliere regionale provinciale Marilena Rossi, il consigliere regionale della Quinta Comunicazione Paolo.
0: Quinta
1: Gatti.
0: Commissione consigliare che.
1: Però niente, Donzelli invece era ad Alba Adriatica, lo vedremo poi in un paginone dedicato dal quotidiano Il Centro. Allora, questa è una pubblicità, questa è una rete di tifosi, leggi un po' che fanno la
0: gli Ultra 1924 in vista della presentazione della squadra che si terrà lunedì 24 agosto invitano tutta la tifoseria giallorossa a radunarsi alle ore 19 al Belvedere per poi proseguire insieme fino a Piazza Buozzi, dove faremo sentire a gran voce il nostro sostegno. Inoltre a mezzanotte ci recheremo al piazzale del Barfadini per ricordare, come ogni anno, la memoria di zio Bruno, dedicandogli un momento come sarebbe piaciuto a lui, per i nostri colori, per la nostra città.
1: Bene, allora possiamo adesso fare qualche stacco e poi leggiamo prima le notizie regionali e poi andiamo alle notizie teramane e poi andiamo con le regionali.
0: Va bene.
1: Vediamo questo cambiamento.
0: Tu comandi qua.
1: Non è che comando, se uno può anche non essere d'accordo.
0: Sei direttore, sei. Prego, direttore.
5: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com. formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
6: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
7: Meraviglioso!
6: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
8: Meraviglioso!
6: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
8: Meraviglioso!
6: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
5: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca e antipasti, già dalle 5 ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria, anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
1: Una notizia che voglio ripetere, perché è una notizia che dovrebbe interessa a tutti, dalle Alpi alle piramidi, perché anche in Egitto, sì, vediamo un po', torno indietro, questa qua, la vedo, l'ho vista poco fa, prima della...
0: La Finlandia?
1: No, la benzina.
0: Ah, ma non si fermano di stare.
1: Questo va ricordato, non c'era prima.
0: Stanno in ferie però.
1: Chi è?
0: Tutti, Parlamento. Il gasolio a 3 euro...
1: Appunto, io quello volevo.
0: Che li stanno veri.
1: Eccolo qua. Benzina da record, prezzi sopra i 2 euro. Continua anche la corsa del gasolio. In autostrada sopra quota 2,11. Il 25 scade il taglio degli
0: accisi. Quindi fai più 16. Te l'avevo detto che si sarebbero adeguati i prezzi?
1: Sì, ma nessuno se ne è accorto di questo taglio.
0: Stanno in ferie, stanno a fare, però alcuni non si fermano d'estate, però stanno comunque in ferie.
1: Vabbè, benzina da record, prezzi. Questa va sempre messa in prima parte. Perché siamo in queste condizioni? Grazie a Trump, vero sì o no?
0: Fusci della vita le Ranucci, più che la colpa della
1: benzina. La colpa di Ranucci, non so, può darsi. Il re del mattone cinese, intanto, così
0: è stato condannato all'ergastolo, e deve pagare 2 miliardi e mezzo di euro di,
1: allora, vista
0: di
1: la benzina,
0: sanzioni.
1: E poi credo che c'è la rendinata, danni per 35 milioni, si acceleri sullo stato di calamità. In pratica non c'è ancora dato.
0: No.
1: Bisogna ancora.
0: Hanno fatto solo il censimento dei danni. Riguarda solo i comuni di Termo, Bellante e Castellalto.
1: La reparti non ha grandinato.
0: Ed è perciò destinato a lievitare. La CNA sollecita le istituzioni, dopo l'emendamento bocciato in regione, ora si pressi il governo.
1: Va bene, adesso andiamo. Che cosa è successo? Che i lavoratori hanno avuto auto distrutte senza aiuti e nelle carrozzerie ancora a ottobre, dicono. Puoi venire a ottobre ad accomodarla, perché...
0: A portare la macchina, poi dopo te la aggiustiamo. L'evento di luglio ha messo in ginocchio tante famiglie, la CISL e le nostre richieste inascoltate.
1: Non mi meraviglia affatto, andiamo adesso a vedere che cosa accade ancora. Manutenzione... Siamo a terra, ma anche sì, qua. Sì, manutenzioni sì. Carenti.
0: Le strutture da curare, palazzetto e stadio, sporcizia e incuria nei luoghi dello sport.
1: Però ci
0: sono.
1: Sono
0: privati questi.
1: Vabbè, però
0: sono
1: sì.
0: In gestione.
1: Però ci stanno.
0: Ce l'hanno.
1: Sì. Beh, ce l'hanno.
0: Degrado e infiltrazione nell'impianto di Scapriano, al Bonoli si scatta l'allarme igienico per il guano dei piccioni. Problema atavico anche qui.
1: Dallo stadio del cimitero, quello è il problema.
0: Vandali al lago del parco fluviale, divelti cartelli sulle informazioni alimentari per cibo. È un'altra che aveva messo il famoso di Bonaventura che andava a dare da mangiare quando andava da mangiare
1: Baldo, Baldo
0: che andava a dare da mangiare al cigno.
1: Sì, fece molto bene.
0: Ci ha fatto un bagno elettorale. Sì. Cantiere in città, l'area archeologica di Porta Madonna verso la riapertura. Poi
1: le carote?
0: Su indicazione del ministero, carote giocattolo all'amianto, il comune di Rama l'allerta. E non le comprate le carote giocattolo. Servizi agli anziani.
1: Perché il giocattolo, diciamo, come le carote a giocattolo. Claudio,
0: buonasera. Case di riposo, stop a nuovi fondi, bocciati aiuti per 1 milione. L'emendamento.
1: Gli anziani potevano
0: morire. L'emendamento presentato dai consiglieri regionali di minoranza ha incassato il no della giunta. Pepe dice non c'è liquidità immediata per saldare 14esime gli stipendi di luglio ai lavoratori. Quindi non parliamo di soldi futuri da dare per migliorare o che per pagare gli stipendi vecchi. Allora, palestre scolastiche, bando per assegnarle, la provincia mette a disposizione di associazioni e gruppi sportivi 19 strutture a tariffe invariate.
1: La pista di pattinaggio di Chiodi e Luigi e Anna.
0: La pista di atletica.
1: Di atletica.
0: No, quello no. Stiamo no. Aspettando il prossimo avanzo, l'avanzo del 2029 ci sarà un avanzone, allora.
1: A Teramo, buongiorno.
0: Ragazze aggredite al terminal bus, Teramo denuncia.
1: Che?
0: Bus, vabbè, bus. Bus. Teramo denunciato uno straniero per percosse. Ad Alba Adriatica una donna è stata malmenata in casa dal compagno.
1: È andata bene fino a mo.
0: Malmenata.
1: È intervenuta l'assessora.
0: Ha detto non si deve fare. Brucia un appartamento, salvati in quattro, a Campi l'incendio ha interessato il primo piano di un edificio. Roghi di Sterpaglia a Castiglione e Pineto.
1: Vedo che si ricamba bene a Martin Cicuri.
0: Festa per le ultracentenarie, che ne sono due, targa e saluto dell'amministrazione a Zara Sercù e a Ottavina di Chirico per i loro 102 e 103 anni.
1: Auguri, ragazze. Abbiamo un po' di qualcosina, eh? Questo no, ma qualcosina sì, dove vanno insomma, i cantanti veri, insomma, va bene. Allora, il folle di bricidio di
0: Jeff Bezos, di Pietro Antonio, cannibalismo per sostituire la nostra specie. Che sta succedendo? Che Amazon, ma anche le altre società che si occupano di intelligenza artificiale, per allenare e istruire le loro intelligenze artificiali, stanno comprando libri antichi, li distruggono per farli pagina a pagina e poi scannerizzarli e poi li buttano. Quindi c'è questo cannibalismo di libri antichi che stanno scomparendo.
1: E perché fanno così?
0: Per copiarli in digitale e farli studiare.
1: Ma anche tu leggere su digitale?
0: No, mi dà fastidio. Ma poi però
1: lei,
0: magari, una
1: per generazione. Il famoso premio per l'Arminuto, prima della carriera anche da John Fante
0: Festival.
1: Bene, andiamo avanti, vediamo qualche cantante. Cioè.
0: Ecco,
1: giovedì marzo arriva Nigiotti.
0: Tra vecchi e nuovi successi.
1: Cioè, Nigiotti è anche vecchio, che vuol dire che cambia da tempo.
0: Sì. Oh,
1: poi c'è una cosa che ci interessa. Ecco il Tenco Ascolta con Antinori, Talenco e la Meditor.
0: Che ci capite di?
1: Nulla.
0: Ecco.
1: Quella a Giulianova e a Pescara c'è la Miss Grand Prix e Mister Italia. Se vuoi candidarti.
0: No, io ormai non ho più l'età per fare Miss Grand Prix.
1: C'è un cantante vero, ce l'ho dato, c'è noto, no vero? Perché Nigiotti è la colpa nostra.
0: Non ci sta.
1: Non c'è, vabbè. Aspetteremo allora i comici noi qua, 28 e 29, vabbè. Bene, andiamo adesso sulla Val Vibrata.
0: Addio sempre a Martin Sicuro, a Di Giampaolo, formatore e politico. A Tortoreto, dopo
1: l'inquinamento. Tortoreto appare la da meglio.
0: Così, d'amblè, dopo l'inquinamento, le analisi dell'acqua ora sono ok, revocato il divieto di balenza.
1: Vediamo qual è la polemica.
0: Lo stop è stato rimosso con un'ordinanza dopo che l'ARPA ha comunicato al Comune i nuovi risultati, come si fa sempre.
1: Ma sempre un giorno dopo tutto a posto, sì,
0: la consigliere da meglio chiede chiarimenti sulle cause della contaminazione e sull'esodo delle analisi. Ne occuperà la capitale di Porto e la finanza. speranza e sicuramente non si arriverà a nulla.
1: Beh,
0: come
1: dai,
0: sempre.
1: Non lo fa, non lo puoi
0: beh,
1: dire.
0: Come sempre. Dai, perché su. Quando è successo l'altra parola, l'anno scorso è successo su Giulianova a pescare, risalgono di un po' le telecamere, riscopiamo e non trovano niente.
1: Un po' di fiducia.
0: E vabbè, può succedere.
1: Perché a Sant'Egidio, che non ha nemmeno uno, quando ne arriva.
0: Avrà le telecamere, misure per aumentare la sicurezza fissate in prefettura con le forze dell'ordine.
1: Ah, ecco, la prefetta ha detto, guarda, se forse a Sant'Egidio.
0: Qualche telecamera ce l'abbiamo messa.
1: Ho incontrato l'imprenditore giuliese e mi ha detto, ma quando la risolvono la vicenda di piazzare la stazione?
0: Non la risolveranno, parte, anche quello.
1: Trovo di tutto là, varie umanità.
0: Al Barriatico.
1: Billo Ballo che ballava insieme ai bambini, con l'atteggiamento ambiguo.
0: Piazza del Popolo, 500 firme contro il progetto di recupero ad Alba Adriatica, quasi le piazze non le vogliono rifare.
1: È tutto bene.
0: Ci sta un problema.
1: Ci penso quello su però, a palazzo.
0: Estate al mare, turismo, presenza e lieve calo, i vacanzieri spendono di meno.
1: Allora Grimi mi ha sottolineato quello che dici tu e che ti dicono i tuoi colleghi, di settore, che le spiagge pomeridiane sono
0: vuote, fa caldo, troppo caldo.
1: Fanno molto negli alberghi rimangono con i piscini.
0: Bell'aria condizionata, troppo caldo. Però
1: vero.
0: Noi le piscine non le potevamo fare in spiaggia perché sarebbe un vituperare il pianeta.
1: Esatto.
0: E invece però
1: dopo, si possono fare.
0: Lo so, 60 metri pozzi.
1: La protezione civile va in piazza, guidata da Albani, tu sai chi ha invitato?
0: No.
1: E poi una cosa a nord, queste pinete del lungomare di fronte al Dino, sono tutte brutte.
0: Scattano le proteste.
1: Soprattutto dopo Ferragosto si dice che è pieno di rifiuti.
0: Sì, abbandonati e degrado. Spettacolo sgradevole.
1: Ma nessuno va, perché sono la gente e noi andiamo?
0: Non lo so. Il dirigente Sisino diventa vice segretario comunale.
1: Gli possiamo fare un in bocca al lupo, poi ha mancato, c'ha mille incarichi, poverino, non gliela fa più. Quindi lui dà grande salute al segretario origine francese, Jean Paul, come si chiama? Vabbè, quello lì.
0: E poi fra l'altro è anche selezionatore degli arbitri di eccellenza, da
1: esatto,
0: sì, designatore.
1: Complimenti,
0: scusate.
1: Complimenti. Ci segue a noi, quello con l'angelo con un disastro, quello che pesca. Ma lei, insomma, una partita di quel tipo, sei ammonizioni. A Roseto questi fanno di tutto per cercare di perdere, perché se non resta solo così può perdere i dividendi. Che accade?
0: Fratelli d'Italia avanti con 40, ma c'è il rischio di spaccatura dentro Fratelli d'Italia proprio,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Confermato il sostegno dal circolo locale, ma non dalla federazione provinciale.
1: Esattamente, questo è il locale.
0: Rossi dice serve unità e Forza Italia, Lega e UDC potrebbero appoggiare, proprio perché serve unità, rifiuti l'altro candidato.
1: Ho capito. E quindi Nunes mi pare ancora sempre
0: tranquillo e sereno,
1: tranquillo.
0: Può andare avanti anche senza fare nulla, cioè, per i prossimi
1: Nunes
0: sei
1: e
0: mesi,
1: Giorgini di qua in prospettiva
0: più o meno uguale.
1: Si vota prima qua però.
0: Colonia spiaggia, Villa Renalli è in abbandono, allarmi per erba alta e topi, questo pure potrebbe essere in qualsiasi pagina. Francesca Michielin in concerto in piazza Filippone Tavero.
1: Sembra lui?
0: Non è Filippone.
1: Ma Filippone,
0: no,
1: che ha messo tre dossi davanti a una sola casa e fai tempo quando comandava di voto comunista.
0: Beh, comunisti.
1: Comunistissimo.
0: Ma però lui ci tiene, non è comunista, non è mai stato, è sempre stato socialista.
1: È vero,
0: lui ci tiene, dobbiamo essere.
1: Io non sono mai stato, diranno, non sono mai stato comunista ma socialista. Il PC.
0: Vabbè, ma che significa? Vale quello che ti senti dentro, non è la testa, che c'entra la testa?
1: Che frasona!
0: Grosso ramo caduto da oltre un mese, ora venga rimosso, sì, può essere che ora, sì.
1: Forse sì.
0: Può essere che ora. Andiamo avanti. Vediamo cosa abbiamo. Acqua a Silvi, flussi ridotti in 58 giorni, servizio interrotto 44 volte.
1: 44 gatti, voglio dire che qua non c'entra il ruzzo ma l'acca.
0: L'acca, perché Silvi allora, è l'unico comune che mette la mano che è servito dall'acqua.
1: Perché noi arriviamo fino a Pineto,
0: esatto.
1: E tra poco invece gli daremo la nostra acqua.
0: E ricordatevi, Martin Sicuro non c'ha l'acqua, si è lamentato un'estate, tutta la Val Vibrata. Silvi non c'ha l'acqua, si sta lamentando, noi stiamo in mezzo come i ceci, però invece vogliamo aprirci.
1: No, noi non vuole, ci vuole aprire e prendere la nostra acqua e ovunque, darla ovunque. Perché è tutto ciò? È una delle poche cose che abbiamo, ma gli altri non ci danno niente.
0: Però ad Atri, nell'oasi dei Calanchi, poesie, riflessioni e cocomero per la popolazione di Gaza.
1: Sono spiritoso. No. Poi volevo dire che si rivede a qualche tempo, come mai si rivede Monticelli?
0: E perché dice che Pineta il prolungamento non c'è. A Pineto l'ex sindaco Monticelli, progetto annunciato dalla giunta e mai realizzato.
1: Il prolungamento?
0: Della Pineta. Con due montripini.
1: Dove ci stanno le cocciniglia?
0: Sì, le tartarughe ninja, sì. Cocciniglia.
1: Mostra e convegno dedicate al barone De Ste, grande amico di nostro amico.
0: Pescara, il tentato omicidio in via Aterno, in fin di vita per evitare i fendenti, il GIP, l'aggressore resti in cella. Stefania, 17 anni, lo spettacolo, meglio fare la maestra, Miss Popoli Terme, studentessa di scienze umane a Sulmona. E poi come partecipate? Se è meglio fare la maestra?
1: Fare la maestra, è bello così, per hobby, mi piace, mi hanno visto, sono bella.
0: È capitato. Vabbè. Oh. Pescara, via libera, i bagni, anche qua,
1: il giorno dopo,
0: il mare torna balneabile, ma le indagini proseguono, caccia agli scarichi abusivi, anche qui non troveranno nulla.
1: Però ci proveranno.
0: Ci proveranno. L'Aquila, terra nera, il rito di agosto sulle rocche, tra i monti e il borgo, la nostra piccola Woodstock verace.
1: Ma voi sai cos'è l'isola di Whitehall? Un'altra cosa. Andiamo? Beh, dove siamo? Mo?
0: Qua siamo ancora all'Aquila, truffa con la minaccia dell'andrangheta e omicidare una donna aquilana accusata del raggiro. Strada statale 80, trovato a terra, si indaga motociclista grave dopo l'incidente.
1: Interessante che si sia salvato.
0: Estorsione ai genitori, convalidato l'arresto. Poi siamo a Chieti. Il cinquantenne ucciso con un pugno, mille per l'addio a Diomede, papà vorrei diventare come te.
1: E questo lo dite per difendere il figlio.
0: Picchia la titolare del bar sì, e i clienti, arrestato. Lanciano in carcere Ivan Spinelli e ha minacciato anche la proprietaria cercando di estorcerle i soldi.
1: Di tutto ha fatto. Tutto il suo armamentario lo mette in mossa.
0: Basto, caso Pedone, la famiglia e pubblici ministeri, il corpo di Joyce va riesumato. Fu trovato morto in mare 4 anni fa.
1: La zanzara?
0: West Nile, l'AS, le zanzare sono autoctone.
1: Quindi?
0: Quindi non vanno reimmigrate. Questo è un problema.
1: Quindi l'Austria, la Germania.
0: Non ce le rimandano, le West Nile, la zanzara. L'azienda sanitaria sul caso della 75enne contagiata punta a Chieti e. Che ne sei stata punta a Chieti?
1: Vabbè, punta alla ricelera.
0: E parte la disinfestazione. Vabbè, comunque pare che colpisca soprattutto gente debilitata e anziana, quindi la Juve pensa a Retegui, che pensieri. Caos Lazio, salta Dieng. La Lazio quest'anno chissà. E domani inizia il campionato, alle 18:30 l'Inter sfida il Monza.
1: Vabbè. Parte Berardo.
0: Parte va.
1: L'avvocato Antonio sarà in prima fila, già preso il posto.
0: Atalanta in difficoltà, pari con l'Apoel in Conference League 0-0. Può succedere ad agosto. Tennis. Italia, show a Cincinnati, Cobolli in semifinale. Musetti vola ai quarti. Il romano vince ancora in rimonta, eliminato Paul. Buona prova del Carrarino che ora è atteso da Tiafoe. Intanto Alcaraz torna dopo 138 giorni, giocherà gli US Open.
1: Eccolo.
0: Riparte la Formula 1, tutti a caccia di Antonelli e Verstappen rinnova fino al 2030 con la Red Bull e sogna il trionfo in casa. Eurovolley, l'Italia inizia dalla Croazia. I giochi del Mediterraneo, dopo Pescara, ora luci su Taranto. Oggi avvia la 20ª edizione della manifestazione che torna in Italia dopo il successo abruzzese del 2009. E questi sono tutti gli atleti abruzzesi che parteciperanno. Andiamo invece a vedere
1: Pescara.
0: La Serie C Pescara, domani l'esordio Sebastiani, siamo forti. Il presidente, il livello della rosa è alto, in altre piazze ci darebbero favoriti.
1: In altre piazze.
0: Lo capito, no? Il Pineto punta, il Latina Tonti dice sfida difficile, ma ne avanti a tutto spianco. Serie D, Giulianova chiude per il portiere, ecco Ramliak. E poi Teramo, fiducia Pomante, sono tante le note liete. I biancorossi ritrovano Diakité in attacco e scoprono i giovani Negri e Di Marino. Il club prolunga fino al 2028 il contratto di Carpani, ufficializzato il portiere Culi. Chiarella predica calma, L'Aquila, pensiamo una gara alla volta.
1: Non è avanti.
0: Poi Sant'Egidiese e la carica di Dal Casorno, daremo il massimo.
1: Tantissimi tifosi accorsero nella guardia domenica l'esordio
0: ufficiale in Coppa Italia. La presentazione l'hanno fatta almeno quella a Sant'Egidiese.
1: Sì, a Sant'Egidiese.
0: Ecco. Andiamo avanti. E il Montesilvano prende Alfano, Palestini prende Torrese. Palestini va da Torrese. Basket donne Serie A1, Roseto riparte per stupire, Dotto dice pronte a divertirci. E mi sa che con questo abbiamo chiuso il centro, ne sono abbastanza sicuro, sia, quindi passiamo al Messaggero.
1: Abruzzo. Cominciamo dalla prima pagina come di consueto e troviamo la casa nel bosco?
0: No.
1: No,
0: non mi pare, no.
1: Vabbè, sversamenti, il mare torna pulito, caccia ai responsabili, poi a Pescara manca a Tortoreto. A Francavilla furti spiaggia in tre bloccati dai carabinieri. Teramo, ragazza afferrata al collo da straniero al terminal bus, poi West Nile, SOS zanzare infette. Due casi registrati in Abruzzo, un 85enne a Teramo e un 75enne a Chieti. Attenzione.
0: Allestite fototrappole per catturare gli insetti infetti. Com'è le fototrappole per catturare gli insetti infetti?
1: Non lo so, tu leggi.
0: Piano di disinfestazione nei comuni. I fototrappoli zanzare. Chieti, inneggia al nazismo e all'orio razziale, indagato un 36enne.
1: Ma sul Mola, ovviamente, sul conto aveva le caparre della casa
0: delle truffa, case truffa.
1: Indagato.
0: Lanciano, centinaia di bici, funerali di Diomede Barchesi, eri un papà eccezionale.
1: Allora, ragazzo,
0: di spalla.
1: L'ambasciatore della Corea a Castel di Sangro e a Roccaraso. Che va a fare?
0: Non lo so. Dice che gli dà un sacco di soldi a questi Sangro, va a vedere come si fa.
1: No, dopo i soldi che ha preso per il Napoli.
0: Dice, come fate a prendere questi soldi? Volevo farsi spiegare come funziona il giro. Anziani, teatro, yoga e aperitivo di Malanni, non parliamo. Vedete, anziani vispi e felici, gnipungi la vesnaella a questi. Poi relazioni, quando l'arte contemporanea incontra la città. Pescara e valzer di attaccanti, oggi allenamento di D'Ausilio.
1: Vai un po' a pagina renda, vai qua a Pescara. Vabbè, due casi di questo abbiamo visto. Poi furti sotto l'ombrellone, traditi dalle telecamere, tre ladri incubi, lo sanno quindi sono tre incubi dei turisti. Intanto il mare, eccolo qua, torna pulito, stoppa il divieto, l'ARPA dice, colpa degli scarichi abusivi.
0: Quindi lo sanno, sì, sanno dove stanno pure.
1: Scattano controlli anche nelle case.
0: Ecco, qualcuno poi si diceva pure qua, l'hanno fatti pure qua, i controlli nelle case, non ha trovato niente.
1: Quando quella a sud, Tordino.
0: Sì.
1: Trovato morto a 54 anni, Fabio...
0: Era straordinario. Il morto nella cella frigo, ricorderete uno degli articoli di punta di quest'inverno, nuovo esposto nel mirino, la sicurezza. Teatro, yoga e aperitivo all'Aquila, di Malanni non parliamo. Le donne dell'Ancescao passano il tempo sul lago Sinnizzo tra buon cibo e tombolo. Il tombolo? Si fa un tombolo?
1: No, il lago, lago Sinnizzo.
0: Al bar c'è Tonino, però, che ci provo che tutto quando lo sappiamo.
1: Perché che gioca a carte.
0: A carte, ho realizzato il traforo del Gran Sasso, dice da solo. Purtroppo a una certa età si arriva con questi problemi. Però
1: ha lavorato lì.
0: Ci ha lavorato. E qui tutti quanti, vedete. Lui beato fra le donne.
1: Bene, poi a maxi traffico di cocaina ogni tanto ce l'ho.
0: Arrestato un latitante, ex caserma Rossi, apre il parcheggio, qui 400 stalli e la stazione per
1: anche
0: il bus.
1: All'Aquila, via libera, nuove telecamere.
0: In scuole e uffici comunali.
1: Speriamo che funzionino meglio di quelle di Giuliano.
0: Morrone, attacco al fuoco da terra, ora si spera nell'arrivo della pioggia. Poi 5.000 euro sul conto, 54enne indagata per truffa. Sfregiato il monumento ai caduti, il comune di Capistrello dice tolleranza zero. Intanto fune della campana rubata da una chiesetta a Capistrello, sempre il problema a Capistrello. Chieti, inneggia al nazismo, all'odore razziale sul web, indagato un 36enne, sui social diffondeva poste immagini di Hitler e contro ebrei e immigrati. Da carabinieri e DDA dell'Aquila contestata anche la finalità di terrorismo. Trovata l'intesa tra comune e WWF, sì, al parco urbano in piazza Garibaldi a Chieti.
1: Andiamo un po' sulla provincia chietina.
0: Addio a Diomede Barchesi, centinaia in bici e palloncini, eri un papà eccezionale. Minaccia ai clienti e ferisce la titolare del bar, l'uomo ha anche danneggiato gli arredi del locale. Restyling del Belvedere sul Golfo Vastese, nuovo volto per la loggia Ambling.
1: Voglio un po' là,
0: peperoncino e palio culinario delle contrade ad Altino.
1: Ad Altino bisogna andare allora.
0: Teramo, tre ragazze aggredite al terminal bus, una spintonata e afferrata
1: bus,
0: al collo. Analisi, ok, mare riaperto, ora verifiche nei canali. Evocato il via di Barnazione, lunga costa nord di Tortoreto Lido. Ex colonia Maltoni, progetto di rilancio. Picchia la compagna davanti ai figli dopo una lite ad Alba Adriatica. Due incendi nel Teramano alimentati dal vento.
1: E che cosa? Che sono due giorni che ti due chiuso.
0: Pescara e valzer degli attaccanti. Il Modena vuole prelevare Di Nardo, ma prima deve cedere Mendes in Turchia. Pineto cambia pelle, ma punta ancora questi volley, scusate.
3: Poi noi ci abbiamo una qualcosina, portiere, niente?
0: No, proprio di serie D, serie C, cioè serie, solo il Pescara, manco il Pineto ci hanno messo.
3: Vabbè, prima pagina nazionale.
0: Migranti in Italia dal nord Europa, dopo Germania, Austria, Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo europeo che ricordiamo abbiamo promosso noi,
3: sì,
0: di giugno. Ci rimandano quindi anche loro dei migranti. Beh, ci abbiamo proposto noi, dice, beh, ok. Palazzo Chigi, saranno solo pochi casi. L'opposizione l'attacca è un autogol della Premier. Pare evidente, però vabbè.
3: Trump, scateneremo contro l'Iran una guerra economica mai vista.
0: Come se finite i missili, e gli ha detto, guarda che qua stiamo a raschiare il fondo del barile, si è inventato le sanzioni.
3: Sempre la televisione, quando lui sale o scende dall'aereo. Sì. È una cianchetta.
0: Kiev, i russi colpiscono l'ospedale pediatrico, 16 morti nel raid, questo l'altro criminale di guerra. Monte dei Paschi sfida Intesa sull'offerta, OPS su Banca Generali e BPM. Tajani dice la politica resti fuori, quindi è interessato. Quindi è interessato. L'uscita da Report a fine mese, Ranucci, la RAI studia dove ricollocare il conduttore. Colpo grosso in centro a Roma, svaligiata storica dell'arte, spariti da casa gioielli e opere. Abruzzo, West Nile, due casi.
3: Roma torna all'Ippica.
0: Riapre Capannelle, famosissimo ippodromo di Roma.
3: Ippodromo.
0: Prima corsa il 4 settembre.
3: Soppalco.
0: Meeting apolitico, Leone abbraccia il popolo di CL. Che il meeting di Rimini sia apolitico, ci crede solo questo qua che viene dall'America.
3: Non credo.
0: Forse ci crede solo lui, che è apolitico. Si torna su Pinamonti, Lazio, flop Dieng, la punta non supera.
3: Una delle più operazioni politiche di sempre. Ma se...
0: Lazio, flop Dieng, la punta non supera le visite mediche. Complimenti. Annuncio Alcaraz agli US Open, sarò in campo. Ancora dubbi però su Sinner invece.
3: Noi siamo tranquilli dopo.
0: Allora, che vogliamo fare?
3: Che stacco e poi ci colleghiamo con
0: Casalena. Vai.
7: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
8: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
1: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
2: Di passare alla pagina degli auguri, Maria Luisa De Santis dice, torna sulla polemica relativa alla potatura degli alberi, che quando si capisce quali sono i periodi. Lo stanno facendo in via Nazario Sauro. Lei dice invece che non è il periodo giusto.
3: No,
2: non c'è nessuna ragione per non seguire il regolamento delle potature che fu fatto anni fa. Mi sembra sia un grave errore alla loro salute, inoltre il risultato estetico è terribile, il caldo e il cambiamento climatico avrebbero dovuto impegnare più cautele rispetto verso le piante. Noi giriamo tutto ciò a Conalpa per dire se ha ragione la De Santis oppure il comune che sta potando.
3: Non abbiamo problemi.
2: Non abbiamo problemi, sotto questo aspetto lo sentiremo. Il tempo che fa, a volo un secondo, che ti interessa a tutti, perché il fine settimana, per vedere... Non è cambiato niente, perché diceva tra giovedì e venerdì.
3: Oggi doveva piovere.
2: Non ci sono tracce di pioggia. Stamattina qualche goccia fa. È l'estate, poi verranno i tempi che tu verrai.
3: Buongiorno! Pierlui, non mi dica quello che stanotte era il passaggio temporalesco che venga la casa.
4: No, oggi pomeriggio ovviamente è stato preceduto da correnti calde sudafricane, quindi questa situazione purtroppo. Non sarà l'unica, perché con le depressioni che adesso entrano sul nord Europa e sul centro Europa e anche sul nord Italia, spesso avremo a che fare con i prefrontali, e i prefrontali porteranno caldo anche di notte, vedete, insomma.
2: Vabbè, che succede oggi? Oggi che succede?
4: Oggi avremo un aumento delle nubi nel pomeriggio, ci saranno dei temporali sulle aree interne, questi temporali viaggeranno verso la costa, ci sarà qualche debole pioggia sulla costa, all'interno sarà più consistente, ci sarà un calo delle temperature legato appunto a questo passaggio occidentale, che quindi avremo insomma il ponente che sostituirà il Lipeggio e il Garbino, quindi farà più fresco. Questa situazione ce la porteremo dietro anche domani e dopodomani, e lunedì insomma farà caldo, ma non in maniera esorbitante come è successo in questi 2-3 giorni, però poi da metà settimana prossima torna il caldo, perché nuovamente si avvicina una depressione che anche questa volta viaggerà molto alta e quindi richiamerà correnti da sud-ovest. Quindi tra martedì e giovedì avremo un aumento, una nuova impennata termica legata a cieli lattiginosi e caldo. Prefrontalico proveniente dall'Africa. Non se ne esce, insomma è una storia lunga che io adesso, vedendo gli spaghi, se non arriviamo a fine agosto sarà molto difficile insomma che questa situazione possa essere rimarginata. Quindi bisognerà fare conti con il caldo anche ancora per molto, insomma, per ancora una decina di giorni sicuramente.
3: Va bene, tant'è.
2: Grazie.
4: È un guaio.
3: È vero. Io ho riacceso l'aria condizionata ieri, una settimana non lo so.
4: Ma io l'aria condizionata non l'ho mai spenta.
3: No, io l'avevo spenta.
4: Non, cioè, non finisce la storia.
2: Grazie, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
2: Ciao, adesso andiamo velocissimamente andiamo alla pagina degli auguri, perché è arrivata la nostra ospite che parlerà di un problema che ti interessa, che può invecchiare.
3: Perché devo fare assistenza a te?
2: No,
3: per
2: io sono già invecchiato, non mi serve niente, è per te, guarda. Si può invecchiare.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora,
2: siamo in diretta, dai, su. Più tardi, oggi è la festa di chi si chiama Pio.
3: Pio.
2: San Pio X. Giuseppe Sarto, nato a Treviso il 2 giugno del 35, vescovo di Mantova e patriarca di Venezia, salì alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X. Fu il pontefice che con il motu proprio, tra le sollecitudini del 1903, affermò che
3: questo è un altro che non c'era problemi. Beh.
2: La partecipazione ai santi misteri è la fonte prima indispensabile alla vita cristiana. Dalla messa, questo voleva dire. Difese l'integrità della dottrina, era tradizionalista, della fede, promosse la comunità eucaristica anche dei fanciulli, curò la formazione dei sacerdoti e elaborò un nuovo catechismo. Tra una cosa e l'altra morì, perché può capitare, il 20 agosto del 1914. Auguri a chi si chiama Pio e se la cava bene, perché oggi la Chiesa ricorda tre santi che hanno questi nomi: Privato, Quadrato e Zotico, che è il secondo nome di Gabriele.
3: Zotico,
2: Gabriele,
3: sì.
2: Zotico al bar.
3: Sì,
2: auguri,
3: sì, è vero.
2: Facciamo
3: tanti auguri, buon massimo gamma, sì.
2: Allora, auguri ovviamente a Orlando Vitaloni, abbiamo già fatto in apertura di notizie.
3: Tanti auguri Orlando,
2: ascoltatore, e tanti auguri.
3: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Ernesto Rosati, a Pietro Campanaro, Danilo Albani.
2: Conosci?
3: No. Francesca Marcone, Luca Erbaggi, sì, lo conosco, e Luciano Palandrano.
2: Avvocato Erbaggi.
3: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G potete telefonare durante la pubblicità o quando non siamo in diretta ai numeri 085 800 7010 e 085 800 33 66.
2: Va bene?
3: Il direttore che è tanto gentile.
2: Grazie.
3: Allora, è il momento della nostra ospite.
2: Ce l'abbiamo. Con i capelli,
3: perfetto,
2: come piace a noi.
3: Perfetto.
2: Legati. Buongiorno dottoressa.
7: Buongiorno,
2: nutrizionista.
7: Buongiorno a tutti.
2: Allora, parliamo di invecchiamento, che non è quello che fa paura, perché si può invecchiare ma anche in salute, senza fare grandi sacrifici, nemmeno qua.
7: Esatto, è quello che bisogna perseguire, no? Quindi pensare che un anziano debba per forza essere un soggetto fragile, un soggetto che cammina a fatica, che deve essere aiutato anche nello svolgere tutte le attività quotidiane, una persona che consuma tanti farmaci, che passa la gran parte della sua giornata in casa, che frequenta tanti studi medici, è un immaginario distorto. Non è così, non deve per forza essere così. L'invecchiamento non è sinonimo di fragilità, è soltanto un fattore di rischio in più man mano che il tempo avanza. In realtà la fragilità viene da tutte le nostre scelte e abitudini.
2: Scusa, fare un esperimento, ti puoi girare con la sedia guardando verso la televisione?
3: La telecamera?
2: La televisione.
3: Ah, perché?
2: Vuoi rimanere così?
3: No, ma è troppo. Devi provare a guardare.
2: Sta benissimo.
3: Così.
7: Così?
3: Sì. La televisione.
2: Prego. Deve guardare la televisione, la direzione, per cui l'abbiamo finalmente,
3: perfetto,
2: di fronte,
3: così.
2: E non di sbiego. Ci stai di sbiego, ma stai diretta qua. Questo
7: benissimo.
2: Allora. Che quegli accorgimenti, grazie. Prego.
7: Figuriamoci. Quindi dicevo, la fragilità non viene dall'età che avanza, non viene dall'invecchiamento, ma viene dalle nostre scelte e dalle nostre abitudini sbagliate. Quindi la sedentarietà, stili alimentari sbagliati che magari portano al sovrappeso, la mancanza di sonno, lo stress cronico che non viene gestito, il vivere disidratati, quindi il bere poco, la perdita di massa muscolare, la mancata prevenzione delle patologie, e tutto questo che porta ad invecchiare male. Quindi uno stile di vita che porta ad infiammazione, a perdita di massa muscolare, ad aumento di peso, ci porta ad invecchiare e ad acquisire quella fragilità di cui parlavamo. Uno stile di vita sano invece ci porta ad invecchiare mantenendo autonomia, mantenendo massa magra, ammalando di meno, essendo quindi più autonomi, più energici e sicuramente anche più appagati, più felici, no? Quindi invecchiare in salute si può, e i pilastri da tenere in conto per cercare di invecchiare in salute sono sempre gli stessi. Quindi avere uno stile di vita attivo,

misurata al nostro stile di vita, quindi non eccessiva, che non ci faccia prendere peso, che non ci faccia andare in sovrappeso. Un'alimentazione ricca di fibra, quindi di cereali integrali, di frutta, di verdura, di proteine vegetali come i legumi. Un'alimentazione fatta anche di proteine magre, di grassi prevalentemente vegetali. Un altro pilastro è quello di garantirsi dei sonni adeguati e di qualità. Un altro è quello di cercare di gestire lo stress affinché non diventi cronico, perché anche questo ci porta a lungo tempo ad ammalare. Quindi se si riesce a perseguire queste indicazioni, ma non quando si è già anziani, ma in generale nella vita, sono piccoli gesti reiterati nel tempo che ci portano a mantenere un buono stato di salute. Quindi non è tanto aggiungere anni alla nostra vita, cioè cercare di arrivare il più lontano possibile, ma è cercare di aggiungere vita agli anni, cioè migliorare la nostra qualità di vita per gli anni in cui viviamo. Per cui sta a noi, non è invecchio e quindi divento fragile, perdo le mie facoltà, perdo la libertà di vivere la mia vita come ho piacere di viverla, non è questo, ok? Quello che ovviamente sta più a cuore a me di tutte queste abitudini sbagliate, scelte sbagliate che si fanno, è ovviamente tra tutte quello di cercare di mantenere un buon peso corporeo, di mantenersi nell'arco di una vita in normo peso. Io spesso sento dire, mi sento dire, ma ormai a quest'età non posso tornare al peso che avevo quando avevo 20 anni, sto invecchiando, è normale che ingrassi. E questa è un'affermazione non solo sbagliata, ma anche pericolosa, perché è come se si andasse ad avallare che andando avanti con l'età io sono autorizzato a prendere peso ed essere in sovrappeso. E invece questo si può evitare tranquillamente. È vero che andando avanti con l'età ci sono dei cambiamenti nel nostro corpo, quindi si riduce il metabolismo basale, ma di una modestissima quota. Quindi spesso si accusa il nostro metabolismo rallentato di farci aumentare di peso, ma non è così. Però è vero che il metabolismo rallenta in modesta quantità. È vero che cambia il nostro assetto ormonale e che sicuramente non ci avvantaggia nel mantenere il peso, quindi per le donne la menopausa, la riduzione della quantità di testosterone, dei cambiamenti a livello tiroideo, anche questo sicuramente non ci avvantaggia. La perdita di massa muscolare che avviene in realtà andando avanti con l'età, e anche questo non ci aiuta, perché il muscolo ci aiuta anche a mantenere il peso corporeo. Quindi è vero che avvengono questi cambiamenti, ma se noi impariamo a contrastarli con delle abitudini, come diceva lei, direttore, non è faticoso, tutto sta a fare proprie delle abitudini che poi non diventano faticose. Ma alla luce del fatto che l'obiettivo della scelta di queste abitudini, di questo stile di vita, è quello di invecchiare bene, in salute, mantenendo autonomia, mantenendo energia, vigore, mobilità, non dovrebbe essere poi così faticoso. Quindi a livello di peso, per cercare di mantenere il proprio peso e di non andare in sovrappeso con l'età che avanza, sappiamo bene che dobbiamo muoverci, che dobbiamo alimentarci in maniera equilibrata, corretta, che dobbiamo anche dormire. Se non si dorme in maniera soddisfacente, l'organismo fa fatica a mantenere il peso corporeo, per cui bisogna garantirsi dalle 6 alle 8 ore di sonno di qualità, anche questo è importante. Nella nostra società è fondamentale, e questa è una cosa che viene badata pochissimo, cercare di gestire lo stress, che se diventa cronico diventa quasi una patologia, e anche lì si frappone tra noi e il nostro peso. Quindi lo stress cronico non ci aiuta a mantenere il peso corporeo. Quindi tutte queste piccole cose ci aiutano a non andare in sovrappeso, a non accumulare adipe a livello viscerale, che è poi la cosa tipica

0: andando avanti con l'età, si tende ad accumulare adipe a livello addominale e il grasso viscerale è foriero solo di cattive notizie. Quindi, di nuovo, si va a peggiorare la nostra qualità di vita, perché l'adipe viscerale è un grasso che può andare a fomentare una serie notevole di patologie, tutte quelle patologie croniche di cui ammala la nostra società occidentale, quindi il diabete, le patologie cardiovascolari, sì. Quindi tante cose da fare. Mantenere il peso ovviamente è
1: sul mangiare tutto anche quell'età, oppure no, bisogna scegliere gli alimenti in quella fase della...
0: Allora, se si riesce a mantenersi in buona salute, anche qui la dieta mediterranea, senza esclusione di nulla, semplicemente considerando le giuste frequenze di ciascuna tipologia di alimento, è una indicazione valida anche per il soggetto anziano. È ovvio che si tratta di considerazioni generali, perché poi comunque qualche patologia sopraggiunge. Comunque io qui non sto professando il fatto che se si seguono delle buone abitudini e si ha uno stile di vita sano si arriva a non ammalare di nulla, ma magari si riesce ad ammalare meno. Quindi comunque poi anche l'alimentazione deve essere personalizzata su una situazione che ovviamente ha 70-80 anni, forse qualche piccola patologia magari la prevede. Una cosa fondamentale è che proprio perché si riduce il metabolismo basale, è vero che il consiglio è di muoversi, di continuare a muoversi, ma ciò che qui è vero, ciò che uno magari può fare a 20 anni, a 70 non lo può fare, quindi è un movimento diverso e sicuramente è un movimento anche meno dispendioso, per cui è fondamentale andare a rivalutare le quantità di energia che si introducono. Quindi magari un soggetto anziano sicuramente deve ridurre le quantità, ma se non ci sono patologie invalidanti a livello alimentare, anche l'anziano si può permettere di consumare qualunque tipo di cibo nel rispetto delle regole della dieta mediterranea senza nessun tipo di problema.
1: In molte feste, in molte sagre, in molte ricorrenze, in molte inaugurazioni si mangia il panino con la porchetta. Che cosa pensi di questo alimento?
0: Ma il panino con la porchetta sicuramente è molto ricco di grassi animali, perché il panino con la porchetta, la carne di maiale, solitamente c'è anche tutta la parte grassa, e quindi sicuramente il panino con la porchetta è un alimento che è ricco di grassi animali. Però, come sempre, stressiamo questo concetto: non è l'alimento in sé che crea problemi, ma la globalità dell'alimentazione. Allora, io consiglio, il giorno che so che andrò alla sagra di Campli o a qualunque altra sagra e mi mangio il panino con la porchetta, quindi so che abuserò di grassi animali, allora cosa faccio? Nel resto dei pasti della giornata cerco di limitarli. Quindi magari a pranzo scelgo un piatto di pasta al pomodoro condito con un filo d'olio a crudo, quindi ho limitato il consumo di grasso animale, perché poi ne andrò ad abusare mangiandomi il mio panino con la porchetta, e ho concluso la giornata sicuramente senza aver esagerato. Cioè,
1: come si fa sempre di pomeriggio, ma senza saltare un pasto, poi li puoi fare ugualmente tutti e due?
0: Il panino con la porchetta si mangia il pomeriggio.
1: Beh, quando fanno l'inaugurazione, le sagre.
0: La sagra ci andiamo di sera,
1: quindi quella lo può sostituire.
0: Andiamo alla sagra e facciamo cena, certo, ci mancherebbe.
1: Un panino, no? Basta?
0: Ma perché alla sagra ci mangiamo solo il panino direttamente?
1: Ah, ecco, appunto, no. Altre cose. Che cos'è la gente che chiede della porchetta? Mi dai quella parte?
2: La crosta.
0: La crosta è la pelle, e poi però sotto c'è una grande quantità, e là sta il tanto del grasso, no?
1: Ecco perché è più saporito.
0: Però quella è la parte forse buona del panino con la porchetta. Io ho visto anche aggiungere il liquido di cottura della porchetta sul pane.
1: Com'è?
0: Quello penso che sia
1: più sapore.
0: Maiale,
1: però.
0: Quindi, però ripeto, poi il panino con la porchetta uno se lo mangia come gli piace, ci vuole la crosta, ci vuole il liquido di cottura, va bene, l'importante magari è, se uno vuole, cercare di bilanciare con il resto della giornata, oppure di bilanciare il giorno dopo. Quindi neanche il panino con la porchetta è
1: in sé non è da demonizzare,
0: ma nulla è da demonizzare. Esattamente,
1: certo,
0: se poi tutta l'estate, tutte le sere mangio il panino con la porchetta.
1: No, ma calate l'inaugurazione, un po' di
0: diventa forse un'esagerazione, ma tanto neanche ci
1: c'è
0: andrete.
1: La vecchia polemica tra nord e sud, sul, anche in un famosissimo film di Totò, sull'uso del burro e dell'olio. Il nord è più col burro e il sud è più con l'olio. Che ne dici questi due?
0: Allora, sono due grassi ovviamente di derivazione completamente diversa, perché il burro è un grasso animale, l'olio è un grasso vegetale. Per assurdo, l'olio ha più calorie per 100 ml rispetto al burro. Siamo tra, burro ha 900 kcal per 100 grammi, l'olio 990, quindi un pochettino di più, ma la grande differenza sta nel fatto che ovviamente l'olio è un grasso vegetale, quindi consigliatissimo anche dalle linee guida della dieta mediterranea, in generale dalle linee guida. Il burro invece è un grasso di derivazione animale, che quindi va utilizzato più con parsimonia. Dell'olio si consiglia un utilizzo quotidiano, del burro no. Però anche qui poi, se si utilizza burro in quelle ricette dove non può mancare, non succede nulla, insomma, no?
1: Molte torte ci fanno. Molte torte.
0: Torte, ci sono anche delle ricette, quelle appunto, tutte le ricette più nordiche che prevedono l'utilizzo del burro. Nel risotto c'è il burro, nell'ossobuco alla milanese c'è il burro, nei dolci,
1: dolci sì.
0: C'è il burro. Però ripeto, non è da demonizzare neanche l'uso del burro. Sicuramente il consiglio è un uso quotidiano di olio extravergine di olivo, comunque di oli vegetali, e non un utilizzo quotidiano di burro.
1: Spaghetti col burro, pasta al burro,
0: pasta al burro. Cosa? Si fanno, ripeto, magari quella settimana,
1: quello che sta male si dà il minestrino, pasta al burro, quindi si può dare
0: una magari carne. Nella settimana, se uno
1: hai
0: ha piacere
1: detto, ma l'olio quotidiano sì, ma il burro quotidiano no.
0: Il burro quotidiano, non c'è l'indicazione del burro quotidiano, è un grasso animale e l'indicazione è di consumare, cioè di usare i grassi animali.
1: Ecco, tu sei stata al nord, nord Europa, e là fanno grande.
0: Ma io quest'anno sono stata in Sicilia, direttore.
1: Sì, ma sei stata anche
0: sono
1: là.
0: Sono stata.
1: E fanno là grande uso, insomma, quello di burro.
0: Allora, lì ne fanno grande uso quando si parla di dolci.
1: Di dolce.
0: Poi a livello alimentare sicuramente non è che so dare grandi indicazioni su come mangino. Sicuramente si usano pesci grassi perché sono pesci locali, quindi il
1: che
0: salmone. Che stato
1: il salmone?
0: No, io ho visto tanto salmone.
1: Hai mangiato pure tanto salmone?
0: L'ho mangiato, diciamo che non hanno questa grande varietà nell'alimento.
1: Cioè quando vengono qua
0: problema,
1: poi.
0: Il problema, tra virgolette, è che quando usciamo ci dobbiamo sempre, quasi sempre adattare, ed è sempre un adattamento riduttivo rispetto a quello che mangiamo noi.
1: Invece,
0: però,
1: invece in Sicilia no. Là, c'è di tutto là come da noi, sì.
0: In Sicilia si mangia come in tutte le parti d'Italia, c'è tanta varietà, si mangia per esempio lì il dolce tipico è il cannolo siciliano,
1: ricotta, però è molto dolce.
0: Ricotta di
1: pecora
0: condita, ci sono i canditi, ci sono i pistacchi, c'è la cola di cioccolato.
1: Sì, ma mangiato fresco all'aeroporto.
0: E poi sono grandi, sono giganti.
1: Lo fanno all'aeroporto.
0: Anche adesso si sono organizzati per farteli da asporto, quindi te li consegnano, direttore, per non far ammollare la cialda. La cialda
1: perché
0: è ricoperta di cioccolato, La cialda è tutta ricoperta di cioccolato, in modo tale che il ripieno di ricotta bagnato non vada ad ammorbidire la cialda, quindi si possono anche riportare sul continente.
1: Gliel'hai consigliato tu?
0: No,
1: perché da come lo descrivi è una tecnica, è una tecnica per evitare.
0: Intelligenti. Poi hanno questi bei
1: le confezioni
0: con i ghiaccetti dentro, si possono riportare.
1: Sono organizzati.
0: Sì, sono organizzati.
1: Quindi si sta meglio al nord Europa o in Sicilia?
0: No, vabbè, si sta bene ovunque, sì, a livello alimentare avrebbe stato meglio in Sicilia.
1: A Martinsicuro oggi festeggiavano due anziani di una di 100 e una di 103 anni. Secondo te avranno seguito questi consigli che ci hai appena dato?
0: Sicuramente.
1: Bisognerebbe chiederglielo.
0: Sì, esatto, bisognerebbe chiederglielo. Certo, sono arrivati così lontano, molto probabilmente hanno avuto una vita non troppo, forse una vita non troppo dissoluta. Bisognerebbe vedere come stanno, no?
1: Sì.
0: Se hanno veramente mantenuto
1: una lucidità, innanzitutto. Anche la salute e la lucidità.
0: Esatto, capito? Però tutto questo deriva da uno stile di vita sano, reiterato nel tempo.
1: Bene, allora ricordiamo che intanto ricordiamo dove troviamo la dottoressa Nardinocchi. Noi abbiamo sempre una preferenza, ma intanto dice bene.
0: Allora, io sono a Giulianova, in via Ippolito Nievo, presso lo studio del dottor Ernesto Di Carlo e del dottor Dascani.
1: Dove c'è l'ottimo Dascani.
0: Adesso c'è una new entry che è il dottor Branciari,
1: ortopedico. Può farlo?
3: Dopo
1: farlo? L'ospedale?
0: Sì, fanno, lavorano per
1: ex amegna.
0: Esatto.
1: Tutto qua si parla, ma si va bene.
0: Poi sono a Tortoreto presso la Medical Sport.
1: Allora.
0: E poi
1: ecco,
0: sono
1: poi dove?
0: www.miodottore.it, che è una piattaforma alla quale si può accedere.
1: E si può già dire di uno che cosa ha bisogno, quale tipo di intervento chiede.
0: Possiamo già chattare,
1: si porta un po' avanti con la
0: lavoro, metterci d'accordo, si possono prendere appuntamenti in autonomia, possono cambiare gli appuntamenti a seconda delle proprie esigenze.
1: Esatto, e noi ricordiamo che oggi la dottoressa sarà due volte ospite nostra, oggi adesso già la vedete, poi nel pomeriggio a Giardino d'Estate, perché parleremo di quel farmaco.
0: Dei farmaci.
1: Che si chiama? Come si chiama quello?
0: Beh, ce ne sono tanti.
1: No, ma giuro, quello lì, famoso farmaco che aiuta a dimagrire, Mugiaro. Che e tutti hanno fatto, c'era anche il dottor Pier Giorgio Casace con esempio, credo che sia scendendo chili, una cosa, e altri. Tutto questo dalla Voce del Mare alle 18.30, noi ti aspettiamo lì.
0: Grazie,
1: buona giornata e buon lavoro. E viva la dieta mediterranea, che mette gli spaghetti, li mette sempre.
0: Basta, un carboidrato e lo possiamo consumare quotidianamente,
1: fallo
0: anche
1: fallo, più fallo carboidrato, almeno la pasta,
0: integrale.
1: Va bene, allora grazie, possiamo tornare a qualche stacco per poi passare all'almanacco del giorno.
3: Beh, non
1: che
3: si
1: ci viene proposto dal nostro Vincenzo
3: Iaconi.
1: Non si arrende, vediamo per chi è che non si arrende. Io già lo so chi è che non si arrende, ma lo scrivo. Un attimo.
3: Te.
1: Un secondo. Pronto?
4: Impresa di pulizie Ecofresh di Van Nicola Olivier. Pulizia condomini, uffici, appartamenti, negozi e vetrine. Per informazioni contattate il numero 085 800 6139 oppure Olivier al numero 338 1068 306. Sito internet www.impresadipuliziagiulianova.it. Email impresaecofresh@gmail.com.
5: Diubaldo e Forlini dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes, of course.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
8: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Allora, siamo pronti per l'almanacco.
11: È arrivato, è arrivata anche la risposta dell'UGL a casa corrente.
1: Sì? Sì, sì. Dov'è? La pubblichiamo?
11: Sulla posta arriva, eccolo qua. Replica il comunicato di stampa ASL di Teramo. Leggiamo?
1: Sì, sì. Beh, la principale, UGL, dunque, nel comunicato la parola chiudere sempre con barre virgolette, perché indicava in forma giornalistica l'attivazione della procedura. Beh, non abbiamo mai sminuito il lavoro degli operatori con soccorso, al contrario li difendiamo da anni e continuiamo a ritenere che il personale dell'emergenza urgenza non solo meriti un riconoscimento fatto di organici adeguati e turni sostenibili, non soltanto gli attestati verbali di stima, l'alzi del resto conferma i fatti che avevamo segnalato. Colpisce semmai il dato fornito dall'azienda, 171 accessi a fronte di una media estiva di 150-160 e scostamento di poco unità è bastato a mandare in congestione il pronto soccorso dell'ospedale Hub. Quindi se non porta niente, confermiamo, dice, segnaliamo ancora tutto quello che abbiamo detto e vabbè, ognuno se la verrà poi con le sue motivazioni. Almanacco.
11: Almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, oggi inizia, con, essendo venerdì, la Hold It Parade dal 20 al 23 agosto 1966.
1: Che belletto, quando facevo l'esame di maturità, allora dicevamo di proprio questa canzone era quella che cantavo di più, perdono, non la canto, cantata da Caterina Caselli, poi c'erano i Dick Dick in una posizione con Sognando la California, poi in ottava posizione i Beatles con
11: Paperback Writer,
1: i Rolling Stone era in sesta posizione con Painted Black. Poi c'era Little Tony che era andato in Francia e aveva preso una canzone di Claude François che non era andata benissimo e si intitolava Fais la rire, che vuol dire falla ridere. La prende, riporta in Italia e ne fa un grande successo e si posiziona in classifica al sesto posto. I giganti, le rivelazioni di quell'anno sono stati anche a Sanremo, presentano il tema, il pezzo tema. Quarta posizione con un pezzo famoso dell'Equipe 84 che era sulle ali del successo, Io in mente te. In terza posizione un altro gruppo di origine inglese ma italianissimo, ormai sono i Rocks con Che colpa abbiamo noi. In nona posizione c'è il grande Frank Sinatra con Strangers in the Night e in prima posizione c'è la data, 66 scusa?
11: 66, 20, 26 agosto.
1: E al primo posto c'è Gianni Morandi con Notte di Ferragosto che dopo ascolteremo, va bene? Puoi continuare.
11: E anche la giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo istituita dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime e i sopravvissuti agli atti terroristici e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Al Malacco nel dettaglio, alle 7.45 la temperatura era di 27,3 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria un indice di 39, considerata buona. Il sole è sorto alle 6.16, tramonto alle 19.59, il culmine alle 13.07, la durata del giorno è 13 ore e 43 minuti, la luna sorge alle 15.51, tramonto alle 00.15 di domani, la fase lunare al primo quarto visibile al 59%. Nati oggi. Il 21 agosto 1956, 70 anni fa, Laura Morante, attrice, ha partecipato a film come Bianca, La stanza del figlio e Vaillon. 45 anni fa, nel 1981, nasceva Collie Buzz, Colin Patrick Harper, artista reggae e dancehall americana. Poi ascolteremo Blind to You. 21 agosto 1986, 40 anni fa, Usain Bolt, atleta, primatista mondiale dei 100 e 200 metri piani e staffetta 4x100 metri. I fatti nella storia. Il 21 agosto 1841, 185 anni fa, John Hampton di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per la tenda veneziana.
1: Quella davanti all'arlecchino?
11: Sì. Il dispositivo usa stecche orizzontali orientabili che chiuse si sovrappongono. Il design riprende soluzioni già diffuse in Persia e a Venezia, trasformandole in un modello industriale destinato a larga diffusione.
1: 21 agosto 1911,
11: anni fa, Vincenzo Perugia, il bianchino italiano ed ex dipendente del Louvre, durante la notte ruba la Gioconda di Leonardo da Vinci. Alcuni rilevamenti indicano che il furto avviene tra le 7 e le 8 del mattino, approfittando dell'assenza del personale. Il dipinto scompare senza lasciare traccia e il museo scopre il vuoto solo ore dopo. L'episodio diventa uno dei furti d'arte più celebri del Novecento.
1: Che andò a finire?
11: Poi venne ritrovato e fu riportato alla Francia. Quindi lui credeva che fosse italiano e quindi voleva restituirlo alla patria.
1: E quindi l'eroe? Arrestato?
11: Sì. 21 agosto 1969, 65 anni fa, l'attivista politico Jomo Kenyatta viene rilasciato dopo 9 anni di reclusione. Arrestato nel 1952 durante la ribellione Mau Mau insieme ad altri leader nazionalisti e detenuto dalle autorità britanniche. La liberazione segna il ritorno sulla scena del principale artefice dell'indipendenza del Kenya, che prenderà forma nei pochi anni successivi. 21 agosto 1976, 50 anni fa, il giudice istruttore di Monza inviò un mandato di comparizione al sindaco di Meda, Giuseppe Ghetti, accusato di non aver adottato provvedimenti contro l'impianto Chimesa di Seveso, la cui pericolosità era nota. L'atto segna il passaggio dalle prime indagini tecniche alle ipotesi di responsabilità istituzionale nella gestione dell'emergenza. Frasi famose. Queste sono di Bolt. Quando arrivi ai blocchi devi essere già dentro la gara. La gente vede solo i 10 secondi di corsa, ma non vede gli anni in cui impari a fidarti delle tue gambe, della tua testa e del lavoro che hai fatto. Se non credi davvero in te stesso, la velocità non arriva. Usain San Leo Bolt, nato il 21 agosto 1986 a Sherwood Content, è un ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani, della staffetta 4x100 metri. Grazie Vincenzo, sempre interessante
1: molto
11: il tuo
1: bravo,
11: almanacco.
1: Sì,
11: e allora, adesso salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Intanto facciamo un saluto a tutti perché non abbiamo salutato nessuno. Buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Luigi Anni, buongiorno e buon lavoro
1: Gaetano
11: Paolini, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, Sandro Magnoni, buongiorno
1: Alghero,
11: Andrea Serafini dice non c'è uno straccio di vigile, quando riferendosi all'isola pedonale. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti, finalmente il portiere sulla carta sembra forte.
1: Bene.
11: Buongiorno e buon fine settimana avvocato Umile, Chiodi Luigi Danna, buongiorno, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno Atletica, Bettiano, sì. Buongiorno Andrea Serafini, ancora metà delle partite del girone sarà quest'anno a porte chiuse, guardate gli intrecci,
1: è vero,
11: speriamo di no. Rossella Mattiucci, buongiorno. Valentina Campelli, buona giornata. Paola Cicconi, buongiorno, buongiorno a tutti. Alfredo Federico, buongiorno. Riana Ciccioni, buongiorno.
1: Buongiorno,
11: buongiorno a tutti voi. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi, che sono, iniziamo con Gianni Morandi con Notte di Ferragosto.

0: Morandi con Notte di Ferragosto, grande successo del 1966. Andiamo adesso ad ascoltare un altro brano. Dai.
1: Andiamo ad ascoltare l'altro brano di oggi che ci propone Vincenzo.
0: Perché lo per della zona? Allora?
1: Non lo so, andiamo a vedere un attimo, eccolo qua. Eccolo è Blunt qua. You di Colly Buds.
0: Famosissimo.

0: qua. Poi abbiamo ascoltato il famoso
1: Colin Buds con Blind to You, e con questa chiudiamo il Radio Gino Rizzi.
0: Vi ricordiamo allora in diretta sulla pagina Facebook questa sera alle 18.30 Giardino d'Estate, direttamente dalla Voce del Mare, ti parlerà di, proprio in un ristorante, della pillola per dimagrire, la famosa Mugiaro, con Pier Giorgio Casaccia, con Eloisa Parere della farmacia omonima, con Leonardino, che poi, per dare un tocco insomma diverso, Moreno viene a parlare di capelli di fine estate. Va bene, grazie, buona serata.
1: Buona serata e buona giornata. Buona giornata.
0: Già la trasmissione.
1: Buon fine settimana.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market, a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

dentro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortuna.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: bed.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Você me apareceu.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Ah, dirty. Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.